0: bloccato per 2 anni.
1: Chiusura in calo per le borse europee che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e i dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
0: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lune de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere. Ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sempre.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UAMD e tante altre star internazionali.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna.
1: Aspetta 3 un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
2: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente e deludere le accise. Sigilli a 4 cisterne, altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
3: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
2: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
3: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature

0: stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà, i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Benvenuto.
1: Cosa succede?
0: Stanotte nella nostra corte di Camelot i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragonfish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marine Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3, caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily e ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero più Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: specchio, specchio delle mie brame, dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte, mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada,

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione Boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico a V da 750 cm cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km/h senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane.
1: Direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove.

0: lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.
1: RCS Network presenta L'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
2: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. È il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy, ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sassà, I nobili Graziella, Da un'idea di Sassà di Salvatore,

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.

0: restituisco alla regina la magica radio.
1: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia. Vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione. Ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

freddo pendeva mica tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michele si impiccò. Stanotte Michele si è impiccato ad un chiodo perché

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri, senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce da visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte

0: parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. È il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy, ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
2: Nuntia vobis minimum gaudium habebum papum. Cardinale Vincenzo Esposito, che si imposit il nomeum di Gennarino I.
3: Aspettiamo adesso l'arrivo del Papa, dovrebbe affacciarsi tra pochi momenti. Vediamo già i primi passi lenti di questo Papa. Eccolo, eccolo.
4: Amici, amici, Steverumen stava dormendo, mi è arrivato d'improvviso come un fulmine a ciel sereni questa notizia. Vi devo dire che mi sono rattato un po' che palla prima, perché oggi come oggi i papa hanno poca, come si dice, decorrenza.

a fare. Lo scudetto non l'abbiamo mai vinto, ora avete il Papa. E va bene. Pinici negli ultimi tempi ha fatto qualche errore di impostazione, ma adesso il Papa è con voi. Vedete che magari invece dell'allenatore la parola di Cristo lo farà arrivare in vetta alla classifica, questa squadra che noi abbiamo nel cuore come voi l'avete. Lo so, il mio predecessore amava essere sportivo, si è fatto costruire una piscina lunga, io a stento me lavo la faccia a mattina dentro al bacillo. Adesso voi mi fate troppa tenerezza con queste urla, io sto cagando sotto la paura perché mi do troppo affetto. Sì, la prima cosa che ho pensato all'elezione, dico adesso chiamo mamma perché mi sento proprio, adesso ve lo vorrei dire con parole mie, un povero uomo in mezzo a voi.

0: tanto è vero che hanno detto col filtro senza filtro. E allora il cardinale Speranza mi ha detto: cardinale, quelle sono le guardie. Ho detto: siamo in galera, appena eletto. Mi sembrava un po' esagerato. Allora lui mi ha intoppato un po' con il ginocchio, ha detto: no, non è così. Io sono felice e vi do la benedizione. Non me la posso fare in latino perché io non ho studiato. A Napoli non ci sono le scuole di quarta categoria, di terza. Impariamo tutto dalla televisione. Allora ve lo posso dire con la televisione. La sigla non ce l'abbiamo ancora. Forse fai 2-3 anni ce l'avremo. Chiatevi! Chiatevi! Il Papa sonna adesso! Dopo una giornata così, chi non avrebbe soldi? Sono tutto agitato. Chiatevi a casa vostra. Andate, andate piano, con calma, senza di fretta. Ricordatevi che la calma è calma. Piano, piano, piano. Oi vita mia. O cuore e chi stu cuore. E salutiamoci così. Yatavin, Yatavin. Due volte Yatavin, Yatavin, Yatavin, Yatavin. Non tornate più, perché tanto non mi affaccio. La domenica non mi affaccio, dorm. Perché tengono fatente il suon. Vi dovete abituare, quel Papa dorme, dorme e pensa a voi. Ius, iurbinibus, andatevi in do filibus, tornate chius, per chi dorme che faccia paura. State buoni, giocatevi 3, 4 e 15, che vincete una cifra e tornate ricchi. Chi vi voglio vedere allegri?
1: Non c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
2: Spot Time.
3: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
4: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
5: RCS Network. Sempre in sintonia con te.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Moemo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in video collegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti. Ha riso di me, lo ha accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroe. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo tipo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: Quarterback. RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.
2: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

0: Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Vivi con noi le emozioni più belle.
2: RCS Network. Suona solo le più grandi
0: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: Bam bam, bambina.
1: Spot time.
2: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
1: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
3: RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.
4: Vuoi crescere?

0: Vuoi crescere con me? Diventare grandi che vanno in vacanza all'isola che non...
1: Hit Italia, emozioni senza tempo.
2: Solo su RCS Network. Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. È il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy, ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
2: La bandiera italiana canta le hit del momento.
3: Solo musica italiana su RCS Network.

0: problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
3: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
16: Sono le 8:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte: nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
17: Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni i 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo. Al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza, il centro

0: Sinistra preme perché ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
1: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
0: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
1: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
0: Il calcio Nations League non conosce battute, d'arresto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Emozionarsi sognando e cantando.
5: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
4: RCS Network fa grande la musica che ha

0: dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
1: RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network, tutto il gusto della musica italiana.

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.
2: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. È il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy, ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.

0: le più coinvolgenti, le più belle. Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
1: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: E la cintura?
1: Non ce l'ho.
0: È un grosso rischio. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio.
2: L'ho detta bene.
3: Stop! Buona!
0: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
4: Spot Time.
5: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 2078 www.mns.it.
4: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

0: buonasera. Cosa volete ascoltare di buono?
1: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi
0: anni 60, 70?
1: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque
0: oppure
1: poi...
0: attuale?
1: Attuale, però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
0: bella, quella là sentimentale, quindi... insomma
1: sì, cioè, no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
0: Senti,
1: come fa?
0: Quanti figli hai?
1: Due.
0: Ti voglio dire una cosa, cioè sì. Due maschietti?
1: Una femminuccia e un maschietto.
0: Tua moglie la vedo solo un po' depressa. Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so che cosa ha passato. Ma avete perso qualcuno in famiglia?
1: No, la vedo famiglia, vabbè,
0: è un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa. I soldi sono pochi.
1: Ma non so se io
0: non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
1: Io?
0: Sì.
1: Aniello,
0: ascolta, sì. Gennaro, la vedo un po' cambiata.
1: Per esempio, lavoro,
0: anche nei rapporti fra te e lei, una volta ti amava molto di più. Se vogliamo che le cose
1: forse
0: cambiano,
1: sono altre donne.
0: Come?
1: Forse sono le altre donne che magari pensa che io.
0: No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio. Sì. Cioè, vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
1: Sì, anche
0: e allora litigate per stronzate del genere.
1: Sì, è la verità.
0: E diciamoci le cose come Dio
1: comanda. Sì, no, è così, no. E poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta, figurati un certo. Perché già
0: ti voglio abbracciare, frate. Però ti voglio dire una cosa. Sì. Ascolta un attimo, Gennaro D'Auria, se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
1: Capito.
0: Grande finanziere, ti bacio.
1: Buon lavoro, grazie di tutto. Scusa,
0: ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi, eh.
1: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
0: Vi voglio bene, chiamatemi.
1: Va bene,
0: ciao.
1: Buona serata.
0: Tante
1: ciao,
0: belle cose. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero: 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Gennaro?
0: Sì.
2: Ciao. Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
0: Ma posso sapere con chi parlo?
2: È con Ugo.
0: Tu lavori anche tu per il governo?
2: Sì.
0: Che cosa fai, carabiniere?
2: Sì.
0: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
2: A Napoli,
0: un abbraccio. Dove stai, via Medina?
2: Sì.
0: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
2: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
0: Ma perché, non va bene?
2: No, perché ho dei problemi, capito?
0: In che senso?
2: Non vado d'accordo con qualche collega.
0: E che te ne frega?
2: Vabbè, no, mi piace
0: fare
2: l'amicizia, capito?
0: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro, onesto quel che sei, ma i colleghi, ma che te ne frega?
2: Ho capito.
0: Abbi bontà. Sta vicino a te il tuo collega.
2: No.
0: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
2: Aspetta, poi te lo passo.
0: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
3: Pronto, Gennaro.
0: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
3: Buongiorno.
0: Dica. Perché fate arrabbiare a questa persona?
3: Che devo dire, è sempre lui, fate certe cose che...
0: Voi
3: fa andare...
0: le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
3: Esatto.
0: Fa sto collega?
3: Quello è lui che non ha capito.
0: Io sento, mamma mia, che casino c'è?
3: No, è una macchina che è sua. È lui che non ha capito me.
0: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
3: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
0: Va buono.
3: Lui pensa male di me.
0: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te carabiniere, a te la finanza, mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
3: Va bene.
0: Ti abbraccio, buon lavoro. Ciao, bye, ciao, bye. Vi vogliamo tanto bene. Ciao.
3: Ciao, Gennaro.
0: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi. Buongiorno. Con chi parlo?
4: Con Enzo della provincia di Napoli.
0: Da che parte di Napoli?
4: Di Caivano.
0: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
4: 3463.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo, eh?
4: Sì.
0: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
4: Sì, nel campo tessile.
0: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
4: Esatto, giusto.
0: Tu ti stai preoccupando proprio di questa cosa. Maria chi è?
4: Mia figlia.
0: La vedo. Tanti auguri, che tu andrai benissimo, Enzo.
4: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Un abbraccio, ti voglio bene.
4: Grazie, ciao, ciao.
0: Ciao, abbracciami tutto Caivano, eh.
4: Ti ringrazio.
0: State vivendo un periodo difficile, lo so.
4: lo so.
0: Ciao, bello. Ciao, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
5: Gennaro.
0: Maria?
5: Sono Maria.
0: Da dove chiami?
5: Marcianise.
0: Quanto sei nata?
5: 17-10-79.
0: Vediamo un po' le carte che dicono.
5: Va bene.
0: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
5: In Inghilterra.
0: Perché devi andare in Inghilterra?
5: Perché devo migliorare il mio inglese, perché mi sto per laureare.
0: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
5: Sì, è il mio ragazzo.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
5: Molto.
0: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
5: Che tipo di incidente?
0: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
5: Frattura? No, io sappia no.
0: No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
5: Sì, forse l'occhio, sì.
0: Perché vedo una caduta a terra.
5: Si fece male all'occhio, una canna nell'occhio.
0: Ma vedi da un occhio solo, perché io vedo...
5: No, vedi ora.
0: Ringraziando Dio, porta gli occhiali?
5: No.
0: Ah, ringraziando Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
5: No.
0: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
5: 15-4-74.
0: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai, che Dio ti accompagna.
5: E noi?
0: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
5: Grazie.
0: Auguri, ciao bella, ciao.
6: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
6: Io sono di Cava dei Tirreni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
6: 27-12-71.
0: 27-12-61.
6: 71.
0: 71, scusami.
6: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
6: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
6: Sì.
0: Tonino chi era? Il tuo ex?
6: Sì.
0: Antonio si chiamava.
6: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
6: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
6: Te lo posso dire il nome?
0: No, non voglio
6: dire. Dove la provincia?
0: Provincia di Salerno.
6: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
6: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo. Mi ascolti?
6: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro? È successo nel tuo passato?
6: Sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sai?
6: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
6: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
6: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
6: C'è una bambina di 12
0: anni. Non ti sento più.
6: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
6: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
6: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
6: Stiamo a parlare fuori dalla radio.
0: Prego?
6: Fuori dalla radio.
7: Arte divinatoria, a cura di Gennaro D'Auria De Biase.

La terza parte, la lampada magica. Un programma a cura di Gennaro D'Auria e De Biasi. Per intervenire in diretta 899 48 46 10. Questi sono i nostri numeri telefonici. Tra poco il radio racconto. La terza parte della lampada magica.

quella casa era diventato un inferno. Regnava il male perché l'agenzia che aveva venduto quella casa non aveva avvisato. Appunto che in quella casa c'erano state proprio delle sterminazioni familiari. La bimba ormai svenuta, riportata di nuovo in ospedale, il medico. Ma non è successo niente a questa bimba. Assolutamente, per me è tutto normale, signora. L'abbiamo visitata, abbiamo fatto un check-up completo. Sarà forse un esaurimento, una visionaria. Il marito disse. Adesso, cara moglie, io vi trasferirò a casa della mamma, quindi andate via, lasciatemi solo in questa casa. Voglio capire che cos'è che non va. Dopo aver trasferito la madre e la figlia, appunto, dai loro genitori, rimase solo il marito. E cominciò appunto a fare delle ristrutturazioni, passarono delle settimane. A ristrutturare anche la cantina dove voleva mettere delle belle botti di vino per poi, quando rivenire, trovare tutta un'altra aria, tutta un'altra atmosfera.

scavava. All'improvviso la luce della cantina cominciava a fribillare. Devo cambiare questa luce. L'usura, l'umidità, la resa, proprio è tutta usurata, è meglio cambiarla. Salì le scale appunto della cantina cercando di riaprire la porta. Come sta porta? Io non l'ho chiusa, ma mica ho dimenticato le chiavi all'altro lato. E cominciò a battere, a girare la maniglia. Ma niente, la porta non si apriva. Si era intrappolato giù in cantina. Questo dannato telefonino non prende. Fammi provare. Ma niente da fare, non c'erano finestre. Oddio, adesso come farò ad uscire da questa cantina? Come farò ad uscire da questa cantina? È impossibile! E cominciò appunto ad andare verso la luce. Ma può darsi si sia un cortocircuito. Vediamo di accendere sta luce. Ma la luce, purtroppo, era fulminata. Era una luce che si era fatta nera. Solo là nel buio, stanchissimo di lavoro perché aveva scavato appunto per mettere una pavimentazione, si accosciò appunto a terra sulle scale, ma all'improvviso sentì come un rumore e la porta si aprì. Salire subito le scale. E cominciò a salire le scale. Anche la porta dove c'era la lampada era aperta e mandava di raggi di luce fortissimi. Che succede in questa casa? Ma che sta succedendo? Dio! Cominciò a salire le scale velocemente, arrivò vicino alla lampada e dietro alla lampada vide una bambina e un uomo che si tenevano per mano.

Avete ascoltato la terza parte della Lampada Maledetta. Radio racconto ideato da Gennaro D'Auria. Ma tratto da un libro della Lampada Magica veramente successo in Inghilterra. Quindi questa è una storia vecchia, è una storia appunto documentata, in quanto c'è, è tratto anche da un libro, e quindi è una situazione che questa casa esiste ancora, perché in effetti sta in Inghilterra, non è una mia invenzione. Quindi è tratta da una storia vera del passato, tranne il telefonino ovviamente. Cari amici ascoltatori, salve a tutti, sono Gennaro D'Auria, iniziamo subito questa rubrica di arte divinatoria con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero telefonico per andare in diretta. Un saluto per Wanda, un saluto per tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Allora vediamo, questa radio è nata per stare vicino alle persone che hanno bisogno, le persone che si trovano in modo disagiato, hanno bisogno di un consiglio psicologico. Noi siamo qui apposta per questo. Il nostro rapporto è solo telefonicamente, perché io più di questo non posso dare. Allora, signori cari, un saluto a tutta Contursi Terme, Valva, Colliano, Buccino, a tutte quelle belle zone. Un saluto a Galileo, Roberto e tutti gli amici da Contursi, anche alla grande Romantica, che il proprietario di questo ristorante è veramente una persona eccellente. Saluto i suoi figli, le sue figlie. Salutiamo tutti i commercianti di Contursi, di Colliano, tutti quanti, e tutta Napoli e provincia, e anche appunto le persone che ci ascoltano dalle isole, perché no, Capri, Ischia, Sorrento, no, Sorrento non è un'isola, Capri, Ischia, Procida, e salutiamo anche Sorrento. Allora, signori, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione. Gennaro D'Auria è qui presente, 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare, una bella canzone dedicata a tutti gli ascoltatori, e poi subito iniziamo la trasmissione.

dichiaro che io sono in diretta, carissimi ascoltatori, potete benissimo telefonare. Salvatore, ripeti che appunto stanno sul numero urbano, appunto per quanto concerne l'altro lato. Allora, per quanto concerne la cartomanzia, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Jennifer, tell for me.

0: allora abbiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao Gena, no, io volevo farti complimenti. Ti ascolto, ma sai da quanti anni? Da quanti pure stavi a Teleale.
0: Mamma mia, come ti chiami? Arturo?
1: Arturo.
0: Sì, Arturo, da dove chiami tu?
1: Da Pianura.
0: Da Pianura, io ti ringrazio tanto di cuore.
1: Sei un grande, dai molto conforto a tutte le persone che ti chiamano.
0: Grazie, questo è il nostro scopo di questa radio, grazie.
1: Io quando ti chiamo mi rilasso, quando ti ascolto trovo un momento bello.
0: Che
1: per
0: lavoro fai
1: bene.
0: Arturo?
1: Non ho capito.
0: Che lavoro fate?
1: Io sono un artigiano, faccio accessori moda.
0: Bravo, che Dio ti possa benedire e guadagnare tanti soldi.
1: Io, Gennaro, scusa, una volta...
0: Vai a visitare il mio sito.
1: Sì, già l'ho visitato.
0: No, il nuovo sito della radio www.rcsnetwork.
1: Sì, Gennaro.
0: Vallo a visitare che trovi tutta la storia della radio, le foto, trovi tutto.
1: Video di invitare, ti ricordi?
0: Come no? Io la porto nel mio cuore.
1: Io ho 25 anni, quindi...
0: lo so. Mamma mia, che è bello ricordare queste cose, perché belle televisioni, poi quelle veramente ho contrattato con delle persone magnifiche, veramente.
1: Va bene.
0: Grazie. Per il momento televisione non ne voglio fare, perché voglio pensare a voi e Radio Camaldoli Stereo, punto.
1: Va bene.
0: Ho un invito anche da Italia Mia, ma non è che non sono voluto andare, ma io c'ho da fare molto qui in redazione radio.
1: Va bene, va bene.
0: Ciao, grazie.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Sono Luca.
0: Da dove chiamate, Luca?
1: Da Napoli.
0: Dimmi Luca, allora, dammi la tua data.
1: 3677.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Vediamo un attimo le carte. Vediamo un po' le carte, qua che dicono. Ma è arrangiato a fare qualcosa però, Luca,
1: Sì.
0: Infatti, è un periodo un po' lento, fermo adesso. Ma tu lavorerai alla grande, deve passare questo periodo, ma alla fine ce la farai, Luca.
1: Okay.
0: Auguri, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata, buonasera, non lo so. Ciao. 899 48 46 10. Sto qui per voi.

0: Allora, andiamo alla prossima. Salve. Salve, ciao. Pronto, mi sente?
1: Sì, ti sento.
0: Allora, un abbraccio. Come vi chiamate?
1: Certo, Francesco.

0: Da dove chiamate?
1: Noi siamo da Scafati.
0: Da Scafati, però gentilmente mettetevi in una posizione che vi posso sentire meglio, per favore.
1: Ecco qua, pronto.
0: Ok, vi chiamate?
1: Francesco.
0: Francesco, che volete sapere?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro, c'è un po'.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi dicono. Franci, ma è un periodo proprio negativo, perché io vedo che tu non stai lavorando proprio per niente bene.
1: No, niente proprio, c'è no.
0: Firmo, tutto firmo.
1: Ce ne avete ascolto da quando? Quando tu per esempio sei mitico?
0: Sì. Io ti ringrazio.
1: No, grazie a te.
0: Ti ringrazio.
1: Che ci dai supporto tutti i giorni.
0: Grazie. Il mio scopo, signori, dobbiamo resistere questa crisi. Forza,
1: sì,
0: e sì, coraggio.
1: C'è una messa nuova, quando è che va avanti?
0: Si riprenderà. Ti dico che l'anno prossimo ci sono buone aperture qua di lavoro, non ti preoccupare.
1: C'è l'ultima cosa, qualcosina sull'amore, me la puoi dire?
0: Dopo mi chiami, mi richiami, senz'altro, devo contattare un po' a tutti.
1: Il sito nuovo, Gennà,
0: www.rcsnetwork.it.
1: C'è attivo, Gennà.
0: Là trovate anche le foto di quando io avevo 13-14 anni, le prime armi, quando ho iniziato a fare radio, del 1976. Comunque andatelo a visitare, sarà visibile fra qualche settimana, d'accordo?
1: Allora si sblocca già la situazione.
0: Si sbloccherà e andrete bene. Vai a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, Gennaro.
0: Ciao. Io voglio salutare il mio giornalista perché ho letto il fatto là di quel cretino di Ercolano. Ti voglio tanto bene, giornalista mio sfeggioso, tu lo sai che io scherzo, non lo pensare, ti voglio bene a te, ad Andrea, a tutto il sito.

0: Allora, Luca è stato fortunato a riprendere la linea. Salvatore, non discordar di me. Salvatore Alpaia, non discordare. Allora, Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro. Scusami.
0: Non è che c'hai a che fare con Luca Era Gay, no?
1: No, proprio no. Proprio no.
0: Sto scherzando, dai, per fare una battuta.
1: Sei un simpaticone, Gennaro.
0: Per fare una battuta. Caro, dimmi.
1: Qualcosa in amore, Gennaro.
0: Sì. Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
1: 1983. 82, 83.
0: Elisabetta, Lisa, come si chiama sta
1: Lisa.
0: Lisa. Lisa se n'è andata via. Stai tranquillo che non ti tradisce. Tu perciò hai chiamato, vero?
1: No, ho chiamato un po' in generale, perché è un periodo
0: ci sono
1: un po'
0: alti
1: no.
0: E bassi. Alti e bassi. Alti e bassi, ma è venuto un momento di interruzione ultimamente, vero? Avete un po' litigato.
1: Sì.
0: No, si riprenderà, è una sciocchezzuola. Si riprenderà, Luca, tutto a posto. Vai tranquillo, figlio mio.
1: Ok, Gena, io mi auguro che il lavoro si riprenderà ancora prima dell'amore.
0: Ho detto che, guarda, quando io dico una cosa, non lo so, ma succede. Si riprenderà.
1: Ok, ho fiducia in te.
0: Non ti preoccupare, dai tempo. Ciao, al buona... tempo. Questo è un periodo che stiamo sott'acqua, dobbiamo riemergere. Auguri.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: prossima telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Chi
1: sono?
0: Sei?
1: Salvatore da Portici.
0: Salvatore da Portici. Non mi dire che sei Salvatore del 1998-96.
1: Esatto, quello che ti ha regalato il giubilato di
0: Pietro. Oh, guarda, Salvatore, ma tu sei una cosa, ma abbiamo, signori miei, squillano le trombe, tamburi, tutto, comunque abbiamo una persona meravigliosa, ve lo dico io, perché è una persona eccezionale, io l'ho conosciuto, se non sbaglio, era il 95-96, doveva essere quell'epoca,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì, esatto.
0: E infatti, Salvatore, devi dirci la verità, quando sei venuto da me, come ti sei trovato?
1: Genna, io adesso sono sposato, ho 4 bambini.
0: Auguri.
1: E presi anche un posto di lavoro nei pullman

0: mezzi pubblici a Napoli.
1: Io ti ringrazio, io ce l'ho ancora molto, guarda Salvatore, ce l'ho ogni volta che lo vedo, ho davanti a me il tuo volto, e mi fa piacere, ce l'ho conservato ancora imbustato, quel bellissimo giubbotto di pelle che tu mi hai regalato.
0: Gennà, ti volevo chiedere una cosa, dato che ho pochi soldi sul telefonino,
1: dimmi,
0: la linea.
1: Dimmi.
0: Se ti vuoi segnare il mio numero di telefonino.
1: No, adesso non lo posso fare, mi richiami magari dopo la diretta e lo lasci.
0: Quando su questo numero?
1: Sì, sì, sì, e lo lasci praticamente.
0: Perché ti volevo venire a trovare, però dato che...
1: Sì, sì, caro, lo lasci dopo. Lo lasci dopo in privato. Adesso non c'ho niente per segnare qua perché c'ho solo le carte davanti.
0: Cioè, no, l'unica cosa, le vedere un po' su mia figlia perché ha un piccolo problema.
1: Oh, Gioia, che come se l'hai chiamata questa angioletta?
0: Martina, è l'ultima.
1: Sì. Ma che cosa c'ha? Qualche problema?
0: Ha avuto problemi alla nascita e mo mi dicono che...
1: Ma qualche malformazione?
0: No, è tutto a posto, è a livello cerebrale.
1: Vediamo un attimo. Quando è nata sta bimba?
0: Il 6-12-2007.
1: No, questa la per favore, è un sagittario. Vediamo un attimo. Sta sotto cura medica, no?
0: Sì.
1: Questa bimba quando crescerà, questo problema lo debellerà. Ma curala da adesso.
0: Sì,
1: mandala
0: adesso,
1: dai migliori specialisti. Questa bimba risolverà il problema grazie ai medici che la stanno curando. Non ti preoccupare, non resterà così.
0: Vabbè, allora chiamo più tardi.
1: Nello sviluppo, quando nello sviluppo accadono delle trasformazioni, capisci?
0: Sì, quindi
1: migliorerà. Non ti preoccupare, le persone un po' più ritardate diventano più intelligenti. Sono bimbi speciali, non ti preoccupare, migliorerà.
0: Vabbè, ce ne andiamo più tardi per rimanere il mio cellulare.
1: Sì, fra un 6 ore, perché finirò fra un 6 ore circa. Un abbraccio. Ciao, grazie,
0: ciao,
1: mi ha fatto un piacere enorme risentirti e ritornare con la mente nel 95-96. Ciao, grazie.
0: Ciao,
1: bello, ciao. Madonna, che emozioni, signori, dopo 10 anni di sentire un amicone, anzi, più di 10 anni.

0: nuovo psicologo in linea. Buongiorno o buonasera, io dico salve, è la migliore cosa.
1: Ciao Gennaro.
0: Voi ci vuole il neuropsicologo?
1: Purtroppo il neuropsicologo.
0: Voi ci vuole?
1: È un periodo, non c'è male.
0: Senti,
1: diciamo
0: manda
1: che...
0: da parte mia, mi devi fare una cortesia.
1: Sì.
0: Manda tanti saluti a Uros.
1: Va benissimo.
0: Il nostro
1: guarda...
0: giornalaio, che non ne possiamo fare a meno di lui, perché lui è uno dei numeri uno per me, perché porta solo novità. Però ti voglio dire una cosa, io amo tutto il sito gennarodauria.it, anche ho letto degli, ma quel cretino di Ercolano, che forse date troppa importanza a delle persone che non sanno nemmeno chi sono io in realtà.
1: Hai ragione.
0: Perché io studio privato, allora io studio privato non ne faccio, è uno. Due, lavoriamo sui codici 899 che sono permessi dalla legge. Non è che lavoriamo su dei numeri spaziali che non sono ammessi dalla legge.
1: No, ma
0: questo codice
1: lui...
0: è un codice intestato a Gennaro Dauria, è un codice deontologico. Quindi praticamente siamo tutti in perfetta regola. Non è che lavoriamo sul 48 50 80 che sono dei numeri per quanto concerne le classifiche, oppure le votazioni, oppure per donare i soldi all'UNICEF, cioè capisci?
1: Denaro, no, ma capisco perfettamente, ma diciamo che lui
0: se gli
1: voleva
0: altri
1: fare
0: si mettono
1: delle
0: a fare
1: insinuazioni
0: altri ruolo.
1: Ruolo. Infatti li abbiamo difeso.
0: No, ma per carità, io vi ringrazio di cuore. E poi voglio dire anche un'altra cosa, una cosa che ci tengo a sottolineare. Vedete, io quando nei miei tempi liberi, io sono stato assente, è della verità, per tanto tempo, per le dirette, ma io ho lavorato perché per creare un sito www.rcs network ho dovuto scrivere tutta la storia della radio, chi sono io,
1: no bisogna fare,
0: ho dovuto raccogliere, ho dovuto scattare fotografie,
1: foto, tutta la storia della radio,
0: uffici, contatti pubblicitari, ma un casino, cioè io non pensavo che mi portava tutto sto tempo, sennò non l'avrei fatto.
1: No, il sito è una cosa impegnativa e deve essere fatta
0: infatti, ma poi perché mi sono, noi c'è stato uno scambio, io gli farò la pubblicità. Io non ho pagato, questo è per rispondere a Fran del sito, perché mi sono rivolto io a Milano.
1: Sì, in effetti c'è stata una piccola discussione.
0: No, proprio... ti spiego, abbiamo fatto uno scambio.
1: È stato uno scambio vero e proprio.
0: Certo, certo. E poi ti dirò anche una cosa, perché io sono una persona molto non ho, Andrea già è tanto occupato, ma figurati se io non me lo facevo fare da Andrea, ma Andrea non l'ho voluto disturbare.
1: No, ma infatti la nostra discussione era più per un fatto campanilistico, diciamo.
0: Sì,
1: per,
0: non l'ho voluto nemmeno.
1: Per,
0: non
1: per
0: l'ho
1: una questione
0: c'è
1: della
0: stato,
1: difesa
0: poi,
1: del sud, capito?
0: No, ma poi avevo anche degli amici là, quindi è tutta una serie, perché le voci che voi ascoltate per quando c'è la musica sono anche le voci di Radio 105 e addirittura anche le voci di Radio Dimensione Sud,
1: sì,
0: che
1: è
0: la casa.
1: Vero.
0: E allora loro hanno fatto i siti anche per RDS. Allora, per tante di quelle cose ci sono tante motivanze che io vi sto spiegando in diretta, però vi dico una cosa. Riccardo Castelli è un grandissimo amico, si fa chiamare Ricky Castelli.
1: No, ma poi si vede che è un professionista
0: DJ meraviglioso, e sono delle persone splendide. Guarda, ho conosciuto voi, ma voi dovete conoscere anche loro, perché fino a, non sono quelle ma guarda, ti dico una cosa, sono delle persone affabili. Un conto se io devo fare un acquisto di una cosa che non conosco, oppure ho avuto uno scambio e quindi perciò l'ho fatto a Milano e mi sono trovato molto bene.
1: No, ma
0: infatti sentirete Vegafoglio appunto .it in pubblicità. Per
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: siti
1: sì.
0: Web c'è stato un bello scambio, insomma una bella cosa, una bella collaborazione insieme.
1: Gennaro, secondo te quanto tempo più o meno passerà per la pubblicazione di rete vera?
0: Ma
1: e propria,
0: da come hanno messo le foto, hanno messo tutto, perché io poi sono tipo un poco particolare, ho dovuto fare tutta una cosa diversa, perché
1: l'hai voluto fare in un certo modo,
0: In un certo modo, perché non ho un sito tranne il vostro, che non è mio ma è di Andrea, ma comunque scrivete su di me, quello rimarrà, per carità. Solo ho chiesto la cortesia ad Andrea se mi passava gennarodauria.com, perché lo tiene lui bloccato.
1: Certo, no, ma Andrea ha detto
0: Andrea penso che il sito
1: noi,
0: continuerà ad andare avanti, gennarodauria.it, guai chi me lo tocca, perché io ci tengo e vi voglio veramente bene, tanto è vero che ieri ho letto e mi sono presa molta collera per causa di quel, come si chiamava,
1: il suo nick era zoomofo,
0: quel cretino imbecille, glielo, ma guarda, ma proprio è un imbecille, perché
1: ci siamo rivoltati nel foro. forum e abbiamo fatto.
0: Salutiamo anche Escrementi di Muro, che non lo sento più. Ciao Escrementi, ti voglio bene pure a te. Comunque, in particolare da Andrea L'Angelo Azzurro, guai chi lo tocca, neuropsicologo, mi ha fatto tanto piacere sentirti.
1: Il piacere è stato tutto mio, Gennaro.
0: Non
1: è stato
0: ti preoccupare.
1: Veramente un'emozione sentirti.
0: Voi tagliatele tagliatela sto imbecille, perché in effetti non ha nemmeno l'onore di mettere una scritta nel sito, perché è una grande offesa e non va. Ha fatto bene Urus, io avrei fatto peggio di Urus,
1: sì,
0: perché
1: no,
0: io
1: vabbè,
0: sono
1: scusate,
0: calmo,
1: essendo,
0: tranquillo,
1: essendo
0: ma guarda ragazzi...
1: diciamo se
0: c'è un neuropsicologo
1: infatti lo volevano mandare da me a questo no, è meglio di no.
0: Ti abbraccio. Vabbè, sei molto
1: Gennaro,
0: bello. Che segno sei, un neuropsicologo?
1: Io sono bilancia.
0: Ah, sei una bilancina. Qualche volta ci
1: tra l'altro io sono
0: senti, io ho parlato voglio chiarire anche sto fatto, ma visto che ci troviamo ho parlato, io non è che non vi voglio incontrare, oppure io veramente vi voglio
1: Gennaro,
0: bene,
1: senti,
0: nel vero senso della parola,
1: noi non dobbiamo essere indipendenti,
0: allora,
1: però essere, un ritrovo, un momento
0: dobbiamo
1: di,
0: essere una decina di noi, dobbiamo essere una decina di noi più importanti del sito, e non di più, perché ma non per qualcosa, pure 12-13 non è che cambia
1: qualcosa. Fatto che di quelli più idonei a fare questo tipo
0: io voglio
1: di
0: andare
1: ecco.
0: Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno, se non andiamo non potete dire sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, il pomodorino.
1: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla come la pappamoscia, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo, ma poi
1: no,
0: un antipasto meraviglioso.
1: Tra l'altro sono pure una buona forchetta.
0: L'unica più buona, aspetta, ci sta l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto, ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no, di Parma, sti cose che non si sa paro venere, poi ci sta tre tipi di salame affettato, beh, quello là ovale, quello rotondo e il piccolino, tutto paesano, perché loro lo fanno loro, ma tu assaggia il filetto di arrosto dopo e che te mangi,
1: anche se con l'arrosto però ci dovresti andare piano, perché noi abbiamo pure delle regole a livello di
0: ma là è un arrosto che solo a metterlo sulla brace dei carboni,
1: ma la carne è buona, non si trova più
0: solo il fumo che sale ti riempie lo stomaco, e che profumo. Neuro, ti ringrazio, salutami tutto il sito, va
1: grazie
0: bene?
1: Grazie a te, un saluto da parte del sito e mi raccomando...
0: Povero giornalaio mio, povero giornalaio.
1: Il giornalaio è diventato un po' neurotico, sta venendo da me a consulto come neuropsicologia.
0: Va bene, ok, mi fa piacere, adesso dobbiamo dare però spazio agli ascoltatori, va bene?
1: Va bene, di nuovo ciao Gennaro, ciao.
0: Poi risponde, siete tutti... Dopo la bistecca di carne non poteva mancare il capretto, no? 899 48 46 10, adesso linea solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama. Forza signori, state ascoltando o state... perché a quest'ora loro lavorano la terra, 899, ciao Gali, ciao.

0: pronto?
1: Grazie, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno signora, ditemi.
1: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
1: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
0: Amedeo chi è?
1: Mio marito.
0: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
1: Sì.
0: Ma fa il venditore ambulante, vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
1: Qualcosa del genere, sì.
0: Ma è venditore ambulante, scusa.
1: Sì, però mozzarella, questa cosa qua.
0: Scusami,
1: vedete. No, prego.
0: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
1: Diciamo che sono più io.
0: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio dietro alla schiena e lo abbracci.
1: Sì.
0: È vero, ma lo fai spesso, è un tuo vizio questo farlo.
1: Vabbè, prima di andare a letto, queste cose così.
0: Poi la tua mano scende e gli accarezzi la parte intima, giustamente perché sei la moglie. Però lui niente, dorme. Ma come mai?
1: Molto stanco, evidentemente, non lo so.
0: Anche il pisellino è stanco perché non reagisce proprio al tocco. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Anche il pisellino, quella pappa molla rimane molla. Vediamo un po'. Ah, è un periodo di stress, passerà signora Bella.

E certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pura mozzarella si ammoscia fino a giornata, no? E così il pisellino del Signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, gentilmente cerco un caffè. Allora, io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899-48 per l'estate 49 10 899 46 10 899 48 46 10, segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. 899 48 46 10, sentite? Le linee sono libere, ecco qua, le linee libere. 899 48 46 10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: abbiamo il prossimo ascoltatore, voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po', pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, buongiorno. Cosa vole... come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti. Marone, ma vi devo dire una cosa, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in passata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella ma... è la santa vostra moglie. Però io vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riempita di corne? Perché
1: per...
0: l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia? Voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera trovate belle cotte, ve la vi mutante vostri sporchi pupucci, e voi a così usesse suratanate. A una polacca. A chi giurate su sesso?
1: No, quale polacca.
0: Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso. Tu sei un capricorno. Perché fai queste cose? Te mettere scorne, cagavi in tu sicchi, ma non si fanno queste cose, figlio mio. Addirittura tu tieni per noia. Ma tu direi, e se tua moglie facesse per noia pure essa, a te ti sarebbe bene?
1: No, no.
0: Allora pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dici, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dici a tua moglie che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie. Ma non si fanno sì, per noia, tu vai, beata a te che tu tieni tanta noia, e non sono un minuto in pace, che ho vacannanza, paga rete, ma pare un tranviari, pare un filobus. Tu, beata a te, per noia tradisci, figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi, un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto. Quando tua moglie dormiva tu ti masturbava, poi si fa amore ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondimi, io non sto qua contro
1: no,
0: di
1: no,
0: te.
1: No,
0: ti voglio fare solo a ragione occhi, chiocca, capisci? D'accordo, cerca di cambiare.
1: Ciao.
0: Auguri, buona giornata, mamma mia. 99 48 46 10 899 48 46 10 andiamo alla prossima, pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora, vediamo un po', andiamo alla prossima, pronto? Mi sentite?
2: Sì, Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Sono Felice.
0: Dimmi Felice, cosa vuoi sapere?
2: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo un po'.

0: io ti ascolto allora sempre quando vengo in Campania. Io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione aria, acqua, queste cose.
1: Vediamo un po'. Datemi la vostra data.
0: 12/5/68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo, non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Buono. Per l'amore, Gennaro, per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'.
2: Sei cattivo.
1: Datemi la data di vostra moglie.
0: 16/7/72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, Ma come mai? Come mai anche voi siete infedele, avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Gennaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dov'è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dov'è capitato? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti, non siate infedele, perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro, questo non lo so nemmeno io. Boh.
1: Io vedo addirittura una persona che anche qua nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa.
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco. Vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo, al 1000 per 1000.
1: Vabbè, però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete, non vi preoccupate. Le carte sono uscite buone.
0: Grazie Gennaro, alla prossima.
1: Tanti auguri.
0: Ciao.

8-99-48-46-10, signori miei. 8-99-48-46-10. Per parlare con Gennaro D'Auria, 899-48-46-10. Sono a vostra completa disposizione. Linee libere, sentite? 899-48-46-10. Forza e coraggio, abbiamo tutte le linee libere. 899-48-46-10 per avere un buon consulto di cartomanzia. 899-48-46-10, Salvatore Ossigeno. Solo il numero. 899-48-46-10. Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza, ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Buttate i gettoni nel telefono. Allora, la rimettiamo da capo. 899-48-46-10. Un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

0: essere.
1: Infatti non risponde mai sta ragazza, anche se lui si attacca ad un palo telefonico e prova appunto a collegare i fili diretti.
0: Tu non rispondi.
1: Lei non risponde mai. Povero ragazzo.
0: Mai.
1: Perché questa ragazza stranamente sta sempre

0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Salve a lei, buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Ditemi.
0: Volevo sapere un po' sul lavoro.
1: Voi siete un camionista?
0: Sì.
1: Quando siete nato?
0: 19.04.68.
1: L'ospedale cosa c'entra?
0: Niente.
1: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
0: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
1: No, perché vedo la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
0: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
1: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
0: Va bene.
1: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Quando siete nato?
0: 19.04.68.
1: Ma anche voi siete stato infedele, eh?
0: Una volta.
1: E vedo che avete fatto anche l'amore con... Ma era una prostituta? Mi scusi?
0: No, no.
1: No, in passato pure che la prostituta io vedo qua.
0: No.
1: Abbiate cortesia. Io vedo un rapporto con una extracomunitaria, ma non riesco a capire chi è.
0: No, ma questo quando era proprio giovane, ma no.
1: Ah, era proprio giovane, ho capito, mi scusi. Comunque, quanto tempo fa è successo? Poco tempo fa?
0: No, no, parecchi anni fa.
1: Parecchi anni fa. Non tradite vostra moglie perché non se lo merita proprio.
0: No, no.
1: È consiglio che voglio dare anche a voi, eh. Perché voi, a voi siete un tipo che vi piacciono, diciamo, le donne mature, vero o no?
0: Sì, abbastanza.
1: Guardate, qui si dice solo la verità. Io perciò sto qua dietro. Voi non mi prendete in giro a me, io non prendo in giro a voi.
0: No.
1: Ecco, bravo. Questo quanto tempo fa è successo? Anche ultimamente, nell'estate è successo parecchie volte.
0: No, no, no, no, no. Una sola volta e basta.
1: Più di una volta, ricordatevi. Più di una volta.
0: Una sola volta e basta.
1: Una sola volta, va bene, d'accordo. Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare per il lavoro. D'accordo, auguri, buona giornata.
0: Arrivederci.
1: Allora, abbiamo salutato questo amico, linea libera all'istante. Allora, signori, i tradimenti oggi prevalgono. Tutti gli infedeli, questo pezzo. 899 48 46 10. I telefoni sono liberi.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno,
0: ciao Melania. Allora, vediamo un pochettino, quando sei nata Melania?
1: 6-1-83.
0: Ah, tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma.
0: No, insomma non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, Ma proprio ne hai fatto di tutti i colori. Ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No.
0: E chi è questo uomo sposato che tu hai avuto rapporti in passato? Mela?
1: Non lo so proprio,
0: Gennaro. Tesoro, in passato, prima di questa persona, io ho visto varie persone che ti hanno cercato. Si fermavano anche uno con la motocicletta, non so chi sia. Questo ti ricordi, penso, no?
1: No, Gennaro.
0: Enzo, chi è questo Enzo che mi esce?
1: Non lo so, prima avevo comunque molti amici, magari c'era qualcuno che si chiamava Enzo, ma
0: e Antonio momento... pure, chi è sto Tonino?
1: Penso mio padre.
0: Ecco, come?
1: Mio padre.
0: Tuo papà. Comunque il tuo uomo non ti tradisce, ti vuole bene. Avete avuto negli ultimi tempi un po' dei rapporti che non sono andati bene.
1: Vabbè, Gennaro, non sapevo che ci sono degli alti e bassi.
0: Sì, dimmi. Comunque, voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, poi Gennaro, volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: E siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Questa è una gravidanza un po' a rischio, stai a riposo però,
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene, auguri.
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Cioè io quando dico a rischio nel senso riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi ormai si partorisce da 2000 anni, però è meglio non sforzarsi. Un buon

0: Allora abbiamo la nostra cara Vanta, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Innanzitutto desidero salutare come sempre.
0: Alza un po' la voce, non si sente proprio niente oggi.
1: Vi dico,
0: Vanta, puoi alzare un po' la voce?
1: Delle vostre aspettative.
0: Ecco, grazie.
1: Sono in diretta?
0: Sì, stai in diretta.
1: Dunque, carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative e desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrate costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Aulia, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di allevare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche parole che Pietro Paolo Parzianese diceva sempre: quando nacqui mi disse una voce, tu sei nato a portare la croce. Io guardai, osservai e poi pensai: portiamo tutti la croce qua giù. Ciò ci fa comprendere che dobbiamo sapere sopportare tutto quanto ci possa capitare, ma sempre aiutata dal Signore carissimo Gesù Bambino di Prato. Egli ha sofferto molto per noi, per salvare il mondo intero. Comprendiamo che ciò è molto difficile, ma con un poco di buona volontà facciamo forza con la grande fede, rivolgendoci sempre a tutti coloro che ci possono aiutare. Noi sappiamo che Gesù è un uomo dolcissimo, collaborato poi e protetto dal grande titolare, ripeto ancora, uomo dolcissimo Gennaro D'Aulia, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui e potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno. Vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrei dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere. Non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati per assaporare il batticuore. Siamo sempre su di una lama di rasoio perché contiamo il rischio di sbagliare, di perdere soprattutto il paradiso che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto. Ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non ce la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazioni e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicino, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di essere meno esigenti e soprattutto più umili nella vita, ma con sincerità e con amore, proprio come il carissimo Gennaro D'Aulia. Con questo vi abbraccio fortemente sul mio cuore, più che mai. Anche nei giorni scorsi vi ho ripetuto le stesse cose, non mi chiamate ripetitiva, ma desidero dirvi: vi voglio tanto bene, vogliamoci sempre bene e comprendiamoci, e se possiamo diamo una mano al prossimo. Bacioni carissimi dalla doppia B. Ciao, ciao, ciao caro Gennaro.
0: Ciao Vanda, grazie, io passo alla prossima telefonata che stanno in attesa. Un bacio, ciao Vanda.
1: Ciao, buone cose.
0: Ciao tesoro. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno signorina, da dove chiamate? Alzate un po' la voce perché poco si sente o niente qua.
2: Da Napoli.
0: Allora, ditemi signorina.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Allora, vediamo un po', quando siete nata?
2: 27/11/1990.
0: Finalmente abbiamo un angelo di ragazzi. Sì, questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. È un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo. È vero o no? Con l'ex sì. ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
2: No, mai.
0: Siete una santa, signori, complimenti. Però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo. Complimenti, complimenti, complimenti. Siete una bravissima ragazza.
2: Grazie.
0: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
2: Sì.
0: Auguri, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10 Io sto qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10 Signori, chiamatemi Salvatore Alpaia Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
3: Katia.
0: Non è questa la canzone. Regia, non è questa. Non è questa. Allora, 899-48-46-10. Eccola qua, questa è la canzone per il giornale.

0: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro. Ma il tempo passa per tutti, per noi.
1: Passa poi un altro.
0: Bello.
1: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
0: Ma il tempo, signori.
1: Ma il tempo, tempo.
0: Pronto, purtroppo, purtroppo devo scemare. Abbiamo la prossima, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Sergio.
0: Ciao Sergio, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
2: Niente, sulla salute, Gennaro.
0: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
2: 20 agosto 72.
0: Guaglio, tu a furi guidota fa mala coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai? Sei un rappresentante?
2: Sì, sono un rappresentante.
0: Monouso?
2: Sì,
0: prodotti monouso. Fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, io non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi fatti, non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello lavorativo e anche a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico, d'accordo?
2: D'accordo.
0: Auguri.
2: Grazie tante.
0: Bye bye. Alibu. Satbu. Allora, signori, 899 48 46 10 8.

0: prossima, pronto? Dove ci porta la radio? Vediamo un pochettino, pronto?
1: Sei pronto? Sono Mimmo.
0: Mimmo, da dove chiama?
1: Da Ercolano.
0: Ciao Mimmuccio. Allora, salutiamo l'amico Mimmo da Ercolano.
1: Volevo sapere un po' qualcosa sul lavoro.
0: Sì, dammi la tua data di nascita.
1: 26953.
0: Allora, vediamo un po'. Tu fai l'autolavaggio, scusami.
1: Sì, officina meccanica autolavaggio.
0: Vedo che hai fatto anche delle schede, se uno lava delle macchine poi ha una gratuita, cioè una lavata gratuita. Hai fatto pure questo. C'hai due ragazzi al lavoro?
1: Ce l'avevo, adesso sono fermo perché mi hanno tolto il lavoro, il comune si è preso la mia proprietà e quindi sto senza lavoro.
0: Anna Maria chi è?
1: Mia moglie.
0: Poverina, sta così triste, Mimmo.
1: Lo so, purtroppo sono cose...
0: Mimmo, vediamo le carte, dammi un mazzo da 1 a 5, vai, vediamo un po' qua. Quale mazzo vuoi? Uno da 1 a 5, vai.
1: 5.
0: Mimmo, tu aprirai di nuovo?
1: Sì.
0: Lavorerai di più di prima?
1: Sì.
0: Non ti preoccupare, è un momento che passerà, te lo dice il tuo...

0: andrai a migliorare, va bene? Grazie, aprirai grazie. Un'altra parte e le tue cose andranno bene. Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, adio. 899 48 46 10. Signori, se la, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, non c'è sta niente da fa. 899 48 46 10. Se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Quelli che non mi telefonano evidentemente hanno paura di me. Un giornalaio sfregioso, io lo saluto, ad Andrea L'Angelo Azzurro, a tutti gli amici. Andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork. Un saluto per Ricky Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi. Andate a visitare vegamedia.it, vegamedia.it, siti meravigliosi. Intanto andate anche a vedere il mio sito RCS, www.rcsnetwork.it, rcsnetwork.it.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più.
1: Neanche io.
0: Mi pare che... aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: un
0: tuo...
1: Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh?
1: No, mai.
0: Sicuro?
1: Ma io chiamo per te, né?
0: No, la verità, ti dico questo. Dicono che siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero. Sicuro? Perché
1: no,
0: chi le ricette...
1: No, c'è una riso.
0: Ricette kill... Auli, ma l'olivo tu sei buono, come sta fino ricette ci rubisciaiole, no? Ricette, ma la dice sono fresche, sono buone, a fine lo buono. è normale, Mario, ma tu hai rubato, per amore di una roba mai, questa roba sul cassaforte. Allora, vediamo un po', stavo scherzando, vediamo un po' a te, che vuoi sapere sul lavoro?
1: Qualcosa sull'amore, Gianarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria o a Maria. È tua moglie? Vabbè. Dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: 24-1-65. Pure tu hai fatto, per esempio, hai misi corna mugliere, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma hai dice la verità?
1: No.
0: L'hai fatto dall'autogrill, dimmi la verità.
1: No,
0: e dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte,
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è da nessuna parte.
0: Non è vero, diciamo lì privati, per sfizio. Dove l'hai fatto? Non devi dire. Hai fatto però no?
1: Ma 20 anni fa!
0: 20 anni fa, ma io scusate 20 anni fa, voglio! E allora, sempre il cornetino! Un bacio comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio. Io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù bambino di Praga che chi
1: l'ha. Ce l'ho.
0: Gesù bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io credo, io mi rivolgo direttamente al celeste, capito? Al padre celeste. Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion? No. Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto all'incontrario?
1: Tranquillo.
0: Tranquillo, regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi.

0: dimmi la verità.
1: No,
0: però.
1: Ma non ci esce neanche il marroide, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899. Il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano un po' a dire le cose. Scagli la prima pietra, chi è senza peccato.

Allora, signori, ho avuto la testimonianza poco fa, mi ha chiamato una signora, non voleva andare in diretta e non fa niente. 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno, dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto. Vabbè, prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signori, mi avete detto una bugia, non è Nola. Non è Nola. Perché mi dite le bugie? Da dove chiamate?
1: Sì.
0: È Nola?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Allora, Giovanni è il vostro ex ragazzo? Andiamo avanti, è meglio andare avanti. Quando siete nata?
1: Ah?
0: Quando siete nata?
1: 6-8-90.
0: Il vostro ragazzo quando è nato?
1: Ma lo devo dire?
0: E se non mi date la data, io come faccio a vedere le carte? Almeno solo il segno. Va buoni, allora, lo devo dire? No, tenetevi il stapato. 899-48-46-10. Vi devo dire la data? No, tenetevi il stapato. Che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: Allora, vediamo come ce l'ho pronta.
1: Sì, Gennaro, ho chiamato prima. Senti, ti ringrazio molto.
0: Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, e allora stai a posto, ho già avuto il consulto.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le fiacconti, perché mi piacciono un tanto.
0: Il radio racconto?
1: Il racconto.
0: Ma già l'ho fatto, l'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: Un giro, non
0: lo so, lo sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Le mattine, ti ringrazio tanto, ciao, sei grande, però
0: grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, andatelo a visitare, rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: Allora, abbiamo la prossima diretta. Pronto? Tour del Greco. Chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolta.
0: Sto qua, state in diretta, dite.
1: Sto parlando dell'amore. Mia moglie.
0: Quando è nata vostra moglie?
1: Moglie è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: Il bar.
0: Sì.
1: No, io dico
0: state vicino a un bar.
1: Io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono.
1: Fare il caffè alla nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo.
1: Beh, lo sai.
0: Certo, sono io del Greco, tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar. Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e il proprietario, va bene?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: io vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi così, per divertirti un po' forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te, che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie fa lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: Una segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21.
0: Sì.
1: 4.
0: Sì.
1: 1970.
0: Le tue cose andranno molto, ma molto a migliorare. Non ti preoccupare. Non pensare a tua moglie che dice il fatto che tu non porti soldi. Vengono momenti di alti e bassi, ma tu porterai, non scomparirai mai, perché andrai avanti, hai capito? Andrai avanti e migliorerai. Tanti auguri. Andiamo avanti con le telefonate, perché il tempo è tiranno. 899 48 46 10. Otto nove nove quarantotto quarantasei dieci.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Maglio, ma quanta ricciuna t'hanno proprio provocata a te, eh? Sull'area di servizio vedo qua.
1: Sull'area di servizio ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu livra dei soldi, ma che schifo però, mamma mia, non è che sto contro di loro, però, mamma mia, signore, indano un bagno, vurito purtroppo a suo povero vaglione, indano un bagno, non ci andare mai.
1: No, ma morete io.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare, voler
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto, però
0: io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare, cioè come ti devo dire, quei gay insistenti, perché uno
1: sì,
0: si fissa
1: sì.
0: E te.
1: Uno,
0: devi dire la verità.
1: Sì,
0: tu andavi a fare la pipì.
1: Ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu stai a fare pipì, Unikill te venette a rete.
1: Sì,
0: vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma sì, che si mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio,
0: tu buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statta accorto, voglio, statta accorto, perché questo ti fanno tu bir. Mamma carmara. A cominciamo con sti bagni, è nata voto oggi, perché un giurgo per di, me ne va cacca.
1: No,
0: e non ci vengo mai più poi, una volta che me ne aggiunto non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, mi raccomando, la riservizia tra Sarufanni e pizzette, mangiate 50 pizzette, ma vivete quelle che vuoi e vattene.
1: Sì, Gennaro, che te vedi sul lavoro?
0: Vedo che tu andrai a migliorare, è un periodo negativo, ma le tue cose miglioreranno. Non ci fa chiudere un cannuolo siciliano a chi un bombolone perché mi piglio collera.
1: No,
0: devi andare avanti e penso a faticare, e mogliere e i figli tuoi.
1: Sì.
0: Tieni due figli tu?
1: Uno.
0: Verrà un maschio, lo sai?
1: Ah, sì.
0: Già l'hai seminato o ancora no?
1: No, niente ancora.
0: A chi stai aspettando, figlio mio? A chi stai aspettando? Semina in questo momento che è favorevole. Auguri, andrai a migliorare con il lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, bello. Io non sto niente contro nessuno, per carità. Se la natura così ha fatta, però non vanno, le persone non devono essere infastidite, specialmente tutte le persone umane. Se i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay, deve stare con un gay. Se una donna è un maschio, una sto donna è maschia. Cioè, i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, voglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo, sta guaglione?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, fili a te. Tu andrai avanti, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Nasciuto proprio niente a te, Fili. Fortunato. Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori. Quale 081? Mi fanno perdere la testa qua, la rabbia. 899-48-46-10 899-48-46-10.

899 48 46 10, 899 48 46 10. Vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network. 899 48 46 10.

0: andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve, buonasera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No signora, lei non ha sbagliato, lei voi mi avete chiamato e ha detto vuole il mio nome, io ho detto
1: sì.
0: No signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Okay.
0: Signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, accontentiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Veramente
0: vedo qua un medico, una cura per
1: sì.
0: Una persona, che cos'è?
1: Sì. Volevo sapere se questa cura andava a buon fine per una gravidanza.
0: Benissimo. Filippo, la signora di testimone. Signora, vi ho chiesto il nome all'inizio, dovete essere onesta con Dio davanti agli occhi.
1: All'inizio no.
0: Quando voi avete chiamato e detto, Gennaro vuoi il mio nome? Io che vi ho detto?
1: No.
0: Ecco. Ditelo a Filippo.
1: No, non me l'ha chiesto.
0: Meno male. Allora, Gennaro D'Avria si conosce chi è. Signora, Antonio chi è?
1: Antonio è un cugino acquisito.
0: Perfetto. Signora, la gravidanza dovete stare sotto cura medica con i consigli medici, ma non vedo che andrà male, ma andrà bene, non si preoccupi.
1: Speriamo, Gennaro. Io ti ringrazio,
0: ma
1: molto, sei molto gentile.
0: Ma no, signora, io sono vero, quella è la situazione, io sono vero.
1: Fai tantissima compagnia alle persone che sono da sole a casa, veramente, è molto importante questa radio.
0: Grazie, signora.
1: Veramente.
0: Questa radio è nata per dare dei consigli anche psicologici. Io non sono un psicologo, io sono un semplice, appunto, operatore dell'occulto. Ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente. Sono solo uno che legge
1: morale.
0: Le carte.
1: Dai, un sostegno morale.
0: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là. Questo sono io, non sono altro. Non
1: sei
0: ho laurea, non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente. Io faccio il sociale, va bene?
1: Il cuore, che è la cosa più importante.
0: Grazie signora, un bacio.
1: Prego.
0: Buona giornata e
1: lei.
0: Buona serata. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10.

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.
0: Ma io non vedo niente di strano. Il vostro rapporto andrà bene, continuerà, ci sono alti e bassi, ma non c'è niente di strano.
1: Nomi non ne vedete?
0: No, no, non vedo nomi in questo momento perché sono dei flash che mi vengono ogni tanto. Auguri, buona giornata. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-10, 899-48-46-10. Io non devo dimostrare niente a nessuno, quando li voglio fare le faccio. 899-48-46-10, io non sto qui appunto a dimostrare, la gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Rosso, pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2?
1: 76.
0: Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi, Nico, su questa...
1: Sinceramente, per il lavoro che faccio, no, perché c'è no.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullocini in ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, agisci la verità. L'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che sei da agiaricere.
1: Se no, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo.
0: Addirittura sei stato pure con un uomo, scusami se te lo dico, sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh. Quanto tempo fa è successo?
1: Se no, sono cose vecchie, perché io navigo, cioè, però vado.
0: No, ma dico questo fatto, quando è successo?
1: Se no, sinceramente, è una cosa che volevo da parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto che t'ha fatto, stu fufu, quando t'ha fatto? Quanti anni t'ha fatto l'anno scorso, due anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici che non faccio, fai proprio schifo, frate tuo, ti giuri da cabina in otto cucchilla e ti fanno un bello, Nico, forza, forza e coraggio, magari fu stato radito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie
1: grazie,
0: non ti tradisce,
1: ciao,
0: tanti
1: ciao,
0: auguri.
1: Ciao,
0: ciao Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

0: Allora andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Dimmi cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Allora, sull'amore. Quando è nata tua moglie?
1: No, è la mia ragazza.
0: La tua ragazza, allora. Quando è nata?
1: Il 27 giugno 91.
0: Amico, ma non vedo niente di particolare qua. Alti e bassi, ma tu andrai bene, figlio mio.
1: Ah.
0: Non c'è niente. Vai avanti, figlio mio. Ciao, okay. Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Ciao, Nicola.
1: Ciao.
0: Cioè, telefonate così, sbrigative, perché non ci stiamo niente di particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Musica, regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano o mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Wanda questa canzone, per Salvatore Alfaia, per Jerry, per Luigi Perfetto e Salvatore Perfetto.

0: io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Come buongiorno. Si chiama lei?
1: Io mi chiamo Enzo.
0: Enzo, da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Da dove?
1: Precisamente Bellona.
0: Bellona. Allora, statemi a sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
1: Sì, faccio piano bar.
0: Quando è nato?
1: Il 14-2-66.
0: Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
1: Sì, grazie.
0: Auguri, volevo buongiorno. Volevo buongiorno, domandarvi una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna? A Belluna?
1: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
0: Ah.
1: Bellissima.
0: Com'è fatta? Com'è fatta sta chiesa? È bella?
1: No, è bella, sì. Tra poco ci sta la festa, quindi.
0: Che
1: ecco,
0: festa è?
1: È proprio la festa in onore di Maria Santissima.
0: Cose. Che festa è?
1: Proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
0: E quindi ci sarà una grande festa, ci
1: sì,
0: saranno.
1: Sì, una grande festa veramente. Una grande
0: per
1: festa.
0: Te la festa. Per te la, ci sarai anche tu a suonare in questa
1: sì,
0: festa?
1: Sicuramente.
0: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino?
1: Sì, perché ho dei problemi, insomma, non so, lei lo dovrebbe sapere se è sfogliato le carte.
0: Sì, sì, infatti.
1: Sono un servitore da un sacco di tempo. La prima
0: alza un po' la voce,
1: chiamo,
0: perché
1: però,
0: puoi alzare un po' la voce?
1: Sì, sì.
0: Stavi dicendo?
1: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV private, perché io faccio pure trasmissione privata, no?
0: Su quale canale?
1: Alle volte TLC, alle volte Napoli Mia, alle volte Tagliacheri pure.
0: Va bene, quindi io saluto Tagliamonte, che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
1: Con ospiti che hanno chiamato un sacco di volte. E niente, sì. Stamattina stavo sentendo la radio, mi faccio stare in macchina, ho detto lo voglio chiamare, Gennaro, perché... ci credo.
0: Io ti credo tantissimo. Tu devi credere prima in te stesso e poi credere.
1: No, ma io ho chiamato tante perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro.
0: Lo so.
1: Allora, non so, vado a suonare una parte, allora chi ti paga, chi non ti paga, allora chi è possibile, allora ti sto facendo vedere un po' che.
0: Perché non fai dei contratti prima di suonare, scusami, e ti fai pagare prima
1: di suonare? No, vabbè, siccome che sei una, cioè, più che altro, quando noi suoniamo, noi facciamo questi piano a bar, questi, allora sono quasi tutti amici, capito?
0: Ma l'amico, allora, l'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata,
1: sì,
0: e non
1: sì,
0: ti
1: no,
0: paga,
1: no,
0: cioè manca una cosa bella, Chris, non ti pare?
1: Hai ragione, no, no,
0: l'amico pare, da papà, scusami figlio mio bello,
1: adesso mi imparo, da oggi in poi mi imparo.
0: Va bene, senti, io ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti
1: sì,
0: abbraccio.
1: Sì, no, io ti ringrazio a te per la buona notizia che mi hai dato, perché poi
0: quest'estate ti prometto che andrai molto bene.
1: Ah, grazie.
0: Auguri.
1: Auguri a te.
0: Guarda, quando farai la festa, prima di iniziare la festa, vai in chiesa.
1: Io ti prometto,
0: sta stando un attimo, vai giù. Vai in chiesa. Fai una vai in chiesa, fai una piccola offerta, fatti dare una coroncina bianca però.
1: Bianca?
0: Una coroncina.
1: E da chi me la devo far dare?
0: Dal prete. Ci fai un'offerta, ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, se bianca, se l'avete.
1: Va bene.
0: Te la fai benedire e te la fai benedire? E te la metti nel tuo portafoglio e avrai quanto vale.
1: Il tuo consiglio.
0: Devi vedere quanto vale, ok?
1: Ok, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao.
1: È stato un piacere, ciao.
0: 899 48 46 10. Una canzone mo la mamma mettere però, Io vado in privato, una canzone la devo mettere.
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: No, non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

0: squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Huros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri con un cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gimmarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No, Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene e hai saputo scrivere cose per bene. Hai fatto
1: una cosa
0: io avrei fatto di peggio. Comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto. Hai fatto
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo, quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, certo. Ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso. Io l'ho messo anche su, sai che io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire. Starai anche tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video
0: di... sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro D'Auria su Trotipolis o Tresciopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo. Come si chiama questo sito?
1: Tresciopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono vandalo, nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Tresciopolis, www.tresciopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro D'Auria, anche materiale introvabile di Gennaro D'Auria verso la fine degli anni
0: e
1: 80.
0: Anche, parliamo anche degli altri però, non solo di
1: me. Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanto una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Tresciopolis è sempre stato Gennaro D'Auria.
0: Certo, ma una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito dove è in possesso, sì, poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Ho chiamato già, diciamo, gli addetti ai lavori, stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte.
1: Ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, no, abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro, abbiamo fatto degli scambi, pubblicità e sito.
1: Ho capito,
0: pubblicità,
1: vabbè,
0: radiofonica e sito.
1: Io, da grande fan di Gennaro D'Auria, da un lato sono invidiosissimo di queste persone che hanno avuto la possibilità di accedere al tuo archivio, però dall'altro canto sarò felice di poter rivedere delle cose
0: Uros, tu sei tremendo, sono delle persone bravissime,
1: non lo metto in dubbio, ma tu non avresti potuto non
0: sono cordiali, sono come, guarda, non tutti sono uguali, sono cordiali, tu lo sai, io sono un tipo un po' difficilotto, e quindi per andare d'accordo vuol dire veramente ho visto la loro disponibilità, perché stanno lavorando in un modo, quello non mi piace, cambiamolo, facciamo così, ho fatto cambiare.
1: Ma quindi troveremo anche tanti vecchi video sul tuo sito?
0: No, video non ce ne ho nemmeno.
1: Ah, e allora per quelli vengo io da te, ti svaligio l'archivio, dai.
0: magari sì, ma più che video vorrei fare una cosa simpatica, non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non...
1: Tutti assieme Oliveto Cipra, un bel raduno.
0: Sarebbe una bella cosa, per esempio. Io metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione, cioè faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te, ti giro.
1: Vabbè, logico.
0: Ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io pure a te.
1: È troppo un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro D'Auria, però già l'idea che Gennaro D'Auria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
0: Tu sei un grande giornalista,
1: un grande giornalaio, pregioso. Quindi...
0: Succederà, sì. Un giorno succederà. Ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
1: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato. Lo sto sentendo spesso. A quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
0: Sì, lo so. Ho avuto un invito da parte di Italia Mia. Ho rifiutato perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis. Io
1: però il Gennaro Dauria televisivo era qualcosa di incredibile. Secondo me deve tornare qualcosa di
0: vedremo, vedremo più là. Vedremo.
1: Non mi ricordo il Gennaro
0: adesso,
1: dell'angolo.
0: Adesso costruiamo, adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
1: Gennaro, allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
0: Allora, il primo anno è stato su Tele 2 di Antonio Palumba, era il proprietario, via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele 2, e questo signore Antonio Palumba tiene il negozio a Torre del Greco, proprio a piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi. Non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vende, o cose elettroniche, non mi ricordo. Comunque, Antonio Palumba si chiama... Aspetta, Antonio...
1: E che anno era
0: esattamente? Aspetta un attimo... Aspetta, Antonio Palumba, quello che vende dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava
1: Televit, Tecno.
0: Tecno, ma sì. Il proprietario come si chiama?
1: Non lo so.
0: Non vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio, mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988. Ve lo dico, era il 1988 e la prima televisione è stata proprio Tele 2 di Torre del Greco. Poi io aprii una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione che partiva da Radio Camaldoli.
1: E gli studi erano a casa tua praticamente?
0: Certamente, certamente stavano a casa mia gli studi e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7, vuol dire Formula 7 che era Gennaro Dauria, la televisione mia, che adesso l'ho spenta, la tengo ferma, perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
1: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere
0: volendo
1: un bel giorno.
0: Volendo sì, perché esistono tanti modi per
1: sarebbe una cosa fantastica però, dai.
0: Lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teleturre 90 o 91, non ricordo bene, mi sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teleturre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Telea, Teleregioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali. Poi viene la Rai qua che mi intervistò, è andata persa quella registrazione che venne con Maria Cuffaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su Rai 3 e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
1: No, purtroppo no, Gennaro.
0: Io ce l'avevo e non so dove cavolaccio l'ho buttata, Ciuscia, con l'intervista di questa Maria Cuffaro nei miei studi, che mi intervista e mi fece anche una domanda, Maria Cuffaro. Vedi, tutto in diretta, sicuramente lei l'ascolterà perché la sede Rai 3 è a Napoli per il telegiornale locale.
1: Certo.
0: E mi chiese qualcosa sul suo futuro e io gli dissi: tu andrai molto avanti, stai lavorando adesso in questa trasmissione, ma tu andrai a presentare un giorno un telegiornale. Lei fece una risatina.
1: E invece lei è azzeccata.
0: Attualmente sta facendo il telegiornale, lo dico in diretta, vedi? Con tanto di testimonianza, perché loro hanno le registrazioni.
1: Lo so, ma io non ho mai messo in dubbio.
0: Maria Cuffaro non... amava molto, come si chiama quello? Quello che fa il programma Anno Zero là.
1: È Santoro.
0: Amava molto lavorare con Santoro, infatti poi venne la crisi di Santoro a causa, sappiamo che
1: del nano malefico.
0: Che appunto
1: vulgaro.
0: Non volle più farlo fare quella trasmissione su Scià, lo sospese, se non sbaglio era proprio su Scià che sospese, e poi dopo tanto tempo è ritornato a fare Anno Zero, e poi la Maria Curfare è rimasta per tanto tempo un po' senza lavoro, e poi adesso finalmente sta in una bella redazione come la Rai 3, che io adoro la Rai 3, e fa un bellissimo telegiornale.
1: Senti, Gennaro, ti vorrei fare un'altra domanda, credo più o meno interpretando i voleri un po' di tutti i tuoi fan.
0: Dimmi.
1: Tu sei sparito per tanto tempo dalla radio.
0: A causa del bagno. Tengo una fobia, perché non è possibile che il bagno è una cosa intima, dove uno deve stare sereno e tranquillo. Hai sentito prima quel signore è andato a fare la pipì e quello ci guardava l'uccello? Ma dove siamo arrivati?
1: Io non ho capito, hai interrotto le dirette per via del bagno, della pipì.
0: Ma mi danno fastidio, credimi, Uros, mi danno fastidio, non li sopporto. Non è vero che io l'ho sospesa per i siti, queste cose, per i filmati, che non è vero niente, perché io vi adoro e vi amo, veramente. Perché guardate, avete fatto tanto per me, non sembra niente, ma avete fatto tanto. E vi voglio dire anche un'altra cosa a voi, amici miei cari, che pensate un pochettino, che Gennaro D'Auria si è aperto il sito RCS Network e per voi, per farvi conoscere la verità.
1: È quello che noi vogliamo sapere,
0: Gennaro.
1: Non
0: l'avrei proprio aperto, non l'avrei proprio aperto. E quando farò il sito... per la cartomanzia, Andrea, gli ho chiesto una cortesia di liberarmi gennarodauria.com, che me l'ha conservato, ringraziando l'angelo azzurro, gliel'ho chiesto.
1: Ha comprato il dominio.
0: Lo so, lo ringrazio tanto, veramente. E poi voglio dire un'altra cosa molto importante. Metterò tutte le mie cose, vi spiegherò tante di quelle, è come un libro internet. Tu ormai stai già a metà libro, hai fatto un grande capitolo, tu grande Uros.
1: No, ma sei tu che devi praticare. Scrivere i capitoli definitivi, quindi
0: piano piano, perché guardate, per fare un sito io sto da 3 mesi a scrivere.
1: Io sto da 2 anni, Gennaro.
0: Figurati un po'.
1: Quindi.
0: Figurati un po', povero Uros.
1: Comunque, no, è stato un piacere.
0: Uros,
1: senti, Gennaro, ma la cosa
0: importante,
1: tu ci aspetta un attimo. Tornerai spesso in diretta oppure...
0: L'avete visto, no? Uno appresso l'altro. Però spero che non capita niente di grave che mi fa arrabbiare da tenermi lontano.
1: Non ti preoccupare.
0: Va
1: da
0: bene.
1: Parte nostra no, poi se arriva
0: no,
1: qualcuno...
0: No, da parte vostra. Io non ho dubbi che voi veramente mi volete bene. Perché a parte voi, c'ho solo un vero amico e mia mamma e non c'ho più nessuno. I miei amici siete anche voi e vi stringo forte forte.
1: La mitica signora D'Aurea, mi vuoi fare questa domanda adesso?
0: Sì, prego.
1: Dai, tu hai detto che devo
0: voglio
1: fare una domanda.
0: Spazio pure ad altri, perché poi...
1: Ok, va bene, tra l'altro oggi si laurea mio nipote, quindi sto...
0: Auguri, andrà tutto bene.
1: Marcello.
0: E sai la data?
1: La data di nascita di Marcello è marzo...
0: Salutami Titti!
1: Certo che te la saluto.
0: Passamelo un attimo, la voglio
1: sapere. No, adesso non c'è, sta a scuola.
0: Ah, va bene.
1: Senti, mi volevi fare una domanda, mi hai detto.
0: Si laurea sto Marcello?
1: Sì.
0: In che cosa?
1: Ingegneria navale.
0: Andrà bene, non ti preoccupare, andrà benone.
1: Quindi non farà la fine del Titanic.
0: Volevo fare una domanda, non ricordo cosa adesso, perché poi mi è sfuggito.
1: La cosa bellissima è che Gennaro D'Auria ha una memoria straordinaria su tutto, però
0: ma
1: se vuoi fare una domanda...
0: ricordare la domanda, infatti. Sono proprio, alle volte mi vengono qui, si incippano appunto le particelle, sai, nel lato destro, quindi...
1: Ma che cos'era quella cosa che desti a quel tuo amico, che ti diede quel tuo amico quando ricaricavi le particelle, una batteria o cosa?
0: Ma quale batteria? Quella era una fonte di ectoplasma.
1: Una fonte di... Ma cos'è l'ectoplasma esattamente?
0: Certo, che esce dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. L'ectoplasma è una cosa importante, è lo sfogo di un medium durante una seduta spiritica, figlio mio.
1: Certo.
0: Tu che sei un gennariano, cioè mi meraviglio di questa cosa.
1: Un gennarologo.
0: Infatti. Caro, ti saluto.
1: Un abbraccio, Gennaro, sei un grande.
0: Lo so che mi vuoi tenere ancora a fare domande, ma ti devo salutare perché qua ho 20 telefoni occupati.
1: Va benissimo, un abbraccio
0: fortissimo,
1: Gennarone.
0: Però ti voglio dedicare questa canzone, io adesso me ne vado in privato e dedico una canzone al mio, permettete, caro nemico e poi grandissimo amico Uros, il mio giornalista preferito. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, Gennarone, grazie
0: ciao,
1: di tutto.
0: Ciao.

Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, ma io devo dedicare pure una canzone al mio giornalaio, eh?

0: Allora c'è una ragazza qua, pronto, dimmi.
1: Senti, volevo sapere che, cioè comunque ti volevo dire che ultimamente mi sta capitando che mi sono infatuata di un altro ragazzo e avevo bisogno di una tua parola.
0: Ma tu da quanto tempo sei fidanzata con il tuo ragazzo, figlia
1: mia? Da un anno e mezzo.
0: Perché ti sei infatuata? Cosa ti ha colpito di quest'altro?
1: Non lo so, è nato all'improvviso, cioè io non lo conosco nemmeno però.
0: No, figlia mia, tu mi fai capire a me, che vuol dire non lo conosci nemmeno?
1: Cioè, solamente lo conosco di vista, hai capito?
0: E come ti fai a innamorare? Ti piace fisicamente allora?
1: Sì, mi piace fisicamente, cioè è una cosa strana però, non so spiegare.
0: Mi pare una cosa strana pure a me onestamente, ti devo dire la verità. Tu quando sei nata?
1: Io 27/11/1990.
0: Spiegami dove l'hai incontrato, forza.
1: Sì, cioè lui lavora in un supermercato.
0: In un supermercato?
1: Sì.
0: Vai, fammi sentire. Fammi capire come l'hai conosciuto. Ti lascio la linea, vai.
1: Sì, no, è che comunque io l'ho visto. Però, cioè, all'inizio quando lo vedevo comunque non mi faceva niente. Poi all'improvviso è nata questa cosa.
0: Com'è nata all'improvviso? Che vuol dire? Fammi capire, che ti è successo?
1: Cioè, che quando lo vedevo mi batteva forte il cuore. E ci scambiavamo gli sguardi, cioè, queste cose qua, però non so spiegare.
0: Vabbè, essendo che era una bella figura, è normale che, oppure ti sei innamorata. Tu sei un Sagittario?
1: Sì.
0: È strano però. Ma con il tuo ragazzo i rapporti non sono buoni ultimamente?
1: No, non sono buoni. Perché comunque, cioè, dato che è nato questa cosa, sono un po' fredda anche con lui.
0: Tesoro, tu devi stare, se io non ti posso consigliare solo una cosa. Allora, stai a sentire al tuo cuore. Ascolta il tuo cuore. Perché ti dico con molta onestà. Tu da quanto tempo stai con il tuo ragazzo?
1: Un anno e mezzo.
0: Un anno e mezzo. A livello sessuale vedo che tu, scusami se mi permetto, ma lo schifi proprio. Scusami se mi permetto, quando vuole fare l'amore tu non glielo concedi quasi mai.
1: No, perché comunque non abbiamo mai avuto un rapporto.
0: Sì, solamente diciamo baci, toccate,
1: sì,
0: questo.
1: Sì, sì, questo. Sì,
0: l'hai fatto anche su una montagna somma vesuviana.
1: Sì.
0: Vicino a un albero, lui ti ha baciato, ti ha stretto, ma tu però gli hai toccato l'uccello, gliel'hai toccato l'uccello. Solo quello e niente più.
1: Sì.
0: Tesoro, io credo che tu devi amare una persona per starci insieme. Se devi stare per sfizio, è una tua decisione. Io non ti posso dire lascia il tuo ragazzo e mettiti con l'altro. Perché diceva
1: ma io non sono sicura che comunque gli piaccia a lui, a quella
0: tesoro,
1: sua ragazza.
0: Allora se... Ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Se tu non ami il tuo ragazzo, abbi il coraggio di dirglielo. Oppure è un momento che passa, capisci? Portarsi pure che è un momento che passa e le cose si aggiustano, come mi dicono qui le carte. Portarsi pure che quest'altro ragazzo vedo che ti farà soffrire poi qua, le carte non sono uscite buone. Vai avanti con questo qua. Se proprio poi non lo ami, prendi una decisione, vedi tu quello che puoi fare, tesoro mio. Ma per carità, io non posso aiutarti in questa cosa, figlia mia.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Auguri. Allora, adesso per il giornalista io metterò una bella canzone che sicuramente gli piacerà anche a lui, Parole Parole di Mina e Alberto Lupo, che c'è anche nel suo sito se non sbaglio. Vi ricordo il mio sito www.rcsnetwork, andatelo a visitare, fra poco sarà visibile da tutti. Allora, metterò una bella canzone per il mio giornalista preferito, saluto anche la giornalista Maria Curfaro, che veramente la stimo a quella persona, è venuta a casa mia a intervistarmi, gli ho concesso l'intervista e tutto. L'abbraccio e tantissimi auguri Maria Curfaro, io ti vedo sempre la sera su Rai 3 nel tuo bel telegiornale. Allora, Parole Parole, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ciao Ross e buon ascolto, Mina e Alberto Lupo.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: guardarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: parole un po' lunghette, io so telefonate. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Caro, dimmi, da dove chiami?
1: Da Terzigno.
2: Cosa vuoi sapere?
1: E niente, Gennaro, dato che io sto passando un momentino un poco brutto, sono 2 anni che non lavoro e ne siamo in fase di trasferimento.
0: State?
1: Di trasferimento.
0: Ma dove lavori, scusami?
1: No, io non lavoro, Gennaro, attualmente sono disoccupato.
0: Ah, in fase di trasferimento per andare a nord?
1: Sì, per andare, sì, a Pescara.
0: A Pescara. Vuoi sapere come andrà?
1: Come andrò, sì, Gennaro, perché stiamo vendendo pure un appartamento e volevo sapere se ci riusciamo.
0: Sì, adesso vediamo. Perché proprio a Pescara?
1: È perché la verità c'è anche un mio fratello là e ho visto che c'è un po' di lavoro e c'è qualcosa da fare. Io me lo auguro però, questa è sempre la speranza.
0: Adesso vediamo le carte. Quando sei nato?
1: Allora, Gennaro, io sono nato il 12-9-66, però sono stato dichiarato il 15-9-66.
0: Allora il trasferimento lo vedo anche perché tuo fratello.
1: Sì.
0: Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Gennaro, Giuseppe.
0: È un cugino tuo o qualcuno della famiglia?
1: Bravissimo, sì, ne ho 2 cugini che si chiamano Giuseppe.
0: Comunque tu andrai bene sopra.
1: Sì.
0: La casa vedo che troverai un po' di. Per chi vogliono pagarla poco, per la casa vedo un po' di difficoltà. Ma fittala! Fittala per la. Ma perché non la fitti?
1: Gennaro, la verità, io per andare sopra, io volevo comprare un'altra casa.
0: E con il tempo la venderai. Però adesso fittala. Ti aggiorni un po' da tuo fratello, mentre che non cominci a guadagnare e poi magari c'hai il tempo. Allora, io farei in questo modo, come mi dicono le carte. Allora, per il momento fitterei la casa per un anno, farei un contratto per un anno di fitto.
1: Sì.
0: Poi più la proposta alla signora se la vuol comprare.
1: Sì.
0: Una volta fatto questo, io salirei sopra e lavorerei con mio fratello, giusto? Perché ti puoi inserire, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. E soggiornerei un pochettino da tuo fratello, per poco. Poi, mettendo un'agenzia, insomma un giorno questa casa si deve pur vendere e con quei soldi ti costruisci un'altra. Se non lo fai adesso, che mi pare che sta uscendo una legge appunto per fare queste cose qua, che si può costruire, mi sembra. Quindi non sono certo di questa cosa, quindi la dico un po' con un punto interrogativo.
1: Sì.
0: Così devi fare, sali, vai al lavoro, prima fitta la casa, perché se non se la devi regalare per 120.000 euro, cioè non esiste proprio.
1: Sì. Allora, Gennaro, la verità è che io già sto in trattativa, sinceramente.
0: Ma per quanti soldi la vuoi vendere?
1: Gennaro, noi abbiamo chiuso per 250.000.
0: 250.000?
1: Sì, e ho anche 10.000 euro di acconto, in mano, la verità. Però sono passati.
0: Quanto? 10.000 euro di acconto?
1: Sì, però sono passati già 5 mesi, ecco, adesso facciamo il compromesso, adesso è passato il mutuo, adesso così mi sembra che mi è passato un pochettino, non lo so.
0: Un po' la voglia, sì.
1: Esatto, sì, mi sento un po' troppo.
0: Allora, fitta la casa, stammi a sentire, fittala per.

0: prossimo amico, vediamo un po' chi è che ci chiama, prego.
1: Pronto?
0: Sì, ti ascolto, dimmi cosa vuoi sapere.
1: Se la mia ragazza mi tradisce.
0: Come ti chiami tu?
1: Mosè.
0: Mosè, piacere, io sono il signore. Sto scherzando, quando è nata la tua ragazza?
1: È nata il 409 dell'82.
0: D'accordo. Tu quanto sei nato, Mosè?
1: 110480.
0: Da dove chiami?
1: Da Siano, provincia di Salerno.
0: Sì. Siano dove si trova precisamente?
1: Provincia di Salerno.
0: Vicino a che paese?
1: Brasigliano.
0: Ah, ho capito, ho capito. Non c'è nessun tradimento, assolutamente. Vai tranquillo. Auguri.
1: Sì. Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, ciao, tanti auguri, ciao. Allora, 899 48 46 10 per parlare con me. 899 48 46 10.

0: Allora, mi dicono che c'è la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto? Gennaro, buongiorno.
0: Sì, signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Napoli.
0: Dite, signora, che volete sapere?
1: Sì, qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore. Casolaro, chi è? Signora, mettete vicino alla finestra dove c'è la gabbia dell'uccello, io non vi sento bene.
1: Sì, mi sente?
0: Casolaro, chi è?
1: Sono io.
0: È un cognome, che cos'è?
1: Sì, è un cognome.
0: Io lo potevo sapere, signora? No, sì. Non lo potevo sapere. Avete visto quante cose indovina Gennaro D'Auria?
1: Sì.
0: Allora, signora, state vicino alla gabbia dell'uccello, eh? Non vi muovete da là che l'uccello vi guarda. Vediamo un pochettino. Lei ha chiamato, suo marito non la tradisce, perché state così triste? Signora, pensate sempre che vi tradisce?
1: Perché tempo fa
0: in passato c'è stato, ma no, adesso no. Vi ha chiesto scusa, perdono, no?
1: Sì.
0: Signora, anche voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No.
0: Sicuro? Perché voi ce lo volevate far pagare, vedo qua, eh?
1: In passato.
0: Sì, in passato, pa.
1: Sì.
0: L'avete tradito?
1: Non proprio.
0: Signora, un bacio non ce l'ho dato io a quell'uomo. Signora?
1: Sì.
0: O diciamo la verità, o io
1: sì,
0: vi
1: dico. Sì.
0: Voi gli avete dato un bacio, lui vi ha dato un morso sulla tetta, gli avete toccato l'uccello.
1: No.
0: Signora, dobbiamo essere.
1: No.
0: Signora, l'uccello gliel'avete toccato. Perché, no. Signora, o diciamo la verità. Signor Gesù Cristo sta in cielo.
1: No,
0: o sennò che mi avete chiamato a fare?
1: No, ma.
0: Signora, qua bisogna dire la verità. È successo o non è successo che gli avete toccato il cardino?
1: No, ma. Vabbè, comunque poi, cioè, mio marito, insomma, adesso.
0: Signora,
1: in questo momento.
0: Signora, aspettate.
1: Sì,
0: voi, no, allora, vostro marito, come avete detto anche voi, vi ha tradito in passato perché ve l'ha confessato. Però io vedo che voi anche avete toccato, anche voi, insomma, avete sbagliato.
1: Sì.
0: L'uccello non ha toccato, avete toccato voi, signora mia.
1: Sì.
0: Avete fatto diciamo respirare un po' il cardillo dell'altro uomo che non era suo marito. Attualmente non c'è nessun tradimento, signora, state tranquilla.
1: Benissimo.
0: State tranquilla. Auguri.
1: Grazie, auguri. Arrivederci.
0: Qua si devono dire le verità, o se no è tutto inutile che mi chiamate. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria con la sua cartomanzia.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come si chiama?
0: Mi chiamo Antonio.
1: Dite, signor Antonio, qual è la domanda?
0: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
1: Sì. Allora, lei fa l'autista?
0: Sì.
1: Le cose ultimamente non stanno bene. Ma prima lei faceva ancora un altro lavoro, vedo qua.
0: Sì, il meccanico.
1: Con il tempo le sue cose andranno a migliorare.
0: Vorrei sapere se cambierei
1: ci
0: lavoro.
1: Ci sono dei colpi di fortuna, dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Per il momento le cose staranno così, però per il futuro vedo dei cambiamenti e dei miglioramenti, non ti preoccupare. Da dove chiami?
0: Da Napoli.
1: Da che zona?
0: Zona Fudigrutta.
1: Va bene, tantissimi auguri.
0: Grazie.
1: Ce la farete e andrete a migliorare. Maria chi è? Scusate.
0: Maria.
1: È una vostra nipote, una zia, chi è?
0: Non la tengo presente ora attualmente.
1: Aspettate, no, qua non è una zia, questa è una donna di tanti anni fa.
0: Ah, può darsi.
1: No, può darsi, sotto per tu amore non ha fatti a rustiva cantina. Vi siete ricordato?
0: In verità non.
1: Tanti anni fa sta Maria è stata con voi. Ma, no, ma perché mi fate sempre disperare?
0: No, non ricordo perché saranno passati degli anni.
1: Vi ricordi che voi vi ricordate che avete fatto l'amore sotto un portone?
0: Ah, sì.
1: Che trasette pure che la guaglione si mettette scura, nel senso cioè, tutta rossa rossa quella bimba con lo sacchiotto in mano aveva. Vi ricordate adesso?
0: Sì, sì, sì, ora sì, ricordo, sì.
1: Che voi mentre stavate facendo l'amore, che la bimba entrò e rimase... ebbe uno shock, gli cadde appunto la bambolina da mano. Comunque, tanti auguri, il suo lavoro migliorerà, non si preoccupi.
0: Allora cambierò lavoro.
1: Migliorerete e cambierete lavoro.
0: Va benissimo.
1: Auguri.
0: Ok, grazie.
1: 899-48-46-10. Ciao Uros, ti voglio bene. Ciao Andrea, Angelo Azzurro. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un saluto per l'amico Ricky Castelli. Un saluto anche per Matteo, appunto il disegnatore.

0: Pronto?
1: Pronto, sono la Rosa.
0: Rosa, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Vediamo un pochettino, Rosa. Quando siete nata?
1: 1/10/66.
0: Madonna, figlia mia, ma io qua mi esce una croce di morto. Chi è morta?
1: Mia mamma, sono 5 anni, adesso ho passato.
0: Madonna, ma io vedo un macello di avvocati qua. Ma tu, Arcangelo chi è?
1: È mio padre.
0: Ma che è uscito pazzo?
1: Sì, infatti, sto passando un periodo bruttissimo, io e mia sorella.
0: Enzo chi è?
1: Enzo è mio marito.
0: Madonna, ma che è, un fatto di eredità, vita scannato con... Mamma mia.
1: Sì, no, di eredità, è perché mio padre si è risposato e io ho passato un periodo brutto.
0: Vorrò l'eredità tutta questa femmina ucraina qua.
1: No, è di Torre, veramente.
0: Non vi sento.
1: È di Torre.
0: Torre del Greco?
1: Annunziata.
0: E voi figli avete paura che questo, quando muore papà, dà tutto a questa?
1: No, veramente io ci sono riuscita, me l'ho fatto mettere a me e mia sorella.
0: Meno male.
1: E niente, poi perché mio marito non lavora, sono 2 anni, allora è stesso il nervosismo che io non so.
0: Poi vediamo se lavorerà vostro marito, che lavoro fa?
1: Per adesso niente proprio.
0: Ma che è coltivatore, che ha fatto?
1: No, niente, lavorava così con mio padre, poi...
0: Poi vediamo un attimo. Quando è nato?
1: È il 15/9/66.

0: signora ce la farà. Fatelo girare a vostro marito, non lo tenete fermo e ci si mangia solo cattoi patane, mandatele un po' a spassa, giro annanzi a rete, chi cerca trova, chi cerca trova, volere, potere, forza.
1: E infatti ho tre figli e pure mia sorella e il marito non ha un lavoro, per questo stiamo vedendo poco.
0: Auguri,
1: grazie,
0: arrivederci.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Che è Gennaro Tauri?
0: Sono Gennaro Tauri. Voi
1: sono
0: chi
1: Gennaro
0: siete?
1: Simpaticone.
0: Grazie, siete molto caro. Voi chi siete?
1: Io sono Giuseppe.
0: Da dove chiamate Giuseppe?
1: Da Madonna dell'Arco.
0: Dalla Madonna dell'Arco, che provincia ci faccia una grazia.
1: Provincia di Napoli. No, mi stanno tutte cose storte.
0: Sta andando tutto storto.
1: Non capisci niente cosa c'è.
0: Giuseppe.
1: Allora vi do la data.
0: Datemi la data.
1: La data di nascita.
0: Sì, Giuseppe.
1: 6-16.
0: No, non esiste.
1: 6-16-36.
0: No.
1: Come?
0: 6-16 non esiste. 16-6.
1: 16-16-16. Giugno Gemelli, 36.
0: No, aspettate, state facendo un casino.
1: La ringrazio.
0: Allora, voi siete nato il 16...
1: 6-36.
0: Va bene.
1: Sono nato a Messina.
0: Auguri siciliano.
1: Grazie.
0: Ditemi, qual è la domanda?
1: La domanda è tutto cose storte.
0: Ma in che senso tutto cose storte?
1: Cioè, non capisci niente più. Prende una pensione e se ne va. Prende poche pensioni e se ne va. Non capisci niente proprio.
0: E state un pochettino attento nello spendere, no? Già c'è crisi. Poi spendete pure questi soldi. Che fate?
1: No, io sono pensionato.
0: Dovete, questa vostra pensione, misuratela, perché stanno tante persone nei disagi come state anche voi. Non vi preoccupate, le cose si riprenderanno, Giuseppe. Tantissimi auguri. Come?
1: Si riprenderanno.
0: Si riprenderanno le cose, no? È solo un periodo che passerà, ma le cose sue andranno bene. Auguri.
1: Vabbè, grazie di cuore.
0: Io la ringrazio a lei, arrivederci.
1: Grazie, buon lavoro, ciao.
0: 99 48 46 10 899 48 46 10

0: vado un attimo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, ciao, mi chiamo Luciano.
0: Ciao Luciano, da dove mi chiami?
1: Io sono di Portici, però faccio il camionista, sto sull'autostrada adesso.
0: Bene, cosa trasporti?
1: Un po' di tutto, dai, con l'esame, materiale del genere.
0: Va bene. Cosa vuoi sapere, come andrà il lavoro?
1: Sì, Gennaro, io ti stimo, sei una persona perfetta e sei il migliore cartomante che esista, abbia mai conosciuto, forse ci tenevo a dirlo.
0: Bontà vostra, vi ringrazio, siete molto caro. Allora, quando è nato?
1: Il 6 gennaio 82.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Tu migliorerai e andrai molto a migliorare. Andrai molto a migliorare. Hai dei colpi di fortuna positivi. Chiama la dottoressa Giovanna qualche volta all'899-48-46-10, perché ultimamente sta vincendo spesso, fa delle tecniche sui numeri, non so come fa, ma veramente sta facendo vincere. Io non ci credo tanto a queste cose, a livello di chi dà i numeri all'otto, però devo dire,
1: con
0: la data di nascita, non lo so come fa, con quei calcoli che fa, ho vinto 1300 euro, non è una grande somma, però la dottoressa sta facendo cose belle. 899-48-46-10 per chiamarla. Allora, per te ci sono dei colpi di fortuna positivi, tu andrai sempre a migliorare, voglio, tu vai a scalare il paradiso, vai a salire, vai bene, mi fa molto piacere questo, sai?
1: Cioè, anche a me mi fa piacere, dai.
0: Tanti auguri. Anna chi è? Scusami, Anna chi è quest'anna che mi è uscita?
1: Anna, c'ho una zia che si chiama Anna.
0: E Maria chi è?
1: Maria, mia nonna, buonanima.
0: Angela chi è?
1: Angela, un'amica mia che è morta.
0: Mi dispiace perché ha avuto una brutta malattia.
1: Ce n'ha l'anno scorso, dai, una malattia per il sangue.
0: Non me lo dire, perché la leucemia che hai avuto?
1: Sì.
0: Figlio mio, un abbraccio di cuore. Mi è uscito nelle tue carte, un abbraccio di cuore.
1: Sì, vabbè.
0: Hai visto Gennaro D'Avria dove arriva?
1: È un grande, lo dico a tutti.
0: Ci siamo messi d'accordo noi?
1: Gennaro, io tutti i giorni quando sul camion metto la frequenza tua che devo ascoltare. Sei un grande, e c'è anche un mio...
0: Voglio dire una cosa molto importante. È caduta pure la linea. Ci sono dei flash che mi vengono, non sempre ho questi flash. Quando mi vengono questi flash, io vengo in radio e faccio la diretta. Non tutti i giorni posso indovinare i nomi, ve lo dico, sono dei flash che mi vengono, flash particolari.

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Salve.
0: Ciao, chi sei?
1: Maria.
0: Maria, quando sei nata?
1: A settembre.
0: Sì.
1: Il 12 del 79.
0: Maria.
1: Sì.
0: Ma tu sei stata, poverina, sei stata molte volte, diciamo, hanno abusato di te degli uomini, vedo qua.
1: No.
0: In passato, Maria, ti hanno solo usato e non hai trovato mai la persona giusta. Tanto è vero che adesso non sei fidanzata con nessuno, giusto?
1: Giusto.
0: Perché hai fatto amore con chi stumano che ti hanno solo usata e ti hanno salutato, tesoro mio? Tu prima di fare l'amore devi conoscere bene una persona come è fatta. Ti metti insieme e poi il fidanzamento è una prova per vedere due persone come vanno, tesoro mio.
1: Certo.
0: E perché tu hai fatto sti cose con sta gente?
1: Ma Jenna, con chi?
0: Ma con chi? Certamente ne ha fatti, tesoro, io le vedo, non ti voglio mortificare.
1: Ma io sono stata con un uomo.
0: Sì, tesoro, ma ti ha nascosto parecchi cose, Stom.
1: Sì.
0: E non lo sapevi tu?
1: No, l'ho scoperto poi.
0: Che era sposato.
1: Era sposato?
0: Io vedo che aveva un'altra donna vicino a lui, non so capire se era sposato o era fidanzato.
1: Ma mo tu non vedi niente nel
0: mio... No, scusami, era sposato o fidanzato? Io vedo un'altra donna.
1: No, io non lo sapevo.
0: L'hai saputo dopo?
1: Sì.
0: Che era sposato, no?
1: Sì.
0: Perché chi stumano e sposata hanno delle voglie molto strane. Tu non dovevi cedere a fare con la boccuccia sul suo sesso, tesoro. Tu dovevi essere molto più riservata come donna. È passata peggi puntini puntini. E tu non lo sei. E tu non lo sei. Quando chi se ti portava all'angoppa, capisci, mamma, e ti faceva abbassare con la bocca, tu dovevi rifiutare. Ma non te l'ha detto all'inizio che era sposato, chi?
1: No.
0: Si è fatto tutti chili bombolone a chi? Mamma.
1: Ui.
0: Vediamo un pochettino se troviamo. Mamma, guarda, capito che è meglio, ma sono così se non me ne va chi? Allora. Sì, tu troverai un uomo, non ti preoccupare, tu troverai un uomo e sarai molto felice e ti sposavi. Stai attento a chi incontri però, hai capito?
1: Sì.
0: Sai, mi hai fatto esaurire, mi dico tanta cosa, ma tu hai asciuto un sacco di voto con questo, non è che hai asciuto una volta. Chi sei? Come l'hai ruota Nanzipira? T'hai ruota Nanzipira a chi? Sto niente ancora.
1: Sì, mo sì.
0: Quanto tempo sei stata? Nan?
1: Nan
0: fa pompi notizie continua, io non lo so, ma non è meglio... Troverai un uomo e andrai bene, non ti preoccupare.
1: Mi vuoi dire pure qualcosa sul lavoro?
0: Sei una buon gustaia tu, come ho visto, eh? Mamma,
1: sì.
0: Mamma. Ma questo di dov'era? Di Ercolano? Di dov'era quest'uomo?
1: Sì, di Napoli.
0: Tu troverai un uomo e andrai bene. Ma perché qua, addirittura non hai avuto paura quando l'hai fatto quella serata su quella montagna alta con lui? Non hai avuto paura?
1: No.
0: Ma che schifo, pure mamma mia, che schifo. Vedo nella tua bocca tutta quella schifizia. Vabbè, tesoro, tu troverai un uomo e andrai bene. Povero cornuto quello che ti sposa. Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, meglio
1: che
0: non parlavo, no. Mamma, aiutami tu.
2: Concentrate. Concentrate.
0: Roberto, da dove chiami?
3: Io sono di Palma Campania.
0: Ciao, certo. Mo ti passi in diretta, aspetta.
3: Sì, grazie.
0: Ecco qua. Roberto...
3: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno, buonasera.
3: Niente, Gennaro, ti ascolto sempre e sono un tuo fan, perché io senza accendere la radio e senza sentire la voce la giornata è proprio storta.
0: Nella vita ci vuole forza di volontà di affrontare la giornata, perché abbiamo peggiorato la qualità di vita, come ve lo devo dire, per causa di questo dio denaro maledetto.
3: È vero,
0: e purtroppo ci serve, che è un problema,
3: non si capisce niente di più,
0: ma basta accendere il telegiornale per vedere che non si capisce.
3: In effetti,
0: la vita si è andata, che lavora, diciamo, povera, lasciamo stare. Avete sentito il pompa notizia là prima?
3: Sì, vabbè, ognuno ha i suoi difetti, se no.
0: Però un po' dice che vengono stuprate, poi fanno in denuncia, ma sono anche loro che lo
3: sono pure loro, come si portano, se no.
0: Certo, devo dire purtroppo che è anche così. Allora. Ditemi che volete sapere, veloce, perché devo andare.
3: No, una cosa in generale sul lavoro.
0: Sul lavoro? Voi state in un ufficio, siete un assicuratore, che siete voi?
3: No, Gennaro, io al momento sono disoccupato.
0: Ma voi lavorerete, perché a me qua mi esce un ufficio, non so che cosa farete in questo ufficio, ma comunque a me mi esce un ufficio.
3: O come portantino. Qualche situazione a livello proprio di ufficio, perché ho avuto un po' luogo di lavoro, mi devono mandare a chiamare proprio in un ufficio.
0: Proprio in un ufficio, ma Napoli?
3: È una provincia di Napoli.
0: Ma è un ufficio dell'ASL?
3: No, è un ufficio diciamo privato, privata.
0: Ci sarà un uomo che vi aiuterà.
3: Un uomo che mi aiuterà.
0: Un uomo che vi ha promesso un qualcosa, appena succede una certa situazione, voi passate avanti. Mi trovate o no?
3: Sì, al 100%, Gennaro.
0: Un abbraccio, buona giornata. Da dove chiamate?
3: La Palma Campania, Gennaro.
0: Che Dio vi benedica tutti i palmesi, si dicono?
3: Sì, i palmesi,
0: Salutiamo i palmesi, un abbraccio.
3: Grazie tanto, Gennaro, buona giornata.
0: Buon lavoro a lei per il prossimo, arrivederci.
3: Ciao.
0: 899 48 46 10. Pronto?
4: Il mago d'Auria?
0: Sì, sono il mago d'Auria, lei chi è? Io non sono un mago, signora, sono un veggente, tutta un'altra cosa. Il mago è colui che fa i giochi di prestige, io non faccio scombare a nessuno.
4: Niente, volevo sapere...
0: Lei è una giornalista? Che cosa è lei?
4: Una giornalista? No...
0: Di cosa vi occupate voi?
4: Parrucchiera.
0: Meno male. Meno male. Fa cavere, tagliate. Ditemi.
4: Voglio sapere se mio marito
0: mi mette le cornecchie.
4: No. Questo no. Se c'è qualche debito, se sta facendo qualcosa, qualche macagna, cioè nel senso di debito.
0: Signor, non mi fa scipazza. Che vuol dire macagna?
4: Nel senso di debiti.
0: No, perché macagne vuol dire che qualcuno che vuole fare qualcosa dietro alle tue spalle. Senza fartelo sapere, pensi che questo vuol dire macagne? Sta Germann Caccose, insomma.
4: Questa cosa qua.
0: Ma su che? Ma voi siete separati, scusate.
4: No.
0: A sera dormite in duliette core e core, mano e mano?
4: No.
0: Ognuno dà in duliette sua?
4: Sì.
0: E che, signore, che tenete la peste voi? Che chi se non si cocca vicino a voi? Ho tenuto Morbill. Utif.
4: No,
0: sarà tante malattie. Per caso la psoriasi. Ah no, che lì si mischia la psoriasi. La psoriasi non si mischia, scusate.
4: No, non ho niente.
0: E allora perché vita mi su catenaccio vicino a Cestone? Ma per quale motivo voi, il vostro marito non dorme con voi?
4: Non lo so.
0: I da chiuso per sempre là. I da mi sa cassaforte chiuso.
4: No, vabbè, perché ci sono state
0: chissà se mi su frigorifero vicino alla congelata e voi vai da chiuso con un catenaccio, che da fa? Ma perché è dormita una da parte nata? A me su fatto non piace. Signor, mettete vicino alla gabbia dell'uccello, non si sente niente qua.
4: Perché ci sono stati dei problemi.
0: Non è che ti ha trasuti nella camera solare dove facete i bagni docce, i sol.
4: No.
0: Non è che vi fate il bagno di... A me piace tanto la doccia di sole.
4: Allora, comunque c'è qualcosa?
0: Signor, una cosa ci sta, che ti sa che è strunzato. Non ci sta nessuna macagna, nessuna cosa dietro alle vostre spalle.
4: Ma che debito?
0: Signora, questo può darsi c'è, ma sciocchezza, niente di... Ma vostro marito gioca molto?
4: No, mio marito no, non gioca.
0: Ha fatto un prestito, ha richiesto dei soldi, perché qua vedo dei soldi che gli hanno prestato, qualcosa che gli hanno prestato.
4: Sì, questo sì.
0: Perché a me qua mi esce, non ha dato tutta la somma, ma nessuna macagna, signor, non vi preoccupate, andate tranquilli.
4: Quindi ora sta pulito.
0: Signor non ha ancora terminato di pagare. Qualcosa ancora deve dare, però sta a buon punto, non vi preoccupate.
4: Ma deve dare alla persona che sta apprezzando.
0: Signor, Saccio Vrei, ma quanta cosa mi ha domandato. Saccio Vrei, che vos... allora, io per vedere quello che volete voi mi dovete dare la data della persona, ce l'avete?
4: Sì, sì, se no, mio marito. Allora,
0: signora, la data di quell'altra persona. La data della questo? Persona che ha chiesto i soldi.
4: Ah, 18 luglio 45.
0: Vostro marito aveva detto che gliel'ha dati tutti, eh? Vostro marito vi ha detto
4: sì, sì, sì, sì.
0: E gliel'ha dati veramente tutti. Mo sto vedendo bene. Gli ha dati tutti, non vi preoccupate, nessuna macagna. Tanti auguri, signora.
4: Posso solo fare un'altra domanda?
0: No, signora, per una... perché sta tanta gente aspettando, eh?
4: Ah, va bene, la ringrazio.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ciao.
1: Ciao, sono Solo Verità.
0: Uì, carissimo, simpaticissimo. Ciao. Mi è piaciuto quell'Happy Days.
1: Grazie.
0: Stai benissimo, guarda. Però ci avrei sperato che avresti messo la tua foto come immagine con la testa, perché è importante, sai. Poi farla in modo un po' più ridotto e metti invece del bianco un colore più azzurro, che è bello.
1: Appena torno a casa, Gennaro, lo faccio per te.
0: Magari una bella donna pure vicina a braccette sarebbe una cosa bella. Ma con la tua faccia, a me non mi piace questa cosa che un disegno. Io ti ho messo anche sul sito con quel, con, perché tu ancora dovevi cambiare, si dice il nick?
1: Sì, è l'avatar.
0: L'avatar, se non l'avevi ancora cambiata, e ti ho messo quello con il sigaro in bocca là che pareva babbo zio Paperone là. Allora, e purtroppo comparirà con quello, mi dispiace. Poi
1: vabbè,
0: fai una bella mettici il tuo volto, Solo Verità, che tu sei una persona che io stimo tanto e sei una persona in gamba.
1: Va bene, Gennaro.
0: Me lo prometti? Sì, sì. È un bel fondo azzurro sul blu, una cosa bella che si deve vedere bene, perché, e poi scrivi su Happy Days e tutto il resto, perché
1: va
0: sei
1: bene.
0: Una persona, io ti stimo tanto a dire la verità,
1: Gennaro, io perciò ti chiamo, perché
0: per come scrivi, per come pensi le cose, non
1: grazie.
0: Sei un malignoso, non sei un cattivo,
1: no.
0: Si vede da come scrivi.
1: Io per questo, Gennaro, ho scelto il nick di Solo Verità, perché anche io un po' mi identifico in questa cosa.
0: Ma certamente tu andrai a visitare fra quando uscirà sto benedetto sito www.rcsnetwork.it.
1: Io sono andato tutti i giorni a vederlo, però non è ancora uscito, quindi...
0: Non è ancora uscito, perché poi quando uscirà già ci sarà la diretta, la pubblicità, hai capito?
1: Sì, sì. Io sto in macchina, Gennaro, sto venendo da Napoli, quindi ti devo salutare, perché...
0: Ciao, Solo Verità, ti ringrazio. Ciao, ti ringrazio, grazie.
1: Io, ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao, vi porto ciao. Nel cuore, ciao.
1: Ciao.
0: Salutiamo Andrea L'Angelo Azzurro e tutti i discepoli di gennarodauria.it. Saluto tanto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, buonasera. Mo si dice buonasera. Allora, no, dite sono... signora.
1: Sì, vorrei sapere se trovo un compagno.
0: Chi è la vedova Allegra?
1: La vedova Allegra, che ne so io.
0: Nel vostro dove abitate? C'è una vedova? Vicino
1: no.
0: a voi? Una signora no. anziana che gli è morto il marito, vedo qua.
1: Boh.
0: Un mazzo di fiori a terra ho visto. Qualche mese fa, un mese e mezzo fa.
1: No.
0: Io vedo qua, allora è una cosa che deve ancora capitare.
1: Oppure.
0: Un attimo solo. Allora, lei non ha un compagno attualmente?
1: No.
0: Non ha un compagno. Pure voi siete stata una donna molto frustata, vero?
1: Molto?
0: Molto frustata, cioè, dalla vita.
1: Un po' così.
0: Avete conosciuto persone sbagliate?
1: Persone no, forse più tra familiari.
0: Che sono? Non sono persone, signor?
1: Ah beh, dico, no, persone strane.
0: Non ho capito.
1: No, persone strane.
0: E Aita, perché io ho detto persone strane.
1: No, allora scusa.
0: Aita, voi luato, voi matite. E Agit, avete conosciuto persone sbagliate, perché gente di famiglia che vi ha ripudiato. Delle calunnie su di voi, delle tante di quelle cose. Lei troverà un compagno e andrà bene, non vedo nient'altro. Auguri, buongiorno.
1: Più o meno, non si sa più o meno, no. Lontano, vicino, no.
0: Vediamo un po' se è vicino o lontano si può vedere, ma il giorno preciso no.
1: Ah, vabbè.
0: Datemi un numero da 1 a 7.
1: 4.
0: Sì, passerà almeno un anno e mezzo, un paio d'anni passeranno per la persona giusta, un paio d'anni. Per la persona giusta.
1: E nel frattempo come conoscere qualcun altro?
0: Sì, conoscerà anche una persona sbagliata. Poi la lascerete e poi conoscerete quella giusta. Auguri!
1: Grazie.
0: Allora, signori, 899 48 46 10. Io adesso vado in privato. Non ci vado più in privato, resto qua. 899 48 46 10. Chiamatemi.

0: prossima diretta, pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, lei chi è?
1: Sono Maria.
0: Maria, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Come si chiamano gli abitanti di Terzigno?
1: Come si chiama?
0: I Terzignoli?
1: Sì, sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i Terzignoli. Allora.
1: Sì, mio marito però sta cercando lavoro, però non lo trovo.
0: Filippo chi è?
1: Filippo?
0: Sì.
1: No, non...
0: Felice, scusa.
1: Felice, sì.
0: Perché mi esce Felice, ho detto sì, Filippo, sì. Scusa. Felice, mi correggo, perdon.
1: No, prego.
0: Suo marito è disoccupato, non lavora proprio, vedo qua,
1: No.
0: Signora, suo marito lavorerà, fatelo uscire da casa, fatelo girare, metteteci due pattini a rotella da girare, a da cammanà. Chi cerca trova, forza e coraggio, arrivederci.
1: Ma voglio sapere io se devono arrivare certi soldi, se mi arriveranno.
0: Vediamo velocemente,
1: Sì.
0: Datemi la vostra data, veloce.
1: 3 dicembre 69.
0: Arriveranno, signora, ma sollecitate gli uffici. Arrivederci.
1: Verso aprile.
0: Signora, arriveranno, voi avrete i soldi, ma sollecitate.
1: Sollecitare, va bene, grazie, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto? No, non c'è linea, io vado in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Una bella canzone adesso che metterò per Andrea l'Angelo Azzurro. Andrea, tutta per te.

0: Allora, signori, io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Gennaro.
0: Salve, finalmente un telefono che si sente bene, molto chiaro, grazie.
1: Gennaro.
0: Sto qua, dimmi.
1: Innanzitutto ti faccio i complimenti,
0: Sei molto caro tu, grazie.
1: Io ti devo dire subito la verità. Allora, noi ci sentiamo sempre, ho chiamato perché siccome indovini tutto, ho detto ma fammi vedere, ma sarà vero o non sarà vero? Ti do la mia data.
0: Certo, vai.
1: 14.09.76.
0: Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì.
1: Vabbè, c'ho dei parenti.
0: Ma che fanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, che fanno?
1: Carabinieri?
0: Sì, li vedo. Senti, io vedo che tu andrai bene, non esci niente di grave, vedo che tu andrai molto bene. Chi? Vedo una persona maschile in questo momento vicino a te. Chi è?
1: Capito?
0: Vedo una persona maschile vicino a te. Chi è?
1: È un amico.
0: Enzo, chi è?
1: È un amico.
0: Certo. Guarda, tu andrai bene. Io non vedo niente di grave su
1: te. Però vedo, io mo sto passando un periodo di crisi.
0: Adesso sì, è un periodo un po' bruttino. Però vedrai che le cose andranno a migliorare. Cosa c'entra la legge? Cosa
1: legge?
0: C'entra? Sì, per alcune cose da pagare del passato.
1: E ho avuto qualche problema.
0: Infatti lo vedo. Sono precedenti penali.
1: Sì.
0: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, sia lavorativamente.
1: Ho problemi con i carabinieri, però.
0: Hai avuto problemi? Con la legge, no con i carabinieri, con la legge. Sì.
1: Ho avuto delle denunce, ma diciamo ho rischiato parecchio, ma devo fare delle cause fra un anno.
0: Ma io ho visto subito queste cose, ho visto.
1: E pensi che queste cause purtroppo mi hanno detto c'è mica di la galera.
0: No, la galera non ci sarà per te.
1: L'avvocato mi parlava proprio, in effetti ho avuto delle denunce per falso, queste cose qua.
0: Ho capito, purtroppo verrai giustiziato, però galera non ne vedo. Cioè devi dare dei soldi a chi hai truffato, questo è tutto. Ed è anche giusto, onestamente, permettimi di dirlo. Auguri. Come?
1: Questa truffa la vedi?
0: Non ho capito.
1: Questa truffa la vedi?
0: Questa divisa?
1: Questa truffa?
0: No, io a dire la verità non mi è uscita sulle carte.
1: Cosa inerente ai denti?
0: Non ti sento bene, senti, non ti sento bene. Comunque ti posso dire, è caduta anche la linea, evidentemente. Io dico solo una cosa, che tu le tue cose andranno molto a migliorare. Ti ho detto quello che ti dovevo dire, tanti auguri. Allora, mettiamo una canzone per Andrea l'Angelo Azzurra, forza. Andy Gibb mi è sempre piaciuto a me. 899 48 46 10.

0: non posso fare aspettare, ci sono le dirette. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Gennaro.
0: Andrea, dopo te la metto interamente una bella canzone, abbi bontà. Allora, la teniamo in sottofondo.

0: signora, dite.
1: Volevo sapere un poco riguardo il lavoro di mio marito.
0: Datemi la data di vostro marito.
1: 31-8-77.
0: Maurizio chi è, signora?
1: È lui.
0: Vediamo un po'. Ma che adesso non lavora proprio, sta arrangiando a fare un po' il muratore.
1: Sì.
0: Perché infatti vedo la carriola, vedo qua, nella mia visione, sì.
1: Volevo sapere un po' se migliorava.
0: Suo marito cambierà, ma comunque rimarrà per il momento sempre nei fabbricati a livello. Vedo
1: ma
0: anche
1: andare fuori, Gennaro, signor Gennaro.
0: Si riprenderà, signora Bello, un po' di pazienza, auguri. Però poi vedo anche dei lavori in ferro che farà, eh?
1: Ma rimane fuori, rimane a Napoli oppure va?
0: No, signora, andrà sopra.
1: Sopra andrà?
0: Sì, signora, sopra, vi devo dire la verità, andrà sopra.
1: Ma quindi insieme, andiamo insieme, Gennaro?
0: Signora, per i primi tempi no, ma poi successivamente sì, perché si vuole andare fuori, signora.
1: Perché mo ci siamo sposati, è un periodo un poco...
0: Lo so, signora.
1: Ecco.
0: Mi dispiace tanto, c'è crisi, auguri.
1: Buona giornata.
0: 899 48 46 10.

0: Andiamo con la prossima, pronto?
1: Che Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno, chi è?
1: Sono Filomena da Somma.
0: Cosa vuoi sapere, Filo?
1: Qualcosa sul lavoro, mio marito si è aperto un bar.
0: Bene, tesoro. A che parte di Somma? Qualche volta voglio venirvi a trovare a mangiare, a prendere un caffè e a mangiare un bacio Perugina che tanto mi piace.
1: A centro, di Somma.
0: Come l'hai chiamato sto bar? Facciamo un po' di pubblicità, facciamo entrare un po' di gente dentro, vai.
1: Kiss kiss.
0: Come l'hai chiamato?
1: Kiss kiss.
0: Bacio bacio.
1: Sì.
0: E io saluto anche Antonio Nispolo della Kiss Kiss, perché c'ha la radio Kiss Kiss, è un caro mio amico, saluto.
1: Va bene.
0: Allora, comunque, Kiss Kiss si chiama il bar che avete aperto, mi fa molto piacere. Allora, vediamo un pochettino, vediamo un po' come, vediamo un po'. Per i primi tempi non va bene, ma poi questo bar si riprenderà alla grande.
1: Fra quanto tempo però?
0: Ne so, nell'estate già vedo dei miglioramenti.
1: Sì.
0: Ma piccoli miglioramenti. Poi andrai ancora a migliorare sotto Natale. Non ti preoccupare.
1: Sì, e volevo chiederti un'altra cosa. C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere.
0: Tesoro, mi devi chiamare dopo. È un'altra domanda, un'altra persona.
1: Non è possibile.
0: Ah, vabbè, dimmelo.
1: C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere qualcosa su di lui.
0: Quando è nato? Mi devi dire quando è nato?
1: È nato il 30 luglio del 90.
0: Quale squadra?
1: Del Casè, dove gioca? Del Cicciano.
0: Cambierà società, cambierà squadra, vedo che andrà avanti fino a un certo punto e poi vedo che si metterà a lavorare diversamente dal lobby. Questo rimarrà solo un hobby per tuo fratello, non lo dimenticare. Però
1: okay.
0: Cambierà da dove sta, eh? Cambierà perché ci saranno alcune cose che andranno storte, o la società o qualcosa, non lo so capire, e andrà in un'altra squadra dove si divertirà moltissimo.
1: Ma non andrà più avanti con questo lavoro, perché con locale.
0: No, non andrà con questo. Vedo lui che lavorerà, tutta un'altra cosa farà.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Filomena, chiamami qualche volta.
1: Va bene, certamente, ciao.
0: Un bacio, mi fa piacere, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10. Noi mettiamo sta canzone per Andrea l'Angelo Azzurro, che è il più caro amico che tengo, e voi non mi fate mettere una canzone. Io vado in privato, ok? Signori, vado in privato, non me ne frega, andrà per intero la prossima canzone e nessuno la fermerà. Caro Andrea Angelo Azzurro, ti voglio un sacco di bene, sei una persona eccezionale. Chi non capisce te vuol dire che non ha capito il mondo. E niente, ti apprezzo tanto e rimani sempre nel mio cuore, perché sei una splendida e cara persona. Mi piaci come quel che scrivi, come agisci e le risposte che dai sul sito gennarodauria.it.

Andrea, stavo dicendo, fra poco partirà questa bella canzone per te, ascoltala che è molto bella. Gennaro D'Auria vi ricorda il suo sito www.rcs network, dove c'è tutta la storia della radio e di Gennaro D'Auria con tante fotografie. Riccardo Castelli, ciao, vegafoglio.it, andatelo a visitare, è meraviglioso, eh?

carissimi ascoltatori, rigafoglio.it e sarebbe appunto la società che mi crea il mio sito, rigamedia.it, rigafoglio.it. Riccardo Castelli, Ricky Castelli, un abbraccio da Gennaro D'Auria, saluto Galileo, saluto Roberto, saluto a tutti gli amici che mi vogliono veramente bene. Auros, escrementi, anche se alle volte escrementi un po' piccante, nel senso di quello che scrive, mi vuole stuzzicare, me ne accorgo, escrementi, non ti preoccupare, saluti a te e tua moglie. Signori, allora vogliamo mettere una bella canzone per Andrea, che dite? Io penso proprio di sì, io penso proprio di sì. Vi ricordo, il mio numero è 899 48 46 10. Saluto al mio giardiniere Antonio, salutiamo anche a Jerry, il nostro collaboratore, saluti anche per Bruno Chiaese, per Carmine Garofalo di Teletorre. E adesso, signori, è venuto il momento di dedicare la canzone appunto ad Andrea. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10, 899 48 46 10, ragazzi che si amano, per Andrea. Ciao Andrea. 899 48 46 10, vado in privato.

0: telefono in linea, potete chiamare in questo istante 899 48 46 10. In questo momento potete intervenire. Vediamo chi è. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Senti, Gennaro, posso andare in privato?
0: In privato non si può, signora, sto in diretta. Mi dica.
1: No, vabbè, ti volevo parlare un attimo in privato.
0: Sì, ma in parlare di cartomanzia?
1: Sì.
0: No, signora, sto in diretta, mi dispiace. La privata dopo la trasmissione.
1: Ok, arrivederci. Questo numero.
0: A questo, signora, a numero che io annuncio per radio. Auguri. Allora, io vado in, sto qua con voi dopo la canzone, signori miei, 899 48 46 10. Pronto?
2: Signor Gennaro?
0: Ecco qua, non è stato difficile, vede?
2: Sì.
0: Allora, salve, ditemi, da dove chiamate?
2: Ma noi da Napoli.
0: Dite, cosa volete, desiderate sapere?
2: Siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta.
2: Ah, e volevo sapere un pochino in generale.
0: Allora, in generale, quando è nato lei?
2: La posso dire in privato?
0: No. La data?
2: Sì.
0: Allora, la dica, sta in privato in questo momento? Sì. Sì. Va bene. Andiamo di nuovo in diretta, solo la mia voce si è sentita in diretta, ma la sua no. Allora, chi è il poliziotto o carabiniere?
2: No,
0: vedo una divisa qua, chi è?
2: La porto io una divisa, ma non sono né un carabiniere.
0: Siete un finanziere,
2: un
0: che cosa siete?
2: No, dell'esercito.
0: Ah, appartenete dell'esercito. Dite la verità, Gennaro D'Auria, vale o no?
2: Vale.
0: E io vi ringrazio. Di dove siete nativo voi?
2: Della provincia di Napoli.
0: Lei andrà avanti, farà carriera, vedo anche degli spostamenti e migliorerete tanto, sapete?
2: Io la ringrazio. Per quanto riguarda invece
0: lei non credeva nella cartomanzia, questo glielo devo dire, e questo sono molto rammaricato su di lei. Io sono un vero veggente, non sono un ciarlatano.
2: Chiedo scusa.
0: Perché io ho letto la sua mente in questo momento. Ho detto fammi chiamare a questi, non nugrire, è tutto il coso preparato.
2: Non proprio effettivamente così, perché io l'ascolto.
0: No, signore, lei ha dignità, lei lavora per lo Stato.
2: Infatti,
0: e lei non deve dire bugie.
2: Chiedo scusa se le dico una cosa. Io, è un annetto che sento sempre le repliche che lei fa.
0: Ma le repliche perché io sono preso da mille cose.
2: Lo so.
0: Voi vi credete che sia facile mantenere una radio?
2: E mo ho sentito questo numero che lei di solito, oltre l'899, ha dato anche questo numero.
0: Sì, per far risparmiare un po' gli ascoltatori, per dare possibilità anche a chi non ha soldi. Stiamo in crisi, signore. Ho fatto un'opera buona.
2: E io la ringrazio di questo, anzi, lei è veramente cortese, dice un sacco di cose. A volte ci fa anche un pochino ridere perché...
0: Ma io sono ironico per natura, ma se non si è così nella vita si è un pappamolla.
2: Ma mi fa piacere di questa cosa.
0: Io come da vicino so così, se voi venite da vicino a trovarmi sono peggio, la do fastidio, non la faccio stare in pace.
2: Che lei mi ha detto questa cosa della divisa, io effettivamente...
0: Ma io gliel'ho fatta apposta a lei, sa perché? Perché lei non crede nella cartomanzia.
2: Senta, a questo punto le posso chiedere anche qualcosa a livello di amore?
0: No, mi dispiace di no, sapete il perché?
2: Sì.
0: Perché come tutti vanno rispettati, la legge è uguale per tutti. Auguri.
2: La mia famiglia non mi può dire niente.
0: Mi richiama di nuovo più tardi, diamo spazio ad altri e parliamo della sua famiglia cara.
2: Io la ringrazio.
0: Io l'aspetto come telefonata, l'aspetto al più presto.
2: Io se più tardi posso, altrimenti qualche altro giorno, va bene?
0: A disposizione, buona giornata,
2: grazie.
0: Lei è molto
2: gentile. Buon lavoro.
0: Arrivederci.
2: Buon lavoro, buona giornata.
0: Ecco qua, carissimi ascoltatori, abbiamo salutato il nostro amico, appunto, che ci chiamava, appunto, da Napoli, ed era un militare. Vediamo un po' chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Ciao Gennaro, sono Mazza di Vega Media.
0: Uè, adesso vi ho salutato, io sto in diretta per Napoli e provincia, i telefoni impazziscono ovviamente, ho salutato te, Matteo e Ricky, vigafoglio.it e vigamedia.it, andate a visitare questi siti, questo è il mio grafico signori, non scherziamo. Matteo, come stai?
3: Bene, tu Gennaro?
0: Un attimo solo, pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, è Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro, mi dovete chiamare dopo, grazie, sono impegnato. Allora, Matteo, Come sta? Sta crescendo il sito?
3: Siamo quasi pronti, Gennaro.
0: Ah, meno male, gli amici saranno contentissimi di questa notizia. Più o meno fra quanti giorni sarà pronto?
3: Ma penso una settimana al massimo, Gennaro.
0: La settimana verrà messo in rete?
3: E siamo online, sì. Ti chiamavo soprattutto per ringraziarti.
0: Ma perché ci state ascoltando?
3: Sì, abbiamo messo lo streaming della radio, quindi da stamattina siamo in diretta.
0: Ah, che bello. Vedi quanto Gennaro dice che vi faceva pubblicità. Io non sapevo che voi mi stavate ascoltando, ma io vi ho salutato 3-4 volte e ho dato gli indirizzi di andare a visitare a tutti gli amici.
3: Grazie mille, Gennaro.
0: Non vi preoccupate. Matteo, grazie per... mi hai colpito, mi è piaciuto quel mondo che gira. Non annunciamo niente... Tutte queste cose a me mi fanno impazzire, lo sai.
3: Lo so, Gennaro.
0: Ormai mi hai conosciuto. Tu lavori a Milano, ma sei di origine calabrese.
3: Calabrese, sì.
0: Ecco, per gli amici di gennarodauria.it, che poi ci lasciano, l'amico Andrea lascerà anche il dominio, quello là, gennarodauria.com, che ce lo cederà, no? Che ha fatto bene a conservarlo. Quindi poi faremo il sito dedicato solo a me poi dopo,
3: Benissimo, Gennaro.
0: Va bene.
3: Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Matteo,
3: buon lavoro.
0: Una cortesia, te lo dico in diretta. All'inizio pagina, dove c'è quella dove muovi il mouse, sei gentilmente un po' più colorata.
3: Va benissimo.
0: Non lo lascio in pace nemmeno in diretta. Un po' più grande. Un abbraccio.
3: Bene,
0: è bellissimo. Passami a Righi un attimo.
3: Ah, ok, te lo passo subito.
0: Voglio salutare.
3: Ti saluta anche Matteo, il nostro fotografo, l'altro grafico.
0: Salutiamo tutti appunto della società meravigliosa
3: Vegamedia.it.
0: Esatto. Adesso sono emozionato con lui. Sono emozionato, perciò sbaglio. Allora, un attimo solo. Pronto?
4: Ciao Gennaro.
0: Sì, un attimo solo in linea, non si muova, che dopo che salutiamo doverosamente gli amici del mio sito www.rcs network, dopo ti passo a te, d'accordo? Quindi fai il bravo buono buono. Riccardo!
5: Ciao Gennaro, come va?
0: Alla grande, tu?
5: Tutto bene, bene, grazie.
0: Madonna, allora, i pazzi del

0: Legamedia, sì, scusami, punto it. Ripeti i siti così magari tutti tu li dici in modo corretto. Vai, Ricky.
1: Allora, il nostro sito è vegamedia.it e per vedere i nostri lavori è vegafolio.it.
0: Perfetto. Allora, voi vedete in vegamedia.it, giusto? Vedrete praticamente le realizzazioni dei siti, come sono fatti tutti da loro, che sono eccellenti, eccezionali.
1: Grazie, troppo gentile.
0: Poi poi fanno dei prezzi veramente modici, accessibili a tutti, quindi telefonate e informatevi, perché Ricky, che è il grande manager di questa azienda, vi propone tutte, come si dice, Ricky, c'hai un po' per tutti i gusti, no? Diciamo, proponi siti, certo, un po' per tutti i tipi di gusti e vari prezzi, no? Giusto?
1: Seguiamo qualsiasi tipo di categoria lavorativa, possiamo realizzare un sito per qualsiasi necessità.
0: Certo.
1: E niente, risolviamo qualsiasi tipo di richiesta.
0: Per informazioni possono benissimo chiamare a che numero?
1: Ma se vogliono chiamare direttamente sul nostro numero dell'ufficio, ma anche se ci mandano una mail che si può trovare tranquillamente sul nostro sito, che è info@vegafoglio.it, oppure il nostro numero d'ufficio è 02-739-51-550.
0: Perfetto, se volete un sito doc da vegamedia.it dovete passare.
1: Esatto.
0: Chiedo scusa un pochettino alla stanchezza perché sono dalle 9 in diretta, qua 9 e mezza.
1: Ecco. Quindi, allora ti saluto, che anche noi ce ne andiamo a mangiare.
0: Devo fare altre 3 ore e poi andare via. Poi ci sentiamo verso le 4 o le 5, dai.
1: Sì, perché noi siamo al lavoro sul tuo sito e quindi
0: mi raccomando,
1: anche
0: non mi togliete quella pallina che gira, che io ci tengo molto, eh.
1: No, tranquillo, c'è tutto.
0: D'accordo?
1: A presto, buon lavoro.
0: Ti volevo dire una cosa, vedi la biografia di Salvatore Alpaia, che è importante,
1: sì?
0: Ci manca un pezzo.
1: Va bene, senz'altro, guarderemo allora.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, a presto, ciao.
0: Bello, ciao. Pronto? Allora, linee libere, è caduto anche l'altro amico. Avete ascoltato il nostro carissimo amico Riccardo insieme al grande, appunto, Matteo. Quindi abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10. Allora, signori, chiamatemi per un buon consulto di cartomanzia. Veramente devo spendere una parola. Riccardo è un ragazzo, ma veramente doc, anche Matteo mi accontenta sempre, quei ragazzi sono delle persone eccellenti, non ci conosciamo da vicino, ma vi posso dire, cari radioascoltatori, che sono delle persone eccezionali, realizzano dei siti di ogni genere, c'è una tipologia di vari tipi di prezzi, di quello che voi cercherete, vi metterete d'accordo, perché sono veramente affabili e capiscono soprattutto quello che voi desiderate. Con me io mi sono trovato benissimo ed è una cosa meravigliosa collaborare con questi amici, appunto Ricky Castelli, insieme all'amico Matteo e tutto lo staff grafico. Signori, vediamo un attimo chi è in linea.

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, può alzarmi un poco la voce?
1: Sì, un attimo.
0: Ecco, la sento bene adesso, grazie. Come si chiama lei?
1: Vincenzo.
0: Allora, Vincenzo, quando siete nato?
1: Il 15/11/88.
0: Hai sentito prima Riccardo della vegamedia.it?
1: No, Gennaro, non ho sentito.
0: Tu che fai?
1: Stavo ascoltando prima.
0: Tu che trasporti, latte?
1: Sì.
0: Ah, che vuoi sapere da me?
1: Gennaro, vorrei sapere un po' il mio lavoro, cosa se andrei.
0: Tu sei un trasportatore
1: meglio
0: di latte, dove lo vai a prendere sto latte, a che fonte?
1: Io lo porto a Torre del Greco, lo porto.
0: No, dico, da dove lo prendi, scusalo?
1: Da Napoli.
0: Ma che è Matese? Che marca è sto latte?
1: Sì, Matese.
0: Matese, questo volevo sapere. Dove lo fanno il latte Matese? La sede primaria, proprio principale, dove è nata?
1: Sta a Reggio Emilia.
0: E poi ce n'è una a Caserta?
1: Sì, ce

0: sta a Caserta.
1: Il latte che noi beviamo, il latte che noi beviamo viene da Caserta o da dove viene?
0: Viene da Caserta, viene da Caserta.
1: Mi raccomando, nutrite bene queste mucche e date da mangiare parecchio fieno. Perché voglio bere il latte fresco e buono.
0: Il latte
1: quanto
0: matese,
1: mi latte piace il latte matese, ma quanto mi piace! Tu ridi, che le hai? Cosa vuoi sapere? Come andrà il lavoro?
0: Come andrà il lavoro?
1: Vediamo un pochettino. La mucca non l'ha toccata. Chi è questa persona che sta vicino a te? È l'accompagnatore?
0: Perché io per il momento
1: Enzo
0: sono
1: chi è? Enzo chi è?
0: Enzo sono io.
1: Ah, ecco, hai visto?
0: Se no.
1: Perché mi hai detto il nome sbagliato prima.
0: No, ti ho detto che mi chiamo Vincenzo.
1: Scusate. Antonio chi è questo Antonio Cash?
0: Antonio?
1: Sì, Tonino sarebbe.
0: Tonino è il mio suocero.
1: Lo vedo. Anna chi è?
0: Anna.
1: Sì. Anna Maria, Anna...
0: No.
1: È una zia, tesoro.
0: Una zia?
1: Sì.
0: La mia zia di nome è Anna.
1: Anna Maria o Anna, vedi?
0: Ma
1: io, ma tu ti una capa svitata.
0: Ma
1: non è che ti vippo da troppo latte invece del.
0: Cioè, no, cioè, no, sei... onestamente, ma mi ha perché mi era dormito.
1: Viata a te, il sogno fa di vagare alle 6 stamattina. Questo bimbo chi lo do? Questo bimbo chi lo do?
0: Allora Gennaro, che
1: andrai
0: dici?
1: Bene tu fratello mio, vai avanti e distribuisci più latte possibile a sti poveri bimbi affamati, vedi con hanno la crisi nella bocca, riempila di latte, vai figlio mio, andrai bene, auguri.
0: Ciao Gennaro,
1: un saluto alla Matese che mi ha cresciuto pure a me, un saluto alla Matese e un saluto a te e a chi tieni vicino, ciao
0: ciao.
1: 8 9 9 48 46 10. Gennaro D'Auria per voi. Pronto?
2: Pronto Gennaro.
1: Chi bussa a sto convento?
2: Carmela.
1: Carmelina.
2: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
1: Ah, l'amore che cos'è? Una farfalla?
2: Che vola via.
1: Perché vola via? Ti ha lasciato, tesoro?
2: No.
1: Me ne trova una di più bella. Ma sai la canzone?
2: Come, non la so.
1: Che la. Allora, ascolta un attimo, vediamo un po'. Dammi la data di tuo marito.
2: No, sono single.
1: Meglio così.
2: Che
1: vuoi sapere, su una donna o su un uomo?
2: Su un uomo.
1: Quando è nato quest'uomo che tu ci vai dietro?
2: No, non ce l'ho proprio.
1: Maronna mia, ringrazia Maronna, figlia mia.
2: Vabbè.
1: Che sto solo in uaia. Le coppie, è meglio sta solo, può fare quello che vuole, mettere con da nessuna rovaia, metti tu un giubbino, il livello di questo, fa che, ma peggio una mamma alle volte. Carità, niente contro le mamme, è giusto che un bimbo di 15-14 anni deve insomma stare pure a sentire. Ma tu troverai, bella mia, tu ti stai sentendo per telefono con qualcuno?
2: A volte.
1: Rivamiz. Sta zitto con te ammasciato. O di Maria Rosa e chi stucca leva mezzo con questa chi si è sposata e ti sta pigliando
2: ok
1: auguri, ma tu sapevi però che chi si era sposata?
2: No,
1: lieva mano chi si te sta pigliando per il puntini.
2: Ok, e sul lavoro?
1: Andrà bene, ciao tesoro.
2: Ok, ciao.
1: 899 48 46 10. Ciao Riccardo, Ricky Castelli, ciao Matteo e tutti i grafici, i tipografi, a tutti quanti. 899 48 46 10. Pronto?
3: Pronto Gennaro?
1: Sto qua, stugga.
3: Ciao.
1: Dite.
3: Senti, dite. Sono Giovanni,
1: da dove chiami?
3: Da Fragola.
1: Alza un po' la voce perché io non sento una favola qua. Allora,
3: da
1: dimmi,
3: Fragola.
1: A Fragola. Dimmi, caro, che vuoi sapere?
3: Un po' l'amore.
1: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
3: Il 15-1-82.
1: Allora, vediamo un pochettino. Ma hai avuto un po' di... Vedo qua, ti sei lasciata con la tua ragazza?
3: No.
1: E quando avete litigato? Qua mi esce un litigio forte.
3: No, non abbiamo litigato. Anzi, no. Ci dobbiamo sposare.
1: Aspetta, ho capito. ma io vedo qua, per caso nell'estate scorsa avete avuto

0: cioè, lei ci ha ripensato, ci voleva ripensare, che cosa è successo?
1: Sì, l'estate scorsa abbiamo avuto
0: un forte litigio. Vi l'aveva lasciato, figlio mio?
1: Quasi.
0: Quasi. Essa si è arrotolata, per fatta lì su, e si è ritirata nelle sue stanze. Angela, Nunzia e Antonella, chi sono?
1: Antonella è la mia fidanzata.
0: Lo so.
1: Angela non la conosco.
0: È un'amica di lei? Qualche amica?
1: Mariangela. Mariangela sì, Nunzia non lo so.
0: Nunzia Tina potrebbe essere.
1: Una zia si chiama Tina.
0: Vabbè, tu ti sposerai e andrà tutto bene. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: In campagna di città. Tanti auguri a te.
1: E il lavoro? Posso sapere anche il lavoro, Gennaro?
0: Dopo mi fai una chiamata e vediamo il lavoro. Ciao, bye bye. Signori, io sto in diretta, devo dare spazio a tutti quanti. Se metto a fare un consulto che dura 3 ore, dopo non do spazio ad altri. Adesso c'è la musica però, metto il telefono fuori posto, vado a mandarvi un bel pezzo musicale dedicato a Riccardo Castelli e Matteo, perché giustamente anche loro si devono beccare una bella canzone. Come pioveva, Riccardo, so che questo non è il tuo genere, però vorrei dare un genere a Riccardo, essendo che è anche un DJ, vorrei dare qualcosa di diverso a Riccardo, a Ricky Castelli. Attendete un attimo, chiamatemi intanto all'899 48 46 10.

corde vocali dopo parlare ore e ore e ore e ore. Ciao Ricky, versione originale di Lucignolo. 899 48 46 10.

0: Ehi ragazzi, eccomi qui, sono io, il vostro Lucignolo. Io, voi e il nostro secondo disco, il secondo grande viaggio dentro la nostra notte, dentro le nostre atmosfere, dentro le nostre storie incredibili. Siete pronti? Avanti, si comincia! D'ora in poi non sentirete più la mia voce, solo le mie note. Ma state attenti ragazzi, perché io sono lì con voi. Lucignolo, lo sapete, non vi lascia mai soli. Lucignolo vi guarda e si diverte con voi.
1: Compagnia naturalmente di Gennaro D'Auria, questa è la versione originale, attenzione, c'è anche la vocina di Lucignolo, io non lo sapevo. Ciao Riti, ciao Matteo, tutto lo staff di vegamedia.it.

0: Ricky. Ciao Matteo, andiamo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, chi sei?
1: Angela.
0: Da dove chiami?
1: Da Piazza Maggiore.
0: Cosa vuoi dire?
1: Che tu sei bravissimo, squisito, hai tutte le doti per essere veramente un cartomante. Sei numero uno.
0: Io ti ringrazio, io mi raccomando una cosa, fate attenzione, vedete le differenze? Non mi fate ingannare, vedete le differenze? Io non vado in televisione perché mi ha venuto svuotamente il stomaco, vorrei che la gente.
1: Ti sento tutte le mattine. Vabbè. Perché sei unico.
0: Grazie tesoro. Cosa vuoi sapere? Dammi la tua data, ti scopro io le cose, vai.
1: 1864.
0: Vediamo che. Ma sei tu 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Tu hai chiamato per tuo figlio?
1: Sì, vuoi sapere se.
0: Attualmente non lavora, ma la sta arrangiando?
1: Sì.
0: Allora tuo figlio lavorerà e andrà bene, però tesoro,
1: dimmi,
0: nel futuro tuo figlio avrà uno spostamento, avrà uno spostamento e un miglioramento.
1: Mamma mia,
0: ma è che pure un falegname qua.
1: Falegname?
0: Ma tuo figlio non è che arrangerà pure, ha arrangiato in passato da qualche falegname?
1: No, Ferrara.
0: Ferrara, falegname, sì, una cosa del genere.
1: Sì. La
0: fatta vigilante. Ah, ecco, perciò vedo tuo figlio non ha le idee chiare. Però figlia mia, succederà.
1: Però fuori non devo andare, che non riesce a stare fuori.
0: Non riesce a starci.
1: No.
0: Però ti dico, io ti ho fatto una previsione qua che si avvera pure fra un anno, due, tre anni, tuo figlio lavorerà e prenderà una bella paga, ma fuori, qua arrangerà solo tesoro mio.
1: Vabbè.
0: Qua fa solo fravocatore, arrangia solo, fa che sbutta a fare tutte cose, però tuo figlio il futuro è fuori, auguri amore.
1: Senti, qualcosa su di me, sulla salute, siccome ogni tanto mi lancio, se mi dolore, qualcosa.
0: Guarda, se c'hai l'ansia devi andare da un neurologo.
1: No, adesso no, perché in passato l'ho avuta, adesso sto benissimo.
0: Vediamo un attimo, dammi la tua data.
1: 1864.
0: Sono disturbi di stagione per quanto concerne i dolori. Vai dal medico, ti darà qualche, magari ti farà fare qualche terapia. Vai dal medico di casa, ci dici quello che soffri, ma io vedo anche che il dottore forse ti darà delle terapie da seguire. Ma tu c'hai un po' di cervicale per caso?
1: Sì.
0: Ti fa male la schiena, cervicale,
1: a schiena,
0: testa,
1: braccia, tutto.
0: Infatti va dal medico che ti farà fare delle terapie, tesoro, e ti riprenderai, non ti preoccupare. Le carte sono uscite buone.
1: Meno male. Per quanto riguarda mia figlia, tutto bene?
0: Andrà bene, tesoro.
1: Sono una figlia sposata da 10 mesi e cioè non è ancora incinta. Vedrà qualche bambino.
0: Quando è nata, veloce, eh?
1: È nata il 16/1984.
0: Lo avrà, il primo genito sarà un maschio, ma deve fare prima una cura, vedo qua, vedo un medico, deve fare prima una cura, non so se dipende da tua figlia oppure dal marito. Però alla fine avrà bambini.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao
0: tesoro, un bacio.
1: Grazie, ciao.
0: Non ti dimenticare, dillo anche agli amici che Gennaro Dauri è solo verità.
1: È vero, ho avuto la conferma, è vero.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao caro, ciao.
0: 899 48 46 10 senza filtro, diretta. Pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Sì, con chi parlo?
2: Con Ciro.
0: Ciro, ditemi, che volete sapere?
2: Il lavoro.
0: Attualmente vedo che il lavoro è fermo, Ciro.
2: Sì, è abbastanza, è un po' di crisi.
0: Quando sei nato?
2: 28/7/83.
0: Però ti devo dare una bella notizia, Ciro.
2: Sì.
0: Ci saranno dei cambiamenti e dei miglioramenti.
2: Ma presto? Presto, Gennaro, ci vuole del tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, però sì, c'è un buon miglioramento, Ciro. Tanti auguri, ciao.
2: Ciao.
0: 899 48 46 10. 899 48 46 10 senza filtro. Via, pronto. Caduta la linea. 899 48 46 10. Facciamo sti 5 minuti di lampo, vai. Vediamo un pochettino. Diretta, senza filtro. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, con chi parlo?
3: Sì, ciao Francesco.
0: Ciao Franz. Dimmi.
3: Gennaro, due preghiere. Innanzitutto i miei complimenti. Ti seguo da non molto, ma mi sono appassionato. Sei
0: grazie,
3: bravo.
0: Grazie. Hai sentito Ricky Castelli?
3: Sì, ti seguo da stamattina.
0: Vogliamo mandare un saluto a Riccardo Castelli con Matteo, che sono i grafici e lui è un manager e anche un DJ?
3: Ma infatti, guarda, io faccio, sono sempre nel ramo informatico e questa sera ho proprio voglia di andare a vedere il loro sito.
0: Allora, il loro sito si chiama vegamedia.it.
3: Sì, poi, sì, certo, l'ho segnato.
0: Poi c'è vegafoglio.it.
3: Ok.
0: Sempre.
3: Senti,
0: www.
3: Gennaro.
0: Sì,
3: Gennaro, due preghiere.
0: Sì.
3: Lavoro e amore.
0: D'accordo. Tu pure fai i siti internet?
3: Sono nel campo informatico, computer, roba del genere, un po' tutto.
0: Dammi la tua data, per favore. Che sei, di dicembre?
3: Marzo,
0: tu?
3: No, marzo, 10 sì. marzo 80.
0: E dicembre chi è questa data che mi uscite? Tu sei sposato?
3: Convivo.
0: Quando è nata la tua compagna?
3: È data a maggio.
0: Toro, quindi. Toro, pesci?
3: Sì.
0: Le cose non stanno andando bene a livello lavorativo.
3: No, diciamo che lavoro troppo e guadagno poco.
0: Ma chi è, scusami?
3: Una mia collega.
0: Infatti, ma lavora con te?
3: Che è la segretaria.
0: Mi dice la verità, ma tu ti innamorati, Antonelli?
3: No.
0: La vuoi bene, perché vedo che alle volte scherzi, l'accarezzi, è solo perché la, diciamo, lavora con te?
3: È un grande, grande affetto, ma proprio assai.
0: Managgia corto, voglio, questo è più di un affetto, scusami se te lo dico.
3: No, ma è veramente, tu mi hai fatto i
0: complimenti a me. No, aspetta, ma parla, tu mi hai fatto i complimenti a me?
3: Certo.
0: Che anduino veramente il coso?
3: Certo.
0: Ti dice una verità o ti già pigliato per puntino?
3: No, ma io sono sincero.
0: C.
3: Io sono sincero, la voglio bene con tutto il cuore, ma non è...
0: che tu, non ho detto che tu hai intenzioni cattive, violente.
3: No, infatti, no, ma per l'affetto ci ha aspettato.
0: Si usa una buttarella, c'è una rissi, dici, ma avrà.
3: No, te lo giuro di no.
0: Non fare l'ironico.
3: No, veramente.
0: Siamo uomini o cavolari? Andrai avanti e migliorerai il tuo lavoro. Voglio tanti auguri.
3: Grazie, Gennaro.
0: Ragione. Ciao.
3: Ciao.
0: Ma vale Gennaro Dauri oppure no? Bello.
3: Sempre.
0: Un abbraccio. Fatti vedere i siti vegamedia.it, vegafoglio.it.
3: Lo farò stasera,
0: senti, è un'azienda speciale, sono delle persone speciali, senza offendere a nessuno, ma sono perché, come si dice, l'appetito viene mangiando, ti accontentano in tutto, dalle tue esigenze che vuoi, ma non è che gli voglio fare la pubblicità, ma se lo meritano.
3: No, ma infatti perché, quello che ho pensato.
0: Perché mo, a parte il sito, ma sono anche amici, per esempio, al di fuori del sito, io ogni tanto scoccerò a Castelli, dico, Castelli, che stai combinando? Riccardo, dove sei? Che stai facendo? Perché uno si affeziona pure poi.
3: No, ma io li sento al telefono, quando ti chiamano sono anche simpatici e disponibili, quindi
0: no,
3: è una buona cosa.
0: Sono delle persone eccellenti, non li conosco personalmente, ma fanno dei prezzi buoni e dei siti che ti fanno rimanere fuori dai panni. Vatti a vedere il sito Super Magic, che è stato visto anche su Rai 1, che è bellissimo, vallo a visitare. Vatti a vedere anche il sito, ci sono tanti siti che adesso in questo momento non ricordo. Vai su vegafoglio.it, ok?
3: Va benissimo,
0: ciao,
3: ok, un bacio.
0: Fanno bene le cose, ciao.
3: Ciao.
0: Signori, 899 48 46 10, senza filtro, pronto?
4: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, chi è?
4: Sono Michele da Poggio Marini.
0: Michele, Michi, dimmi.
4: Sì. Allora, sono nato l'8 febbraio dell'88.
0: 8 febbraio?
4: 88.
0: Che vuoi sapere? Il lavoro?
4: Sì.
0: Ma tu hai lavorato anche fuori qualche volta?
4: No, faccio i meccanici, no.
0: Fai?
4: E pannazzatici.
0: Sì, ho capito. I mercati, vuoi dire?
4: Sì.
0: Le cose ultimamente non vanno bene, ma tu ti riprenderai alla grande.
4: Sì, se no.
0: Ti giuro su Dio, tu ti riprenderai. Sto periodo è da passare, voglio. Dalla primavera in poi vedo dei piccoli miglioramenti ad andare avanti.
4: Sì. Qualcosa sull'amore?
0: No, figlio mio, non facciamo troppe cose l'onchia. Mi chiami dopo e parliamo dell'amore, va bene?
4: Va bene, Gennaro, posso
0: chiamare. Però c'è una guagliona, mi sull'occhio, un gollo a te, dai, dice, tu sei sposato, no?
4: No, Gennaro.
0: Non sei sposato, e chi è sta guagliona che mi sull'occhio, un gollo a te? Però è una poca chiatta, a te non ti piace.
4: Sì, Gennaro.
0: Ma che c'è ritta sta chiattona?
4: No, Gennaro, che la prima tutta hit che era una bella ragazza, cosa, poi lo...
0: Aspetta, che è stata telefonata, un coppo telefonina. Da hit, ciao amore, come stai?
4: Sì,
0: Gennaro. Da hit, fammi la parte, cosa ha fatto? Te
4: ha detto che assomigliava ad Avelino.
0: A chi assomigliava?
4: Avelina.
0: Anavelina, e invece te ne accorta che rassomiglia a una cavallina, secondo me.
4: È la cavalla.
0: ma ci devo morire lui a me. Cioè, ha detto che rassomigliava a una velina, e poi invece te ne accorta che è tutto un contrario, è una cavallina.
4: Tutta la famiglia.
0: Tu troverai una giusta ragazza. Ciao figlio mio, auguri.
4: Ciao, grazie.
0: Ciao. Senza filtro 899 48 46 10, 899 48 46 10, senza filtro. Pronto? Vedete? 899 48 46 10, aspetto le vostre chiamate, signori, c'ho tutte le linee libere in questo istante. 899 48 49, ehi, ha già fatto 899 49 10 50 80. Allora il numero è questo: 899 48 46 10. Pronto?
5: Senta, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
5: Da Napoli.
0: Ditemi, sto qua.
5: E niente, volevo sapere una cosa su una mia amica.
0: E che volete sapere?
5: Sì, avrà un altro bambino.
0: Quando è nata?
5: 8-6-7-8.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzi sopra? Mazzo 1, 2 o 3?
5: 3.
0: Allora, il mazzo di sovere, io scherzo. O mazzi sovere, a me piacciono le sovere, a voi?
5: No.
0: Ma voi sapete che sono i sovere? Si mettono a maturare quelle ceppe di sovere. Sono quei frutti estivi là.
5: Sì, ma non mi piace.
0: Sono molle, un poco molli sono, è vero. Poi quando cadono a terra, chiac, mi pare proprio. Farò vengine a pappardella. Allora. Avrà dei figli, signora, state tranquilla, sto scherzando, bisogna fare un po' di ironia, però sapete che qua... vedete, quando mi fate allicriare, come si dice...
5: Ma già ha una bimba, ne avrà un'altra,
0: no,
5: allora?
0: No, signora, guardate, avrà... io vedo qua, avrà due... Allora, mo tiene una bimba, avrà un maschio e una femmina.
5: Altri due?
0: Avrà un maschio, signora, ha fatto già la femmina.
5: Sì.
0: E sarà un maschio il prossimo.
5: E più o meno fra quanto tempo?
0: Signor, faccia telefonato pataterna, perché vi spiego il motivo, perché... Allora, mo facciamo le persone serie. Sapete perché faccia la chiamata pataterna per me fuori c'è fra quanto tempo? Perché i numeri, signora, chi l'ha inventati?
5: Chi l'ha inventato?
0: Non ha messo pataterna, ha creato l'uomo. E poi, il numero che cos'è? È una grafica, no? Numero 13, no, meglio 17, porta più fortuna. Ma i numeri non hanno anima. Io dove mi vado a concentrare, signora?
5: Non posso
0: concentrare un coppa persona che tiene l'anima, ma non sui numeri, su un calendario che non ha.
5: Vabbè, io dicevo meno. Se era una...
0: Allora voi mi dovete dire vicino o lontano?
5: Vicino o lontano?
0: Vediamo un po'. Mi esce qua. Via di mezzo, signora. Non è molto lontano, è una via di mezzo. Da 1 a 10 sono un 5, quindi è la metà, una via di mezzo. Alla fine andrà tutto bene.
5: Ho capito, ma con il marito?
0: Signora, avrà, ho detto, un maschio questa donna.
5: Sì.
0: Questa è la risposta che vi ho dato. Che c'entra?
5: No, io...
0: Il marito che c'entra? Voi avete detto fra quanto tempo?
5: Che hanno un po' di problemi, perciò.
0: Ma problemi finanziari?
5: Un po' in generale, signora, un po' di tutto.
0: Non mi posso prolungare. Se sono problemi, questi si trattano in privato, va bene, signora?
5: Va bene.
0: dopo trasmissione mi chiamate in privato e parliamo. Ma mo che ci stanno?
5: A che ora si vede la trasmissione?
0: Signora, non lo so. Appena
5: allo stesso
0: vaca.
5: Numero.
0: Eh?
5: Allo stesso numero.
0: Signora, al numero che sto dicendo per radio. Un bacio
5: sì.
0: Grande.
5: Anche a voi, arrivederci.
0: 899 48 46 10. Questo è l'unico numero. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
6: Pronto, chi è? Gennaro Taurio.
0: Buonasera, con chi parlo?
6: Con Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
6: Ah, ora sto a Teverola, però sono di Napoli.
0: Luigi, dimmi, cosa vuoi sapere da me?
6: In amore.
0: Allora, quando sei nato?
6: 30/01/81.
0: 30/01/81. Di cosa ti occupi, Luigi?
6: Faccio il camionista.
0: Ma tu hai avuto un sacco di rapporti sessuali, Luigi. Il tuo sesso l'hai consumato, figlio mio. È la... No, guarda, io ricavere ta.
6: No, lo
0: appena
6: so.
0: Virano, appena virano un buco, hai là. O se no ti sente male. Ma come mai, Luigi? C'hai, c'hai il sesso in testa, tu.
6: Sì.
0: C'hai il sexy boob. Comunque tu andrai bene, hai la ragazza, no?
6: Sì, sì, sì.
0: Vai avanti con la tua ragazza, la mettere più i corni che hanno arrivato fino a Giel. O patatena gli sto tagliando la sega elettrica, perché talmente che ce n'hai fatta tu, hanno arrivato fino in paradiso. Auguri!
6: Ah, grazie.
0: Faciti bravo, faciti bravo, quanta infedeltà, ma quanta infedeltà! Pronto, senza filtro? Pronto?
7: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, con chi parlo?
7: Sono Villo Pasquale.
0: Pasquale, solo un uomo. Pasquale, tu non è che fai cose sbagliate, Pasquale?
7: No, no.
0: Ditemi.
7: Già se per voi cose come stanno?
0: Su che ca?
7: La data di nascita la dico in privato.
0: Allora. Pronto, dite? Sì. Attendete un attimo. Diretta. Allora, le date le ho prese in privato. Che volete sapere? Voi non avete fiducia di vostra moglie, è uno.
7: Poi.
0: Giusto?
7: Sì.
0: Perché, perché ma voi avete incuto pure voi i corna, però.
7: Sì.
0: Voi avete fatto l'amore, da dove chiamate voi?
7: Provincia di Caserta.
0: Voi avete incuto i corna, che sta povera moglie era vostra.
7: Smapat.
0: Ma quando mai? Voglio, ma tu hai fatto amore pure che l'Ucraina, vico qua.
7: Bravo, sì.
0: Ti hai fatto i pompini notizie qua, come esce qua sopra.
7: Sì, non sei grande.
0: No, io non sono grande, sono un strunzo, sai perché? Perché se la gente come a te, tiene la moglie là e la lascia là. Ma va, va, fa piacere, va da moglie, che ti sto aspettando con la bocca aperta, che è la povera creatura. Fai schifo proprio, un abbraccio. No, mi hai fatto incazzare, perché tu non hai tradito sull'Ucraina, tieni proprio vizio e l'usess. Ma poi tu hai dato sempre tanto agli altri, ma mai nessuno ti ha dato qualcosa a te. Ma non mi fa incazzare, ma una mogliere va rispettata, te lavi in mutande sporca, ti accudisce, ti fa trovo piatta, pronte gli scarole e fasulle. Ma perché, scusami, tu hai mettere sti corna a sta povera Gesù Cristo?
7: C'è una guarda buona.
0: Io ti dico su Dio, te lo prometto, non ti ha fatto il corno. Anzi, lei l'ha venuta a sapere che tu hai misi il corno.
7: Sì.
0: Lei te lo voleva far pagare, ma alla fine non l'ha fatta. È stata una femmina e mezza. Non si ha miso lo stesso scaletto tuo.
7: Guarda che noi siamo separati,
0: Non mi interessa che lei ti ha lasciato, non è che hai lasciato tu a
7: sì,
0: essa.
7: Sì, bravo, sì.
0: Tornerai un giorno con tua moglie, ma non fai più sporcaccione, ciao. Ciao. Ma mi senti? Allora, non bisogna tradire. È normale che le sarà aiuta, ha voluto sapere tutto, è venuto a sapere tutto.

99 48 46 10 899 48 46 10. Una bella canzone musicale per tutti gli amici.

0: signoria, mi piacciono queste canzoni. Pronto? È caduta la linea, purtroppo. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Nicola.
0: Nico, dimmi.
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nato?
1: 25-4-79.
0: Non ti sento più.
1: 25-4-79.
0: Dico, scusami, tu ti allontani con la bocca o ti giri, è normale che non ti sento, coglione mio.
1: Scusami, scusa.
0: Come si chiama la tua ragazza? Vediamo un po', perché...
1: Antonella.
0: Ma tu ci avevi chiamata?
1: No.
0: Quando è nata Antonella?
1: 6? 5?
0: Sì.
1: 86.
0: Tu andrai avanti con Antonella, non ti preoccupare, niente di grave.
1: E il lavoro?
0: Il lavoro traballa un po', ma migliorerà.
1: Va bene, ciao,
0: auguri.
1: Gennaro,
0: ciao, ciao, ciao. 899 48 46 10 899 48 46 10 Pronto?
2: Pronto, Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, chi è?
2: Salve, sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo, da dove chiamate?
2: Da Nisida.
0: Da?
2: Nisida.
0: Nisida?
2: Sì, sì.
0: L'isola di Nisida.
2: L'isola di Nisida.
0: Un po' ignorante in geografia.
2: A Bagnoli.
0: Ah, va bene, dite.
2: Vicino Bagnoli. E volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sull'amore. Quando è
2: Pronto?
0: Nata? Quando è nata la sua donna?
2: Non so, in diretta.
0: Siamo in diretta, scusate.
2: Ah, no, perché non ti sentivo.
0: In diretta? Quando è nata?
2: 12-1-71.
0: Voi quando siete nato?
2: 25-3-65.
0: Ma voi siete un separato, però.
2: Sì.
0: Eh?
2: È separato da poco, però.
0: Ve lo devo dire oppure no?
2: Come no?
0: Voglio i carti sagge leggere, cioè io non sto a pigliare in giro.
2: No, è giornata di cerno cosa.
0: Sei un separato. Questa è l'unica donna che ti potrà capire, è proprio questa Sagittario. Non la perdere.
2: Ah, ma è Capricorno.
0: Scusami, questa Capricorno, scusa.
2: Però veramente volevo dire una cosa. Io sto frequentando già un altro, no? Volevo sapere un po' come.
0: Perché stai frequentando? Ti posso dire e domandare perché stai frequentando un'altra femmina, voglio.
2: Mi ha già preparato con quella.
0: No. Mai... Allora non mi hai capito proprio niente. Io ho detto una cosa, tu sei un separato?
2: Sì.
0: Oh, allora, cosa vuoi sapere, mo da me? Ho detto, con tu mi hai dato la data di una donna.
2: Di quell'altra, era quell'altra che stavo prima.
0: Che la, segno sei tu, scusa?
2: Ariete, la, 25 allora, marzo Ariete.
0: Va bene, va bene. Allora, tu vuoi sapere praticamente?
2: Sì.
0: Quale di due devi scegliere? Quello che là,
2: no, la Capricorno? No, quella là è una partita chiusa, Gennaro.
0: La Capricorno è una partita chiusa.
2: È una partita chiusa.
0: Ma io te l'ho detto che praticamente tu sei un separato.
2: Sì.
0: E ci troviamo. Ho detto però, tu conoscerai una Sagittario, non la perdere, perché è una donna giusta.
2: Ma quella che sto frequentando...
0: Finirà con,
2: non
0: questo,
2: è,
0: con
2: non
0: questa
2: è,
0: qua
2: finirà.
0: Che... No, io vedo un Sagittario per te.
2: Ah... Vabbè,
0: perché questa femmina accadena tu te ne è nata persona, non te l'ha detto?
2: Sì, sì, lo so.
0: Ma tu sai che sei sposata?
2: Sì.
0: Questa persona che tu stai sai che questa persona che tu stai frequentando è sposata?
2: No, non mi ha niente.
0: Cioè io vedo un uomo vicino a questa persona, chi è? Uguaglione, chi è?
2: Non lo so, non mi ha detto niente.
0: Scusami, questa donna che tu stai frequentando.
2: Sì.
0: Ha un'altra relazione con un'altra persona.
2: Ma dove erano là? Allora anche il corno,
0: cioè no. Non ho detto che tieni il corno, stai dicendo tu che sei corno. E sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo un'altra cosa. Che nel tuo futuro, tu mi hai domandato il futuro, io ti sto dicendo, nel tuo futuro ci sarà una donna Sagittario, io vedo, e andrai benissimo. Ma tutte quelle che trovavi è tutta erba facile, ok?
2: Maccio demonio.
0: Arrivederci. Chi è? Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
3: Ciao Gennaro, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, ditemi.
3: Ciao, sono Vincenzo da Napoli. Tanti auguri e comunque grazie per tutto quello che fai, Gianni, per noi.
0: Ma figurati, tu come ti chiami, Vincenzo?
3: Vincenzo, sì, da Napoli, da data il 3 gennaio 67.
0: Dimmi, Vincenzo.
3: E sull'amore, che sono. Cioè, sono, per il momento sono solo, diciamo così. Voglio vedere se riuscirò a trovare almeno una compagna.
0: Ma perché parli così, Vincenzo?

0: Hai capito, insomma, di porta, voglio dire.
1: Quando sei nato?
0: 3167, 6 gennaio 67, Capricorno.
1: Tu andrai benissimo, vai avanti, un abbraccio, ciao.
0: Ciao.
1: 899-48, ma piglia da barzelletta che ha questa musica, ma che cos'è? Allora, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Pronto?
2: Pronto, carissimo Gennaro.
1: Cara Vanna.
2: Come va la trasmissione, tutto bene?
1: Tutto perfetto, a parte la innervosita che capita spesso.
2: Ah, non ne parliamo. Numero uno ha sottoscritto. Comunque, si prosegue. Volevo sapere
1: Vanna, se... scusami, ti posso dire una cosa? Ti posso lasciare veramente per 3 minuti, vado a tre, massimo 4 minuti. Ah, facciamo un orologio, guardi anche tu l'orologio.
2: Niente, volevo un po' parlare degli anziani.
1: Allora, io ti lascio per 4 minuti.
2: Sì.
1: E sentiamo sul discorso degli anziani, però non mi chiamare perché non ti rispondo.
2: Tu sei troppo caro e troppo buono. Effettivamente sei,
1: allora,
2: giustamente come dicono gli altri, sei la mosca bianca.
1: Io vado a fumarmi una sigaretta o a bere un caffè, ok?
2: Va bene, buona sosta, allora, un po' di ossigeno da parte mia.
1: Va bene, ti ringrazio, ti lascio in linea.
2: Va bene.
1: Pronto? Puoi andare, Wanda, puoi andare e stai in diretta.
2: Pronto,
1: vai.
2: Carissimi, l'argomento che desidero trattare questa volta, sapete che cosa riguardano? Forse molte persone non danno mai importanza, riguardano un po' gli anziani. Questi vivono nel desiderio di essere riconosciuti, accolti e non emarginati. Persone sono con la voglia di essere ancora e pienamente protagoniste, insieme alla famiglia di cui appartengono. Ho qui un'autentica preghiera, incisa sulla facciata di una casa, di riposo. Che cosa ha, che significato ha? E allora dice queste frasi: benedetti quelli che mi guardano con molta simpatia, benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco, benedetti quelli che stringono le mani tremante sul mio cuore, benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto, benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza, benedetti coloro che non si stancano di ascoltare i miei discorsi, forse troppe volte ripetuti, benedetti coloro che rallegano gli ultimi giorni della mia vita. Queste parole sintetizzano tutto ciò che l'anziana ha bisogno. Allora, ascoltatemi bene, vi prego, cercate di accogliere per bene queste mie parole. L'anziano ha bisogno di ascolto, comprensione, pazienza, anche amore vero, perché tutti diventiamo anziani nella vita. La vita è una ruota, quindi cerchiamo di mettere in pratica. Quindi è indispensabile che questi sentimenti positivi, che si possono aiutare gli anziani. L'obbligo è importante, l'originalità, la valorizzazione dell'anziano, la serenità, il tentativo di restituirgli che cosa? Un po' di originalità in una nuova dimensione individuale, favorendo la famiglia, la convalida e la relazione con gli altri. Di solito il concetto di anzianità coincide con quelli di età pensionabili, verso i 65 anni. Spesso è l'epoca di cui uomini e donne sperimentano per la prima volta che cosa? Sentimenti di grande solitudine, di abbandono, di inutilità, e mettere gli anziani a proprio agio, offrire i giusti strumenti di comunicazione, nutrire una sconfinata fiducia nella loro potenzialità, stare al loro fianco per incoraggiarli, per aiutare, fare da cassa di risonanza alla loro creatività, decidere il loro bene. Questo è un compito non facile, piuttosto difficile, ma importante e indispensabile, pensando che anche noi un giorno arriveremo a quell'età. Quindi ho scritto una piccola poesiola rivolta al Signore, e questa preghiera è stata fatta da una persona molto ma molto anziana. E cosa dice? Dice: chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservargli l'umiltà. Domandai a Gesù che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderlo meglio. Domandai la ricchezza per possedere tutto, mi ha dato povero, mi ha fatto piccolo, per non essere egoista. Gli domandai ancora il potere, perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato cosa? L'umiliazione, perché io avessi bisogno di loro. domandai tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto nulla di quello che chiedevo, ma tu mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno. E quasi contro la mia volontà, preghiere che non feci furono eseguite. Sia lodato Gesù Bambino. Fra tutti gli uomini nessuno può avere queste doti se non il Signore, che dall'alto ci segue, ci vede. Quindi vi raccomando, aiutate le persone disabili, le persone che hanno bisogno. Se possiamo dargli un sorriso e porgergli una mano, saremo certamente ricompensati anche noi, perché gli anni passano non solo per gli anziani, ma anche per voi giovani. Cercate di non allontanarvi da coloro che hanno esperienza, che possono darvi dei consigli utili nella vita. E proprio ai giovani io mi rivolgo, ragazzi, vi prego, non dimenticate che anche per voi giungerà il vostro momento, e quindi cercate di far del bene, e se avete un nonno, una nonna, stategli vicino, ascoltatelo, anche se ripete le stesse parole, ma cercate di avere pazienza, vedrete che l'affetto che vi daranno vi ricompenserà di tanti dolori, di tante contrarietà che avete avuto nella vostra vita. Mi raccomando, cercate di seguire queste mie idee, vedrete che è un'esperienza, vi daranno fatti e verità, e un bel giorno ricorderete la signorina che sta parlando al telefono, che è la doppia V, che vi vuole tanto bene. E se mi permetto di darvi questi consigli è perché vedo persone sole, abbandonate, lasciate così, senza nessun aiuto, senza un incoraggiamento, senza una compagnia. Mi raccomando, ragazzi, vogliatevi bene, vedrete che anche per voi la vita sorgerà tutta diversamente. Amate le persone di famiglia, le persone che vi sono vicine. Cercate di fare questo, vedrete che un bel giorno il sole penetrerà forte nelle vostre case, riscalderà il vostro cuore e mi darete ragione.
1: D'accordo. Vada, grazie del tuo intervento, è prezioso come al solito.
2: Grazie di tutto.
1: La mia opinionista Vanda, che sta sul sito www.gennarodauria.it. Hai sentito Riccardo Castelli, il manager?
2: Sì, ho sentito tutto, ho ascoltato tutto, ho potuto seguirti molto bene.
1: Vigamedia.it, andatelo a visitare, che è straordinario.
2: Questo hai fatto, anche in questo hai fatto qualcosa di veramente molto bello. Quindi
1: ho trovato una fortuna veramente eccezionale.
2: Meno male, così gli altri possono comprendere l'origine della tua radio, perché era importante, perché ti conoscono alcuni molto profondamente, ma alcuni non sanno la tua origine, quanti sacrifici hai fatto per raggiungere questo posto. E oggi veramente sei compensato, perché sei arrivato all'apice della
1: stessa. Stiamo combattendo in tutti i modi.
2: Meno male, questo però mi fa piacere.
1: Siamo persone oneste, lavoriamo su codici onesti.
2: È il punto, è quello importante. Tu fai parte di
1: questo. Non rubiamo niente a nessuno.
2: Ma tu fai parte di quella categoria, perché ti sei costruito da solo.
1: Perché il Gennaro D'Auria è quello che sentite in diretta, è quello che sentite sempre da vicino, sullo stesso. Un bacio, Vanda.
2: Ciao, grazie di tutto. Ciao, buona giornata, buona continuazione. Ciao.
1: Adesso, dopo l'intervento di Vanda, lo addolciamo con una bella canzone. Io penso che è venuta anche l'ora di ascoltare una bella canzone. Signori, chiamate, 899-48-46-10. Vado in privato. La dolcezza in FM con Gennaro D'Auria e Arte Divinatoria.

Allora, potete continuare a telefonare, io sto in privato, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Per un buon consulto di cartomanzia.

0: su queste dolcissime note anche il mio giardiniere, eccolo qua, non poteva mancare. Tony!
1: Qui, Gennaro.
0: Carissimo, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Ti hanno tolto tutti quei denti?
1: No, ce ne sto ancora continuando a fare terapia, Gennaro.
0: Mi raccomando, quando metti una bella dentiera.
1: Aspetta,
0: a me mi è arrivata una farfalla qua che non mi piace, ma è una brutta notizia sta farfalla, è che vuoi mettere la dentiera di plastica.
1: No.
0: Non fa nessuna stufata, andò.
1: Perché mi ha rovinato, Gennaro?
0: Alza la voce.
1: Perché mi devo rovinare? Se no devo fare,
0: per risparmiare, mettete una bella rendiera, vai da un professionista, non mettere la rendiera che mentre parla se ne cara la bocca, a roppa che succede? Facciamo una brutta figura. Tu sei il mio giardiniere, ti mettere dei bei denti in bocca, no, che là ha installazioni, che vita e vitarella, ci mette pure un transistor, a così praticamente vedrai che puoi masticare molto meglio, va bene?
1: Stammi a sentire, spendo qualcosa in più, però ma ci mettere una cosa proprio come dici.
0: Io questa farfalla che ha parlato l'ho cacciata fuori dagli studi. Agit, oh. Vai sull'albero che Antonio, il mio giardiniere, ha potato. Quindi hai fatto un bel lavoro, grazie, andò.
1: Ma portamela sta pianta virtuale rouge
0: che mi faccio certi spremut e ti manda benedizione, portamela.
1: Ma io le tue benedizioni già ce l'ho dalla mattina alla sera.
0: Ma te ne faccio ancora altre, portami per piacere una pianta virtuale rouge. Ma ad essere buona, non da seccando.
1: No, Gianna, volevo fare tanti complimenti a Banda che ci manda sempre quelle cose, diciamo.
0: Sempre i consigli.
1: Ti raddolcisce il cuore. Più di lei, che possiamo sentire? Che ti devo dire? Tanti complimenti a Salvatore Appaia pure che ti sta lavorando, cose. Tanti bacioni a tua mamma,
0: Io ti ringrazio tanto, ti voglio bene e ti abbraccio.
1: Oh, sentiamo, prima c'è una cosa che faticamo.
0: Adesso è un periodo...
1: Sì.
0: Un bacio, ciao Antonio.
1: Qui, tanti bacioni, c'è una, a te e tutti quanti, buon lavoro.
0: Antonio, ma dove ti trovi adesso?
1: Sta a scafati, c'è una.
0: Stai lavorando?
1: Sì.
0: Antonio, non ti scordare, pianti portuali.
1: Non ti preoccupare, mo' becchi.
0: Bene, ci tengo molto.
1: Non ti preoccupare.
0: Però la pianta è già bella cresciuta, che mangia subito.
1: Non ti preoccupare, stai nei miei pensieri.
0: Ti mando una canzone solo per te. Io vado in privato al numero 899 48 46 10. Se volete un buon giardino potato, rivolgetevi a me che vi mando Antonio. A così facciamo fatico pure a stu creatura. C'è una telefonata, pronto? Tony? Tony è caduto, vediamo chi è. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Senti, Gennaro, sono Antonio.
0: Ciao, un altro Antonio, benvenuto, dimmi.
2: Senti, Gennaro, volevo sapere una cosa sul futuro. A livello sentimentale.
0: Allora. Andò, ma tu hai avuto una brutta batosta, figlio mio. Un attimo solo, scusami, fammi vedere un attimo chi è. Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Erminia.
0: Sì, sei Elvira?
3: Erminia.
0: Allora, abbiamo Erminia e poi all'altro lato chi abbiamo? Come ti chiami tu?
2: Antonio.
0: Allora, abbiamo Antonio ed
3: Erminia.
0: Senti, devi parlare vicino al telefono.
3: Mi senti?
0: Molto male.
3: Mi senti adesso?
0: Un po' meglio, grazie.
3: Ok.
0: Allora,
3: ho detto.
0: State ascoltando la radio?
3: Adesso in questo momento no, perché ci sono interferenze. Non c'è
0: nessuna interferenza, perché c'è anche l'amico Antonio che vuole sapere sull'amore. Saluta l'amico Antonio, saluta questa ascoltatrice, vai.
2: Ciao Elvira.
3: Ciao.
0: Allora, Andò, che lavoro fai?
2: Io sono impiegato.
0: In che cosa?
2: Ah?
0: In che cosa sei impiegato?
2: Io sono impiegato comunale.
0: Benissimo. E invece la ragazza, tu, che cosa fai di bello nella tua vita?
3: Faccio i capelli, sono parrucchiera.
0: Meno male, fa un bellone a tutto quanto, che il capo non ha ragione né più.
3: Bravo! Hai ragione, grande Gennaro.
0: Tesoro, con te ci sentiamo dopo, perché prima Antonio ha telefonato, rimani in linea tu.
3: Ok.
0: Andò, dimmi, cosa vuoi sapere?
2: Niente, Gennaro, volevo sapere un poco sulla vita sentimentale, il mio futuro.
0: Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
2: il 22
4: sì.
2: 7
4: parupato goppa poltrona andò se sente nega sut sembra il papa quando esce dalla finestra vai.
2: Non è colpa mia cenaro
4: va bene.
2: Dimmi. 84 comunque.
4: Ma io vedo che è una brava ragazza questa qua, ti vuole bene. Qual è il problema, Tony?
2: Niente,
4: non ti tradisce. Qualche volta hai fatto tu scurnacchiata, andò.
2: Sì, non ti nascondo.
4: Andò, dove hai fatto l'amore? Confessa il tuo peccato.
2: Come?
4: Dove hai fatto l'amore? Con chi?
2: C'è una in vacanza con un'altra ragazza.
4: Io vedo una scogliera, un palazzo, una casa vecchia. Chini ragnatel e pipistrel e uda funillandin andò. Andò.
2: Diciamo così.
4: Era una casa in costruzione qua. O un hotel vecchio, che cos'era?
2: Era un hotel,
4: cioè no. Era un hotel. Ma te ne hai visto bene, compare mio, eh? La uccella ha respirato l'aria marina.
2: Ne fatto... come la parte nostra si dice
4: ehi, un saltimbocco ti ha fatto buono come vi cava io. Ha fatto un buon saltimbocco, tu rire. Comunque ti sposerai, non fai più sti cosa, perché non se lo merita questa ragazza che è un angelo. Vediamo okay, la ragazza Gennaro, che dice, ringrazio. Vero oppure no, parrucchiera?
3: Ciao Gennaro, dimmi.
4: Che consiglia dai ad Antonio? Fammi sentire.
3: Che la metti il corno, perché le buone ragazze sono difficili da trovare.
2: Grazie del consiglio.
3: Pronto?

0: Ah, parrucca non risponde più. Parrucchiera!
1: Uè, Gennaro!
0: Tu non parli più, non ci dai un consiglio,
1: no,
0: a sfondò.
1: Gliel'ho dato.
0: Che consiglio gli hai dato?
1: Ho detto devi fare il bravo, perché le ragazze brave sono difficili da trovare.
0: Andò, hai sentito?
1: A fondi mettere il corno.
0: Andò, hai sentito?
2: Vabbè, ma non credo che tu hai fatto sempre la brava ragazza.
1: Sempre, non sempre, però adesso la sto facendo.
0: Qualche volta se ne è caduta la parrucca, capo.
2: Non sempre.
0: Qualche volta la parrucca se ne è caduta. Ma prima si mette a fare amore, no? No, dica, la parrucca qualche volta pure se ne è caduta a te.
1: Boh, è normale.
0: E allora non può dare consigli a Donio.
2: Allora non può dare consigli a me.
1: Vabbè, ma adesso, no. Ma le cose da ragazzina, adesso da adulta non lo farei mai.
0: Bella mia l'esperienza, però prima di mettere a fare amore tutto è concesso, perché si devono fare esperienze, questo sì. È vero, ogni tanto se ne è caduta la parrucchia, ma
1: da piccolina.
0: Tesoro, risolviamo un attimo un problema a Stavaglione. Allora, che vuoi sapere, tesoro?
1: Allora, Gennaro, io tra alcuni mesi mi devo sposare.
0: Assa fa di.
1: E vorrei sapere se...
0: Non ti piglio mai la patente, però,
1: Io? Italia
0: in capodanno. Madonna, povera nuova. Non me ne ha nessuno sotto, perché oggi con i tempi di oggi.
1: No,
0: mica
1: no,
0: bevi
1: no.
0: Alcol, tu no, eh?
1: No, no, non bevo.
0: Ma meno male.
2: Scenario molto.
0: Tesoro, come sei ironica?
1: Ogni tanto.
0: Allora, tu che ritta che tu bevi alcol?
2: Sì, sì.
0: Andò, non fu ubriacone, ogni cosa, sta a tuo posto tu.
2: Che già faccio?
0: Che già fa? Roppa ti mette una canzone, a te ti piace vivere alla grande, secondo me,
2: Sì, sì. Rock and roll.
0: No, killer è un'altra cosa, patatine e popcorn. Non abbiamo brugliò il coso. Allora, sentiamo sta bella ragazza che dice.
1: Grazie.
0: Antonia, saluta a fare la villeggiatura, se ne è giuta, Antonia, è caduto. Allora, no, sentiamo che ha combinato Antonia. Allora, che stavi dicendo, tesoro?
1: Allora, tra alcuni mesi io mi devo sposare.
0: Veramente auguri di cuore, eh?
1: Grazie, Gennaro. E siccome c'è una piccola situazione un po' brutta in famiglia, vorrei sapere...
0: Chi è brutta, la corona?
1: No, no, però è una situazione tra il mio fidanzato e la mia famiglia.
0: Madonna, ma perché non si fanno i fatti loro i genitori?
1: Quelli possono uso di genitore, che le paragenda attorno, Gennaro.
0: Ma voi, la colpa è sulla vostra, mo ti spiego perché. Voi vi volete bene, scusate?
1: Sì.
0: E perché date importanza a sta gente? Non sai u fatti i Garibaldi? Statura del Greco, a statua di Garibaldi, a piazza Luigi Palumbo.
1: Sì.
0: Sta all'epoca si stava a lire. Teneva 1.000 lire in mano, che tanno 1.000 lire quando mettete una statua è come, che ti posso dire, è come 500 euro di oggi, vai?
1: Sì.
0: Anche qualcosa in più.

0: mio, tesoro mio.
1: Sì, lo so.
0: I genitori devono correggere i figli quando un figlio, per esempio, piglia una mala via, quando c'è queste cose, qua allora il genitore deve intervenire, ed è normale, ma cosa hanno fai fatto allora?
1: Sì.
0: Tu andrai avanti, ti sposerai e andrai bene, tesoro mio, va bene?
1: La gente si risolverà tutto.
0: Andrà benissimo.
1: Grazie.
0: Faranno pace le famiglie, vedrai, verranno pure al matrimonio e a Roppo
1: si appiccia
0: che non è andata a volta, perché sono abituato sempre a fare tracumella.
1: Poi dopo vedremo.
0: Tesoro, ti dedico a te ed Antonio.
1: Genna, un attimo una cosa, l'angelo della fortuna, come si chiama?
0: Ma te l'ho detto già, Ciciput, l'angelo dei soldi.
1: Ah, ok.
0: Poi c'è Cucubel pure. Cucubel.
1: Grazie.
0: Te lo sei dimenticato? Cucubel, dillo un attimo.
1: No, Cucubel.
0: Ok, un bacio grande.
1: Grazie,
0: ciao tesoro,
1: ciao. Ciao.
0: Allora, adesso io metto il pezzo per la parrucca e per il nostro amico Antonio. E dopo vediamo la prima chiesa diretta. Pronto?
2: Chi è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Aurio. Salve.
2: Aspetta,
0: signora, da dove chiamate?
2: La pianura di Vassolazia, aspetta.
0: Passatemi la sbinnonna che è meglio. Allora.
2: Sì, un attimo.
0: La zia o la sbinnonna? Non ho capito. Allora, signori, velocità, che devo passare la musica, che devo andare in privato, mi cercano, sono il ricercato, prego.
2: Pronto?
0: Signora nonna? Nonnetta?
2: Sì.
0: Nonna, salve, dite.
2: È Gennaro.
0: Ha alzato la voce, che io sono un poco surdo, ma già visto. Uditoc, perché avete tenuto occhio di ricci.
2: Tengo
0: l'uditoc, dite.
2: Vorrei sapere la cosa di mio marito.
0: E quando è nato il suo marito vostro? Quando è nato?
2: 80 anni? 33.
0: Maronna, signor, ma chi le dà in età? Ma che pensate che chi lo povero vecchio, cioè, vi tradisce, signora?
2: No,
0: bene?
2: No.
0: E che volete sapere su questo signore del 33? Ma come si può fare?
2: E poi volevo la saluta, mi ha salutato che su lei.
0: Hai raccontato di poco. Signora, io non sono un medico. Allora, voi che soffrite di salute?
2: No, un euro si tenere
0: la cosa, signora, ma io non sono un medico, per favore. Vi voglio un sacco di bene, ma io mi che non faccio. Signora, ascoltatemi un attimo. Questo è solo.
2: Sanna cosa
0: che tenete, signora?
2: Sanna pigliate, vuoi sapere la cosa in generale?
0: No, signora, mi dovete fare in diretta una domanda, ma fatta per bene. Che volete sapere?
2: Voglio sapere. A me e mio marito, che è successo? Hanno pigliato la testa.
0: Se l'hanno pigliato la terra, chi stava pigliò sta terra?
2: Un padrone, che stava a pusire il cardino.
0: Un padrone stava pigliato la terra o a casa?
2: A terra, a casa, mi fa la pusire, la terra sola.
0: E perché, signora, avete fatto queste cose illecite?
2: Perché non ce ne metto, una sta persona, te ne ho scocco.
0: Ma perché, chi sta a mise l'avvocato, signora?
2: Uffa, voglio.
0: Signora, no. Purtroppo lui tiene estremamente, tiene tutte cose, i disegni, il geometra, tiene tutte cose che dimostra quella è terra sua, signora, mi dispiace.
2: Non niente, sono 40 anni.
0: Ussaccio. Ma mettete l'avvocato, queste sono cose avvocato.
2: Ma non è l'avvocato, mamma mia. Mi sapevo come ero uscito.
0: Io so che mi pare che dopo tanti anni che uno... vediamo, ma comunque...
2: Assolutamente non pretende assolutamente la sua.
0: Alla fine verrà preso un accordo, io vedo qua.
2: No,
0: signora, non sono un medico. Che cosa soffrite voi? Posso dire solo.
2: Ma che
0: cosa? Signora, scusate, voi che soffrite? Io come fa? Se voi andate da.
2: Avicchiare,
0: avete una vita lunga, signora. Godetevela. Avete una vita lunga. Se vi sentite un fastidio, andate dal medico, perché io mire che non faccio. Io dalle carte posso solo. Io posso solo vedere se uno migliora.
2: Io voglio bene tutte cose, tanto che volevo dire come.
0: Signora, ma scusate, bella mia, ma in vico mi posso mettere a fumire cacca a dread?
2: No,
0: io non sono diplomato e laureato in medicina, però sì. Vedo che avete una salute di ferro, andrete avanti. Se vi sentite cacca...
2: pure a bucci, 500 anni pure a bucci.
0: Grazie, nonnetto, un bacio e buona giornata.
2: Bacio pure a voi, arrivederci.
0: Io, umire che non faccio, mi dispiace, ma per queste cose vi dovete rivolgere al... Vediamo un po', pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Allora, un attimo solo, per intervenire in questa trasmissione prendete carta e penna o la vostra agenda e segnatevi questo numero 899-48-4610. Pronto?
3: Pronto, Gennaro, sono Anna.
0: Non vi sento, alzate la voce
3: Anna,
0: perché non vi
3: Anna.
0: Sento, ballate vicino al telefono.
3: Sono Anna, ho il telefono in mano, si sente adesso?
0: Grazie, ma molto male, signora, dite.
3: Devo alzare ancora di più la voce perché
0: vi ringrazio molto.
3: Anna, allora mi chiamo.
0: Anna, ditemi.

0: Sì, volevo sapere tramite mio marito, però se vi posso dare la data in privato.
1: Sì, un attimo solo. Allora, state in privato, dite la vostra data. Sì. Sì. Va bene. Ok, ok. Signora?
0: Sì, ditemi.
1: Che volete sapere su vostro marito?
0: Come vanno le cose tra me e lui? Che veramente c'è una donna che lo importuna, che lo infastidisce.
1: C'è una donna che lo infastidisce?
0: Sì, sì, sì.
1: E signor, voi non avete preso nessuna precauzione di parlare con vostro marito?
0: Lui dice che è solo lei che lo disturba e basta.
1: Vediamo un po'.
0: Volevo capire meglio.
1: No, ma scomparirà questa donna, signora, state tranquilla. Suo marito a lei non la tradisce.
0: Sì.
1: Arrivederci. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, mi dispiace, vado in privato, prima di andare, ok, vado in privato, 899 48 46 10, ho messo il telefono fuori posto, 899 48 46 10, vado in privato, la canzone A me piace vivere alla grande la ripropongo per intera.

piace vivere alla grande, Fanigliulo, canzone che presentò a Sanremo, molto criticata, poi non so il perché. 899-48-4610 in privato Gennaro D'Auria.

0: Allora, a me piace vivere alla grande. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve a lei, mi dica da dove chiama, come si chiama?
1: Amedeo da Santa Anastasia.
0: Amedeo, dimmi, cosa vuoi sapere da Gennaro?
1: Sull'amore.
0: Allora, vediamo un pochettino sull'amore.
1: Se la mia moglie mi vuole bene o no?
0: Quando sei nato, Amedeo?
1: 22-8-77.
0: Tua moglie quando è nata?
1: 18-4-77.
0: Guarda, tiene una moglie oro. Guarda, non c'è niente da dire su tua moglie. Ma per carità. Amedeo.
1: Dimmi, dimmi.
0: Vai avanti, magari sposerei io una donna come quella. Eccezionale. Vai
1: io
0: avanti.
1: Io ho fatto un po' di guerra per conquistarla, però l'ho ottenuto quello che
0: ma potevo. Quella è una figliola che è uno stampo vecchio, capisci?
1: Ho capito.
0: Tiene il sangue nelle vene. È una grande creatura, una grande donna. Auguri!
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao, ciao Amedeo, grazie.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Vediamo senza filtro. Pronto?
2: Gennaro, sono sempre il Papus Michele Ratzinger.
0: Ah, non poteva mancare il nostro appunto Michele Ratzinger. Come stai Michele?
2: Devo dire la verità, non tanto bene, visto.
0: Ma
2: che
0: c'hai? Mi fai preoccupare?
2: Vengo dagli ultimi giorni in cui ho avuto un po' di febbre. Stamattina non sono andato a scuola e tutto il resto.
0: Poverino, questo mi dispiace.
2: Però mi sto riprendendo tranquillamente.
0: Metti un suppostino.
2: No, no, non le compresse.
0: Ah, va bene.
2: No, no, no. No,
0: dimmi caro, dimmi.
2: No, ti chiamavo così giusto per salutarti.
0: Sei molto caro. Come va il sito? Come sta andando?
2: No, sta andando bene.
0: Visitate gennarodauria.it, il sito dei miei cari amici.
2: Anche se siamo in attesa del grande sito RCS Network.
0: Lo so, avete sentito, no?
2: Sì, la sto seguendo la diretta. Stamattina non sono andato, non sono andato a scuola, quindi ho avuto modo.
0: Metti un saluto scritto da Andrea, l'angelo azzurro da parte mia, eh?
2: Va bene, lo contatterò dopo.
0: Grazie. Va Michele, bene. Buona guarigione.
2: Ok.
0: Ciao, bello.
2: Ciao, Gennaro.
0: Carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero per contattare il vostro Gennaro D'Auria. Veggente e cartomante. Pronto?
3: Buongiorno, senta, posso andare nel nostro privato?
0: Signora. Buonasera, dite.
3: Potrei parlare
0: con chi parlo? Sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
3: Sono Angela.
0: Ciao, da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Angela,
3: posso andare?
0: Dimmi, cosa
3: posso
0: vuoi sapere?
3: Posso chiedervi una cortesia di andare
0: in privato? Non ci vado perché non posso andare in privato. Sarebbe
3: io non ci riesco.
0: Che cosa non riesco?
3: A parlare con voi in privato.
0: Mi dispiace, io non ci posso fare niente perché sto in diretta in questo
3: momento. Allora, perlomeno i dati.
0: No, i dati in privato, sì, un attimo. Ditemi quando siete nata. Va bene. Ok, ho preso i dati in privato, la sua voce non si è sentita.
3: Questa persona, vorrei sapere se questa persona è, come dire, attivo o passivo.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Da quanto tempo? Sì, ma voi, questo è vostro marito?
3: No, è un marito di una mia amica.
0: Signore, che hanno avuto a dire che un marito che sta, insomma, fa l'amore con gli uomini?
3: Anche.
0: Hanno detto che era un gay?
3: Sì. Ma va a donne, femmine e uomini.
0: Un attivo e passivo?
3: Sì, attivo e passivo.
0: A me questa cosa non mi risulta proprio. No. Assolutamente, quest'uomo è solo da aiutare psicologicamente. Ma non è un attivo e passivo, questo è un uomo. Quanti figli ha questo uomo? Quanti figli ha?
3: Una
0: femminuccia.
3: Sì. Avrà un altro bambino?
0: Sì, non lo so questo perché non l'ho visto, però non è un attivo e passivo, signora. Questo è un uomo. Le chiacchiere della gente.
3: Sì.
0: Voi state troppo a sentire le chiacchiere della gente, perciò la gente alle volte è distruttiva.
3: Sì.
0: Signora, dite a questa amica che invece di pensare a sti cose, che pensasse a sti cose serie, i preparata, tavola, i ci fa una bella cena, allumi candela, vrita roppa, e dopo nudi nel letto, vrita come sombra in coperta con pulietta, faccio vedere se chi sta ricchione oppure no. Ma quando mai? Andate avanti, signor, dite a Angele che prepara una bella tavola con due bei candelabri, allumi candela, con le candele rosse, quest'uomo è un uomo.
3: Ma un'altra cosa.
0: Arrivederci, signor.
3: Un'altra cosa.
0: Nata coscia.
3: Posso sapere se quest'uomo avrà un'altra bambina?
0: Non lo so, questa è un'altra domanda, devo riaprire le carte. Signora, dopo questa lo possiamo vedere anche in privato. Arrivederci. Allora, io non posso scontentare tante persone che... Una domanda, perché in privato mi volete fare pure 100 domande, ma in diretta vi supplico. Una domanda, quest'uomo non è un gay, non è quello che dite voi, è una brava persona, è un uomo. E poi un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature che producono più degli uomini e più di altri, sono delle persone speciali, io non sto contro niente e nessuno. 899 48 46 10, linee libere, sentite? Ma tu non rispondi mai. Signori, linee libere, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria, solo verità. www.rcs.network da visitare, il sito di Radio Camaldoli Stereo. Ciao Ricky, ciao Gali, ciao giornalista mio preferito, giornalaio sfregioso. Ciao Andrea, Angelo Azzurro, Saturno, ciao ragazzi a tutti, Voodoo, Gennaro Mito, a tutti, Annello, a Minollo, a tutti, a Miss Schiettin, a tutti qua, io non ricordo tutti i nomi, a tutti, a Michele Ranzinger. Forza signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che tutte le linee sono libere. 899 48 46 10, tutte le linee sono libere. Io vi dico la verità, non c'ho peli sulla lingua, perché il mio lavoro è questo, quello che vedo dalle carte, quello vi dico. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve.
3: Salve. Senta, io vorrei sapere se avrò una prossima gravidanza.
0: Sì, datemi la vostra data.
3: Sì, 8678.
0: Ma lei è stata operata all'utero, signora?
3: No.
0: O avete fatto una pulizia dal ginecologo? Alle
3: sì.
0: Borse? Dico, avete fatto una pulita alle... Fatevi vedere dal ginecologo, fatevi una bella pulita, da parecchio che ci mancate.
3: Sì.
0: Fatevi fare una bella pulita alle borse, signora.
3: Oh.
0: Ogni tanto ci vuole, non vi pare?
3: Sì,
0: è un consiglio.
3: No.
0: Vediamo un po'. Signora, ma pure a voi vostro marito dicono che è un po' omosessuale?
3: È un po' omosessuale. Come dicevano.
0: Ma non è vero.
3: Non credo proprio.
0: Ma quando mai, tutte strunzate.
3: Ma
0: all'inizio che vita fidanzata pure ricevono che era ricchione marito
3: sì,
0: vostro.
3: Sì, sì, sì, sì, è
0: ma,
3: vero.
0: Ma la gente quanto fa schifo alle volte.
3: Fa schifo, sì. Ecco.
0: Da dove chiamate, tesoro?
3: Da Napoli.
0: Signora, voi avrete un figlio maschio.
3: Perché già ne ho una femminuccia.
0: Avrete un maschio, ho detto.
3: Ah, sì,
0: le carte mi dicono un maschio. Auguri.
3: Grazie, arrivederci.
0: 899 48 46 10 899. Ma com'è possibile? La gente è da parlare. Io non sopporto l'ipocrisia, non sopporto le persone che parlano dietro alle spalle. Chi le so peggio le femminile? Perché si dice si peggi in un femminile? Perché di solito il femminile è un po' pettegolo, parli chillate. Allora, voglio dirvi questo, non dovete fare queste cose, non dovete distruggere gli amori. Fate letteralmente schifo se vi comportate in questo modo. Fate letteralmente schifo, ve lo dico in diretta, da vicino e come volete, scritto anche su carta, intestata. Che volete più? Mi sono fatta così, o mi sopportate come su, oppure cagnate radio. 899 48 46 10, vado in privato. E ora, una bella canzone, una bellissima canzone. Eccola qua. La mandiamo questa qua, appunto, al mio tecnico in redazione, Jerry. Ciao Jerry, ciao Salvatore. 899 48 46 10, vado in privé, in privato, seguitemi e ai telefoni rispondo solo io, Gennaro D'Auria.

0: io ho le dirette. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, Gennaro.
0: Con chi parlo? Come ti chiami? Ma mi sentite?
1: Sì, Gennaro, dimmi.
0: Come vi chiamate?
1: Vincenzo.
0: Vincenzo?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 21-7-75.
0: Tu hai due figlie femmine?
1: Sì, due figlie femmine, sì.
0: Desideri un maschietto, eh?
1: Desideriamo un maschietto, sì.
0: Semina che verrà. Semina che verrà. Sì.
1: Ma quando? Non lo sai.
0: Non mi chiedere il tempo. No. È destinato che avrai un maschietto. Però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Stammi bene a sentire, perché io sono onesto e sincero.
1: Sì, questa, io ascolto sempre, sì.
0: Allora, tu devi provare due volte. Perché sì. uno vedo una femmina e un maschio. Se verrà un'altra femmina, dopo è sicuro nato maschio.
1: Va bene,
0: ti devo, devo essere onesto. Voglio, la prima cosa è l'onestà.
1: Sì, ma io ti ascolto sempre.
0: Perché io può darsi pure che tu venga primo maschio,
1: sì.
0: E ti fermi.
1: Ma per quanto riguarda la salute, tutto a posto?
0: Io non sono un medico.
1: Ah, vabbè, diciamo.
0: Che cosa soffri tu?
1: No, niente, così, ho chiesto così.
0: Io posso dire solo se c'hai vita lunga.
1: Sì.
0: Vai avanti, vai avanti.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello.
1: Ciao, Gennaro.
0: 899-48-46-10, pronto?
2: Gennaro D'Avria.
0: Gennaro D'Avria qui presente.
2: Io ti dovevo richiamare per forza, Gennaro. Io ho chiamato un'oretta fa.
0: Sì.
2: E mi ha detto che quella che stavo io stavo
0: tu
2: con
0: tu sei il Capricorno?
2: No, l'Ariete.
0: Fammi sentire, che è successo?
2: Tu hai detto che quella che stavo c'aveva un altro.
0: Ho detto, vedo la presenza di un'altra persona, sì.
2: E c'avevi ragione, no, io ti avevo chiamato perché tu c'avevi ragione.
0: Ma che
2: io non ho mai picchiato una donna, ma io ho aiutato la casa e le ho buffate di mazzate.
0: È sbagliata a fare sti cose, ma chi dà it che hai davanti? Ma scusa, no, non mi piace sta cosa, scusami, ma perché fai di queste cose? Ma scusami, ma tu perché non parli con la bocca? Lei ha ammesso di avere un altro uomo?
2: Sì, però sono te ammazzato, cioè quando io
0: ma che si fanno sti cose, figlio mio?
2: No,
0: sono d'accordo, mi dispiace. In mano quella una femmina, non si mette in mano. No, scusa, Ariete mi fa parlare. La prima cosa, non hai agito bene. Perché se tu utilizzi la cartomanzia per queste cose, io non ci sto. Allora, ti voglio dire solo una cosa. Tu dovevi parlare con lei e dire, senti, io ti voglio bene, ma dimmi la verità, c'è qualche altro uomo?
2: No, così ho già fatto, ho fatto così, ho detto, senti.
0: Ma tu sai che non si picchia una femmina?
2: Ma io non mi sono mai permesso.
0: Ma
2: però
0: non lo devi, non te lo devi, ma quella se ti va a denunciare fa meglio cosa, perché in mano in quella una femmina non si mette.
2: No, io accido proprio.
0: Ma per amore di, in mano in quella una femmina non si mette, fammi la cortesia, non mi chiamare più. Ma per amore di, ma tu sei scema, vai a mettere in mano quella che è la creatura. Anche se lei ha ammesso di averti tradito, ma non ne hai picchiova. Ma che sono queste cose? Ma no, non è così, amici miei, Non è proprio così. Non è così, assolutamente. 899-48-46-10.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro, sono il ragazzo di prima che voleva sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì. Ma tu hai saputo che ha combinato kill?
1: Ma non si fa oggi, no.
0: Ma infatti, anche se la ragazza ha messo, egli fosse a ognuno e si denunciò a kill, perché non si fanno queste cose.
1: È bene, sì.
0: Cioè, ognuno ha sbagliato.
1: Ma poi non si tocca nemmeno con un dito.
0: Ma per carità, io leggo le carte, poi le carte si fanno pure sbagliare, non è che io sono infallibile, pure io posso sbagliare.
1: Sì, sì, ce l'ho.
0: La ragazza ha detto che l'ha messo, vabbè. Questa comunque non si agisce in questo modo qua. Io andrei da carabinieri e denuncerei lui che mi ha messo le mani addosso, perché in mano un cuore di femmina non si mettono. 899 48 46 10. Ti prego, non mi chiamare proprio più, perché io non supporto l'uomo che mette in mano un cuore di femmina. Fa parte di essere uomini di merda così. Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Ma qualcosa sull'amore, sono il ragazzo che...
0: Questa non è una diretta, questa è una guerra. È una guerra. Poi uno dice, ma perché non vai in diretta? Perché non fai... Perché sente l'elemento come a kill. Andiamo a muovere, ma per piacere, ma perché tu i corn in passato erano già emesi? Dimmi,
1: Ma qualcosa sull'amore, qualcosa del futuro, perché non sono nemmeno fidanzato.
0: Tu troverai sia lavoro che fidanzato di una ragazza, non ti preoccupare. Dammi la tua data.
1: Mi sposerò oggi, no?
0: Dammi la tua data.
1: 8-2-88.
0: In mano quella una femmina, quella una guagliona. Maro, c'è il matrimonio, non ti preoccupare, andrai a migliorare. Ciao.
1: Se no, io tengo un debole per una guagliona, no? Posso dare in privato.
0: Aspetta un attimo, ma lei è libera oppure no?
1: Sì, sì, è libera.
0: Quando è nata? Vabbè. Sì, vediamo un attimo. Mazzo 1, 2 o 3, veloce, che già mi ha già ingazzato. Scusami, mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3.
1: 3.
0: Aspetta un attimo, 3?
1: Sì, sì.
0: Allora. Non è questa la donna che tu sposerai, ci sarà un'altra donna, mi dispiace, ti devo dire la verità.
1: Non provo niente per me.
0: No, non è che non provo niente, c'è simpatia, ma no, oltre alla simpatia non vedo altro. Ciao, ciao.
1: Grazie.
0: Io vorrei che l'amico di prima mi ritelefonasse, perché voglio chiarire una cosa con lui molto importante. L'amico che ha picchiato questa ragazza, se mi può chiamare un attimo, perché io voglio chiarire questa cosa in diretta, perché uno non sa da comportare in questo modo. Se sei all'ascolto, chiamami un attimo, Ariete. Ce l'ho con te, Ariete, se mi puoi chiamare un attimo. Allora, pronto? No, è caduta la linea. Andiamo avanti, 899, voglio chiarire questa cosa perché non è possibile, pronto? Un attimo. Pronto?
2: Gennà, dimmi, allora, hai detto che ti volevo chiamare.
0: Sì, ti voglio dire una cosa, secondo te è bello il tuo comportamento?
2: No, Gennà, io ti ho detto non ho mai picchiato una donna in vita mia.
0: Ma
2: però
0: perché?
2: gliel'ho chiesto, ho detto se c'è un altro, dimmi. Io mo sono uscito da una situazione... che sono separato,
0: ma
2: no?
0: Tu capisci che psicologicamente non stai bene?
2: Ah, tu... mi spongo buono, cioè
0: aspetta, fammi parlare un attimo, non ti voglio attaccare, voglio dirti una cosa, per mettere in mano quella navaglione, cioè, uno psicologicamente non sta calmo, sta teso, sta nervoso, perché tu già esci fuori da un brutto matrimonio, da una brutta separazione. Io ti voglio anche capire su questo, ma ci stavano modi e modi di trattare una persona.
2: Io sono andato da lei.
0: Cioè, ecco, ma ti voglio far capire una cosa, se un amico a te, perché carto Dio si possono anche sbagliare, non è detto che io sono infallibile.
2: No, ma io ti volevo ringraziare, ti ho chiamato per dire che sei
0: allora, tu mi dovevi ringraziare senza mettere le mani addosso a quella ragazza. Perché in mano gol non c'hai da mettere. Io
2: ma
0: su qui
2: sotto immazzato.
0: Goppa che la cosa, ma già pigliate proprio i collare.
2: Ma io pure sono pigliato collare. Io ce ne 4-5
0: prometti, prometti in diretta che non lo farai mai più una cosa.
2: Ma non lo farò mai più, anzi, voglio proprio giuro che è femmina, guarda, mi
0: no, no, no, no, è posta in un poco troppo esagerando, ma perché? Non ti preoccupare, che no, le cose...
2: Io una cosa voglio, da te se è possibile, non voglio rubare del tempo perché è prezioso, dobbiamo dare spazio pure agli altri. Tu mi devi fare un po' le carte per vedere il mio futuro, sì. Quello che viaggio fa, gennaio, io allora, che viaggio fa, ma
0: dammi la tua data signor. Precisa, la tua data precisa.
2: 25/3/65. Visto un troppo.
0: Ma sì, ma tutto quanti noi potremmo sbagliare, però la picchiaia hai fatto una cosa brutta.
2: No, cioè. Quello quando avevo dei cazzotti abbiate detto.
0: Va bene, basta, non puoi sapere chi ho, sennò chiudo tutte cose e me ne vado.
2: No, Gennaro.
0: Allora non lo dire, non mi dire
2: no,
0: più questo.
2: Non lo faccio più, a costi di
0: non lo fai più, basta, chiudiamo qua questo argomento.
2: Dimmi un poco come.
0: Allora, io la perdonerei a questa persona perché ti vuole bene. La perdonerei e metterei le cose a posto. Intanto il tuo futuro è ottimo, non è cattivo, il tuo futuro è buono, il passato è passato in brutto tempo e cerca di costruire insieme a questa persona, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fare degli errori, l'importanza è che ci possiamo correggere, me lo prometti?
2: Tu dici che io devo andare da questo un'altra volta?
0: Perché guarda, è una cosa del passato, è una cosa vecchia e non è il caso di allarmarsi in questo modo. Fammi contento, va bene? No, perché mi sento mortificato prima io.
2: No, Giannasco, mo vado all'ospedale, ci porto i fiori.
0: Va bene, arrivederci, ciao. A me sembra una cosa strana. 899 48 46 10 899 48 40. L'amico di prima, secondo me, ha paziato un po'. Ci porti i fiori si portano i morti. Pronto? Sì, signora, non mi sentivate?
3: No.
0: Adesso dite, cosa volete
3: sapere? Buongiorno, senta.
0: Buonasera, signora. Buonasera,
3: io ho chiamato già prima, però dite. Già che è un'altra domanda, quindi io
0: sì, lo potete fare adesso, sì.
3: Senta, io vorrei sapere qualcosa sull'amicizia, perché c'è una amica mia in particolare, già che ho avuto tante batoste, vorrei sapere se è una cosa sincera.
0: Non ho capito, un'amica vostra?
3: È un'amica mia e vorrei sapere se è sincera, sì. Se è un'amicizia sincera.
0: Quando è nata questa amica vostra?
3: 11.

0: Signora, sono cose alti e bassi, ma è una brava donna. Andate avanti tranquillamente, non vi preoccupate.
1: Va bene,
0: non vi
1: inganna. Okay.
0: Arrivederci. 899-48-46-10. Navighiamo insieme in questo mare, appunto, fra tante persone. Navighiamo insieme, cerchiamo di navigare per bene. Pronto?
2: Salve.
0: Salve a lei, mi dica.
2: Allora, niente, volevo sapere qualcosa.
0: Lei che cos'è? Un finanziere? Che cos'è lei?
2: No, magari.
0: C'ha una voce un po' particolare. Che cosa lavora lei?
2: Io frutta e verdura.
0: Frutta e verdura. Da dove chiama?
2: Da Fonti.
0: Eh?
2: Da Fonti.
0: Ah, ecco, perciò avevate una voce un po' particolare. Che vuole sapere, come andrà in futuro?
2: Amore, sì.
0: Ma sul lavoro?
2: No, no.
0: Amore?
2: Sì.
0: Datemi la data di lei.
2: Mia?
0: No, della ragazza.
2: No, ancora non ce l'ho.
0: Vuole sapere se trova una compagna?
2: No, vuole una mia...
0: Se ritorna? Quando è nata la sua ex?
2: Se non mi ricordo male, il 1 marzo del 80.
0: Da quando non la vede? Da parecchio?
2: Sì.
0: Questa è una storia finita, per lei ci sarà un'altra donna. Mi deve togliere una curiosità, chi indossa una divisa?
2: Adesso?
0: È certo, e quando?
2: No, nessuno.
0: No, dico, in famiglia qualcuno c'ha qualche carabiniere, qualche cugino, poliziotto, vigilante. Vedo una divisa anche da parte di questa donna.
2: Forse quella che sto uscendo adesso.
0: È una poliziotta?
2: No, è il fidanzato della sorella.
0: Non ho capito niente, mi scusi.
2: Sarebbe il fidanzato della sorella di questa che sto uscendo.
0: E che cos'è?
2: Al carabiniere.
0: Perfetto, ecco, allora sarebbe praticamente un giorno vostro cognato.
2: Diciamo così.
0: Ecco, perciò vedevo la divisa. Per lei c'è un cambiamento, secondo me anche lei un giorno indosserà qualche divisa. E comunque andate avanti con questa, perché con il passato è chiuso. Auguri.
2: Grazie.
0: Lasciamo Fondi. Fondi e Lazio, se non sbaglio, 899 48 46 10 899 48. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Se ne va anche in privato, signori, una bella canzone e poi ritornerà in diretta. 899 48 46 10. Chiamatemi che mi trovate in privato.

0: Vettino, chi è che chiama? Pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno cara, da dove chiami?
1: Diciamo che chiamo da Torre del Greco. Da anche Torre... se non abito a Torre del Greco, sto viaggiando adesso, sto in macchina.
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, volevo sapere qualcosa per me.
0: Fammi la domanda precisa perché no, ci sono tante
1: domande. La mia vita, vediamo che sta succedendo.
0: Ma tu sei una separata, tesoro?
1: Prego?
0: Sei separata?
1: No.
0: Ma tu vuoi sapere su un uomo?
1: Come?
0: Che vuoi sapere da me?
1: Volevo sapere la mia vita perché è andata tutto molto male.
0: Ho detto, ti sei lasciata con un uomo?
1: Non mi sono lasciata, Gennaro.
0: Ma io vedo la mortualità qua.
1: Appunto.
0: Ti ha lasciato st'uomo, cioè se ne è avuto archillato Moon.
1: Sì, questo sì.
0: Perché vedevo qua, adesso sto uscendo la croce di morto. Condoglianze. Da quanto tempo è morto?
1: Un mese.
0: Appena ci perdi carte è uscita l'interruzione e la separazione, ma la separazione corporale, la separazione dell'anima, fra te e lui. Com'è morto?
1: Malattia brutta.
0: Mi spiace, tesoro. Come ti chiami?
1: Si chiama Assunta.
0: Eh?
1: Assunta.
0: No, dico l'uomo che è morto, come si chiama?
1: Antonio.
0: Quanti anni aveva?
1: 59.
0: Mi spiace, Assunta. Quando sei nata tu?
1: Posso dirlo in privato, solo la data?
0: Va bene. Vai, dici. Puoi dirla la data? Adesso hai conosciuto già qualche altro uomo?
1: No, per carità, non ho la minima idea, più basta.
0: Mi dispiace, più di darti le condoglianze non ti posso fare più.
1: Lo so.
0: Auguri.
1: Solo che è andato tutto molto male la mia vita. Volevo sapere almeno un poco di serenità.
0: Sì, quella ci sarà. Tesoro mio, quella ci sarà. Ma secondo me avresti bisogno di un compagno che ti stia vicino. Perché no.

0: soli non si può stare. Lui dall'altro lato è diventato una luce che praticamente accende candele bianche per lui, perché lui vede chi accende candele per... e quindi accendi molte candele bianche per lui. Però io
1: ma lui era un puro, lui era un bravissimo.
0: Lo so, ma che c'entra? Le candele si accendono sempre, lo so che è puro d'anima e tutto quanto, però si accendono sempre, certo, per devozione. Così, certo, ci hanno insegnato e così, certo, faremo. Mm-hmm. Io sono convinto che lui si dispiace che tu stai sola, io credo che anche per te ci sarà un compagno, un giorno che ti faccia compagnia, no, perché nella vita da soli non si può stare, tesoro.
1: Lo so.
0: Ti voglio bene, un bacio grande.
1: Grazie Gennaro, ci sentiamo.
0: Ciao, ciao, amore, ciao. 899-48-46-10 899-48-46-10 davanti a queste cose io non c'ho parole. Se la gente pensasse più assai la mattina, quando uno si sveglierebbe, dicesse grazie Signore che mi hai fatto svegliare e oggi un'altra giornata, non pensassero a farsi cattiveria. Pronto?
2: Pronto, ciao Gennaro.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Stefano.
0: Da dove chiamate?
2: Da Scafati.
0: Prego.
2: Sono nato il 23-8-83.
0: Che volete sapere?
2: Qualcosa sul mio futuro.
0: Che lavoro svolgete? Manuale attualmente?
2: Sì.
0: Lei migliorerà tantissimo, lo sa?
2: Ti ringrazio.
0: Anna, chi è questa Anna che vedo qua?
2: Anna? Non lo so.
0: Io vedo qua un'Anna, dovrebbe essere una cugina vostra, una parente, molto vicina.
2: Sì, mia zia, sì, una zia, una cugina di mia mamma.
0: Cosa c'entra il cimitero? Il cimitero e la ferrovia, cosa c'entra?
2: Sì, il padre di mia moglie che è morto.
0: Da quanto tempo?
2: Sono già pezzi.
0: Ma scusate, voi abitate vicino alla ferrovia, abbiate cortesia.
2: No,
0: da un chilometro diciamo di distanza, io vedo più o meno un chilometro.
2: Sì, un chilometro, sì.
0: Perché vedo qua. Ma sì. Vi sta uscendo nelle carte un ragazzo morto, ma si è suicidato qualcuno nei dintorni di quella ferrovia? Perché vedo un'anima che qua mi è venuta nelle carte.
2: Sì.
0: Quanti anni aveva sto ragazzo? Ma dove è successo questo?
2: È successo più o meno un chilometro da casa mia.
0: E che ha fatto, chi sta?
2: Tutto un tratto è passato con
0: Non ti sento bene, mettiti in un posto che ti posso sentire meglio con il telefonino. Che ha fatto
2: adesso?
0: Va bene, dici.
2: Era in macchina con la mamma e tutto un tratto è stato travolto dal treno perché era un passaggio a livello senza sbarre.
0: Quindi hai iniziato a girare la macchina con tutta la mamma pure?
2: Sì.
0: È morta,
2: sì,
0: pure la mamma?
2: Sì.
0: Maronna, a che parte è successo?
2: A San Pietro.
0: San Pietro di Scafati.
2: Sì.
0: Ma quanto tempo fa?
2: Un paio d'anni fa.
0: Madonna mia, perciò mi è uscito qua nelle carte. E perciò mi usciva anche il cimitero, Maronna. E com'è? I sbarre stivenizzata?
2: No, non c'erano sbarre.
0: E com'è possibile?
2: Erano sbarre, era sempre sbarre, c'erano solo i segnali luminosi.
0: E erano andati in tilt.
2: Così dicono.
0: Ma io non lo so, io questa zona di San Pietro non la conosco proprio, non lo so che ferrovia c'è, ma chi è che ha pagato poi questo, cioè chi è che ne, il comune, chi è che ne ha risentito poi di...
2: Questo non lo so perché non appartiene a me, non ho idea.
0: Non è competenza tua, lo so.
2: No, non lo so.
0: Comunque è successo che qualche segnale luminoso non ha funzionato, è passata la macchina con la mamma e il figlio, il treno passante ha schiacciato tutto.
2: Sì.
0: Madonna.
2: Sì.
0: Facciamo una preghiera al Padre, Figliolo e Spirito Santo, fate un Pater Noster per queste anime che non riposano in pace. Prego, pregate un...
3: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
4: Pronto?
0: Salve a lei, da dove chiama?
4: Da Potenza.
0: benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
2: Pronto,
0: da mi sente?
2: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino, quando è nato?
2: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
2: Sì.
0: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
2: Sì,
0: ma che cosa, esatto. Che cosa gestisce lei?
2: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
2: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
2: Sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
2: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
2: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
2: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vando, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
4: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
4: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
4: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
4: Allora, la data?
0: Sì, sì.
4: Allora, 16-11-80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
4: Bravo, Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
4: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
4: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
4: Ma guarda, no, niente.
0: No,
4: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
4: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
4: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
4: No, ma Gennaro, io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
0: Grazie di cuore.
4: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
4: Grazie, grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
4: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è un fatto di... Io non vedo il contendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
4: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio... La notte non dormo, c'è una questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero
4: grande.
0: Figlio. Hai ragione.
4: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
4: grazie,
0: benissimo.
4: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
4: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato... 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Ok? Allora io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei l'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, sì. Mantenete duro!
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao. No, no,
0: no, no. 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: no,
0: qua
1: no, ce l'ho.
0: Vabbè, meglio così.
1: Allora,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi, quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fame a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta appoggiavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci fica cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente proprio.
0: Cioè, c'è un schumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: tanto. Quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10.

0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, nell'impresa di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai e andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
3: Io, 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non è
3: bruna.
0: Castana, è bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino. Morir su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche. Formulate il numero piano piano. 899 48 46 10.

0: Intanto mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato, che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei...
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo con sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto, che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.

0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci, buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte e quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine, buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: Ho la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it. rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.
2: Ciao
0: però. Allora abbiamo le linee libere, io vado un attimo in privato se mi fate andare per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina e fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E nessuno si è scelto! Ma che baranno mi fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulità!
1: La
0: fine della. Ma pigliare la cartella con succiarella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che sta, è un periodo negativo al massimo. Però ti ho avuto ancora periodi più negativi che sta e devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto? Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda.
0: Ma sarebbe servizio, l'area di servizio, sì sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che
1: sì,
0: era una vecchia forse autostrada che portava poi è proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a che ora è successo per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, D'accordo, sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore. Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo a questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: Proprio, per lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai guti corna, hai fatto l'amore in tutto, a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: A piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti hai cagnato la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e tenne pure una tavaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Avete ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare. Però l'importante è che non fai qua su culone. Fai il coso fatto per bene, va bu?
1: Va bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48. 8 46 10, 899 48, 46 10. Valva con Tursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia, che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomont. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, è eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Avanti, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, avevano l'autovox.
0: Ma scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò.
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, sta in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Ah, allora.
0: Questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento.
2: Vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone, io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro.

Misterio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 9, 48, 46, 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte,
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato,
1: No.
0: Niente. Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico di infanzia?
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto, chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo sì. È un omosessuale e un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molti in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: 4, vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua.
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia
0: sì,
1: cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse che devo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po' Carmela.
0: È la suocera.
1: Sì.
0: Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno. Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Allora vediamo un pochettino, pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo.
0: Sì. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa molto ma molto male. Allora abbiamo un ascoltatore, Gennaro. Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino. Quanto sei nato, preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una brava signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Jenna, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
3: Jenna, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
3: No, comunque sono prossimo per. No, le domande sto a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
3: Sì, sì, sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
3: Sì, Jenna, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
3: Antonio.
0: Sì.
3: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
3: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
3: Sì, aspetta.
0: Antonio.
3: Pronto?
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
3: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una
3: no.
0: Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
3: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
3: Gennaro, no.
0: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
3: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
3: Tu
0: hai avuto un'unghia incarnita? Hai
3: sì.
0: Avuto un'unghia incarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
3: sì.
0: Il sangue!
3: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
3: Sì!
0: Quando hai avuto questa unghia incarnita?
3: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu?
3: No, proprio
0: quando,
3: paralisi. No.
0: Quando te la stavano estirpando?
3: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
3: Lo so.
0: Quest'unghia incarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
3: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì. Io vedo un'unghia incarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso
3: sì.
0: Stai bene?
3: Sì.
0: Assafaddi. Cosa mi vuoi domandare?
3: No, è mo di passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque,
3: no,
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennaro.
0: Anto.
3: Dice.
0: Salvatore chi è?
3: Salvatore?
0: Sì.
3: Non lo ricordo, Gennaro.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
3: Aspetta un attimo, ti passa Gennaro.
0: Un attimo solo, Antonio. La verità vi fa male. Ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire.
3: Gennaro, lascialo stare.
0: Lascialo stare. Lasciamolo stare.
3: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare. Io mi devo purtroppo astenere.
3: Gennaro,
0: ditemi.
3: Parlo con tu, solo voi, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
3: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
3: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
3: È
0: un
3: bel nome, detto.
0: Perciò t'ha già detto, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
3: Ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola, però.
0: Un amante.
3: Amante?
0: Mi sono spiegato bene. Cioè, ma tu. Ferma.
3: Sì.
0: Tu vuoi
3: sì.
0: Sapere la verità?
3: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu.

0: sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
1: mai.
0: Ammarisci la verità. Tu hai fatto i corn, tu tanti che li corn che ci hai fatta sta povera guaglione la tua che non puoi immaginare, perciò che le t'ha lasciata in passato, parlo del tuo passato
1: e parliamo del presente, Gina.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone, sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire, tu sei un grande amatore.
1: Sì, ma troverò la persona giusta per me,
0: vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corna che la guaglione che insumata?
1: C'è una amica, una sulle, ci hai fatto i corna.
0: Ma perché fai sti cose?
1: Mi piacciono, che devo fare?
0: Ti piace fare l'amore?
1: In che modo,
0: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
1: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo,
0: dove ci siamo incontrati?
1: A qua a Leopardi. Dicessi, comunque tu dicevo, comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Dici, ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
0: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando, cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano, sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai, auguri. Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: E salve, con chi parlo?
2: Maria da Castellammare.
0: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora, sì. Allora vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
2: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
2: Sì.
0: Ma vi state curando, signor?
2: Sì.
0: Che state facendo come cura?
2: È una cosa privata, preferirei.
0: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
2: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
2: 5. Pronto?
0: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
2: Sì, sì, grazie.
0: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
2: Sì.
0: Catello chi è?
2: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti,
2: No, non ho avuto nessun
0: qualche
2: catello.
0: Familiare, evidentemente.
2: No, no, no.
0: Perché mi esce qua.
2: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora.
2: Sì.
0: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No, è perché è la verità.
2: Ah.
0: Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
2: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
2: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
2: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
2: Sì.
0: Sì, sì, sì.
2: Tra
0: sì,
2: quanto
0: sì.
2: tempo?
0: Non è molto lontano.
2: Mm.
0: Non è molto lontano.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche, appunto, dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni.
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste, di certe persone, da licenziare.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: sto parlando con voi, De Falco. A voi vi ha
1: sì,
0: licenziato?
1: non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: Lei
1: me
0: mi ha
1: sì.
0: dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato quanto tempo fa?
1: 2 o 3 mesi fa, adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata. Signora?
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.162 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa saltuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà. Suo marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora, Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Toro.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'.
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Vuoi l'intimità pace e non sapete apprezzare pace! Mostra che agna! Come un coccodrillo! Un coccodrillo che ti agna! Tu ci hai fatti il con! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai agnando! Perché stai agnendo?
1: Io sto agnendo, però...
0: No, tu stai agnendo perché a quel giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto, non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, alza la voce, non ti sento!
1: Come amma risolvere questo problema?
0: Come amma risolvere? La prima cosa, tu sei stata una grande scostumata, perché tu teneva la pace e non hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: Ma sulla notte.
0: Tu che la disgraziata. E ti par bella che le hai fatta. E potete lì, pure sto fatta.
1: Posso dire una cosa?
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagni oppure la pierda proprio.
1: Sì, guagliona tua.
0: Tu ritornerai, però purtroppo. Voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma...
0: Questo errore che tu hai fatto.
1: Sì.
0: Io te lo dico come un fratello,
1: come?
0: Hai sbagliato tutto cosa, teneva pace e non hai saputo apprezzare. Arrivederci. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 4646 10, 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te, però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia?
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami? E lo so, perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Già, no, questo lo sapevo, quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornicchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: T'ha hit oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come t'ha hit? Te ne hai affa?
3: Gula.
0: Ah, e voglio. Ne affangulo veramente, perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Carlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, ma no. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare.
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio di meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo, però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, eh? Un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E lui siete una grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta. Perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? O ricimi la verità, oppure ricimi bucì e vanno a vienta.
4: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato...
0: Signori, voi siete stata toccata dietro il culettino? Signori, voi ve ne volete andare perché capite che là non è cose più, è già il guadagno è poco e poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei, mi sto sbagliando?
4: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
4: No.
0: No. E lei ha detto prima lei che c'è stato qualcuno che insomma si è fatto...
4: Ma non a questo livello, no.
0: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
4: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
4: Niente.
0: Cioè?
4: Non mi interessa.
0: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò ho parlato così.
4: No, sono sola.
0: Ah, signori, buongiorno.
5: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate.
0: Oh. Pronto?
6: Pronto.
0: Come vi chiamate?
6: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
6: 27/4/40.
0: Ah, vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
6: Sì.
0: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
6: Sì.
0: Dove vi siete operato?
6: A Cardarelli.
0: Mamma mia,
6: io di Napoli, salto la neve e mi hanno portato a Cardarelli.
0: E perché vi hanno fatto perdere l'occhio?
6: Perché sono andato a con distacchi e retine.
0: Ho capito.
6: Ah, poi passato degli anni. Sono passato quasi 4-5 anni. Ho avuto una cataratta a questo occhio. E io mi dicevo pure per, diciamo, di andare a Cardarello un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
6: Sì, lo tengo l'occhio. Ho tengo il giorno, però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
6: No, è mia moglie.
0: E poi? Vostra figlia pure?
6: Sì, sta dormendo mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
6: Nessuno più, Mario.
0: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
6: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro D'Auria, dico solo la verità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
6: Anche a te, c'è Napoli.
0: Perché Napoli tengo in tu cormi e Napoli sape chi dice la verità oppure dice strunzato.
6: Io sono corriere la verità, io mi chiamo Gennaro D'Auria.
0: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuotare lo stomaco?
6: Ma questo sono andato proprio.
0: Aladita sentì. Che le strunzate in televisione non avete parecchio?
6: No, non ho parlato agli ascoltatori.
0: Perché le strunzate in televisione fanno perdere il chiocco.
6: Dice no.
0: Dice, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, mi sa che è strunzato e mi tratta pure male, e voi hai chiamato pure.
6: Io mi sono superato perché io non vedo niente. A questa
0: doccia
6: mi sono
0: tomato
6: un po' di
0: decima. No, ma gente mo bene perché sa che le chiedi chi. Mamma mia, un sabato troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli e vi sono stato sempre, non mi ha già girato in spalle per venire in Inghilterra, in Germania, a pigliare telefonate la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò

0: Non vale decimo, dico l'ombra.
1: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Vai in un centro specializzato a Bologna. Ci sta un bel centro là. In un faccio Mirk, i viaggi se li faccio, figli miei. Va a Bologna, là ti mettono a nudo, tutto, ti fanno tutte le analisi, ti fanno tutte le radiografie dall'occhio, ti viene la pressione, ti viene tutte quelle che panna per lì. Va a Bologna, non perdere la capa. Va a Bologna, va a Bologna, va a Bologna! E non vuoi capire?
0: Io no. Ma se ti piace, ma resta, no?
1: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai.
0: No, se non vado a Bologna. Dice.
1: Vai fuori Napoli.
0: Se lui decimo che tengo.
1: No, non sa ci avrei 2, 3, 4, 5, 8, 10, non sa ci avrei. Però se vedo che tu. Allora, stiamo a Santé. Madonna mia, che durica. Allora, se tu ti sposterai, migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai, migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
0: Ciao,
1: vaglio. Tanti auguri a te e a tua moglie. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Con chi parlo?
2: Con Stefania.
1: Allora, dammi la tua data, Stefania.
2: 29-6-83.
1: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
2: Mio marito.
1: Ma lavora in carpenteria? Fa lavori di cemento armato?
2: Sì.
1: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
2: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
1: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
2: Sì, volevo sapere.
1: Ma lui lavorerà comunque.
2: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
1: Sì, lo vedo qua. Ma passo un po' la radio.
2: Sì, un attimo solo, dica.
1: No, ma comunque Mario, mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
2: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
1: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
2: Molti.
1: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
2: Ma ne passerà tempo?
1: Un pochettino.
2: Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
1: No, ce la farete, non vi preoccupate.
2: Andremo sempre avanti, non è che
1: certo,
2: avremo problemi.
1: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
2: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
1: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
2: Da Napoli.
1: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
2: Grazie.
1: Tante belle cose.
2: Arrivederci.
1: Ascoltatori, allora, ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora, pronto?
3: Pronto?
1: Salve, con chi parlo?
3: Con Massimo.
1: Quando siete nato?
3: 1-2-59.
1: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
3: È mia moglie.
1: Vostra moglie.
4: lei fa carpentiere?

0: Lei continuerà molto, ma molto bene. Avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto, ma molto difficile, vero?
1: Sì, sì, vero.
0: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi.
2: 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
0: Dimmi. Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
3: 18.
0: Attenzione ai cellulari, perché è un Omnitel o un TIM?
3: Omnitel.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
3: 18 5 70.
0: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua, per l'amore, non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti. Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
3: No.
0: No, in passato vedo qua.
3: Sì, in passato sì.
0: Anna si chiama la tua ragazza?
3: Sì.
0: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
3: Sì.
0: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
3: 2.
0: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
3: Sì.
0: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
3: Sì.
0: Però attenzione solo una cosa. Antonio chi è? Scusami.
3: È un amico mio.
0: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
3: Prima lavoravo, ma non lavora più, si è buttato in mezzo alla strada.
0: Mannaggia la miseria.
3: È stato dietro pure per qualche furto.
0: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace, cerca un po' di aiutarlo, perché io vedo purtroppo qui vedo la prigione.
3: Un'altra volta.
0: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada, perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
3: Ciao
0: bello, ciao.
2: Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna, che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto?
0: Salve, mi ascolta?
4: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
4: Io, da Catoria.
0: Come si chiama?
4: Gaetano.
0: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
4: Sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
4: Sì.
0: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
4: Sì.
0: No, parlare un po' più vicino al telefono?
4: Sì.
0: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
4: Sì.
0: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
4: Sì.
0: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
4: Sì.
0: Poi adesso si sta cominciando poco poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
4: No, io lavoro.
0: Bomboniere, queste cose qua?
4: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
0: sì.
4: Se va bene.
0: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
4: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
0: Bomboniere?
4: Sì.
0: Anche bomboniere?
4: Sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
4: Sì.
0: Allora, qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati,
4: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
4: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
4: Grazie a voi.
2: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro Dauria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Maria, dottore Grigrenco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
1: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
1: Allora, 7-6-63.
0: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
1: Non lo so.
0: 7-6?
1: 7-3.
0: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
1: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
1: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
1: Giusto.
0: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
1: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
1: Il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
1: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato, quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
1: Che io sappia, no.
0: Attenzione, attenzione signorina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.
1: No, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno, perché una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza.
1: Non lo so.
0: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
1: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io ti dico apri gli occhi, io per l'amor di, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me, tu dici, è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, tesoro. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, neanche fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
1: Forse io non so, ma
0: lui te l'ha detto sto fatto?
1: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
1: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu sei attore del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
1: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
1: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire per
0: questo
1: motivo.
0: Te so, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, te so, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene. Vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato. Te lo metto per iscritto. È sposato. Lo sto dicendo in diretta e così è. Attenzione. Ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente. Quella che soffre, sì, tu dopo. Perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora, io te lo dico proprio con quell'amore, cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona.
1: Va bene.
0: Te so, è la verità. Quest'uomo ti ha preso in giro. Un farabutto è stato.
1: Sarà. Resterà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
1: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se no tu ti fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
1: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è cioè l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione, prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male. Se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Tesoro, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama, mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, hai rapporti suoi belli, ogni tanto da cagnare, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso. Lui ti tiene come una ruota di scorta, e questa non è una bella cosa. Per te ci sarà un altro uomo. Ti sposerai e andrai benissimo. Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, scusami, ma è la verità. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
5: Io?
0: Sì.
5: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
5: Allora, 23?
0: Sì.
5: 7?
0: Sì.
5: 78?
0: Sì. Vediamo un po', l'amore vuoi controllare?
5: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
5: No, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro.
5: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
5: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore. Devi aspettare i mesi più caldi. Auguri!

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, io ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a sì, livello, sì. Capisci sì, quello poco, che voglio dire? Si è allontanata?
1: Due, sì. Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, cioè non si capisce.
0: No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Secondo cerchio Gennaro?
0: Sì, salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma.
2: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusa?
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Primo l'ho avuto nel 83.
0: Sì.
2: E secondo, ma adesso nel 83 ho avuto due. E un mese scorso ho avuto un infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: Ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio 2 settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida. Speriamo. Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà. Grazie. Bene. Non vi preoccupate. Affidatevi. Grazie. Ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro. Io ho perso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno, buonasera. Ditemi.
3: Io sono Gipostici.
0: Sì.
3: Sono salve. Una vecchia conoscenza.
0: Sì.
3: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
3: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
3: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora?
3: Sì, seguendo.
0: Vediamo un po'. Ma fai il macellaio?
3: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
3: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile, un po' di pazienza. Auguri.
3: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Con la mano cercava me. E io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora, datemi la vostra data.
5: 6482.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È il mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, vedo come se non fossero d'accordo.
5: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
5: Molte difficoltà?
0: Sì, alla fine però ci riuscirete, auguri.
5: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Grazie, ciao.
6: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso. Se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
7: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
7: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando siete nato?
7: Il 5774.
0: 57 1974. Gianni, sua moglie?
7: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza, perché mi serve la data.
7: No, non c'è nemmeno la data.
0: Lei vuole sapere se troverà una persona?
7: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
7: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere. A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
7: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
7: Quanto era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre.

0: Esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
1: Sì, però è una storia che si deve parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni, non ti vedo proprio felice al 100%. Ti senti annoiato un po' di questa vita?
1: Sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino. Tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
1: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
1: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, il difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
1: Sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti
1: bravo,
0: appagato
1: bravo,
0: più
1: bravo
0: e ti scocci di fare tutto.
1: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu incontrerai e poi un giorno me lo dirai da vicino.
1: Una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
1: Ah, femminile.
0: Sì. Una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto, queste sono cose tue personali, è chiaro? E non le metti in dubbio. Allora, non le condanno e non le metti in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giova.
1: Ma mi sposo poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare, un Gesù? Ma per lei, mi può dire una cosa? A titolo proprio di cortesia. Che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle... Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Sono domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899-48-4610. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899-48-4610. 899-48-4610. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro Dauria risponde a tutti. Pronto?
2: Gennà.
0: Sì, chi?
2: Gennà, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Ciao Edoardo.
2: Io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire.
0: No, tutto.
2: Io ti ascolto che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
2: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, cioè, no, tu a me mi fai morire.
0: No, attenzione.
2: No, vabbè, no, dico nel senso così.
0: Attenzione. No, perché oggi un funerale pure costa.
2: Pure costa, pure. Hai dato l'opportunità, insomma, hai detto,
0: sì.
2: Mo devo chiamare,
0: sì,
2: no,
0: sì.
2: Perché cioè, fa o non lo faccio.
0: Voglio tanto bene,
2: però
0: perché Napoli già è martorizzata.
2: Sì, guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, sei una cosa sciambazzì, cioè no.
0: Mi fa
2: sciambazzì per radio.
0: Mo vediamo un pochettino.
2: Sputtalo, che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Cioè, mi diceva, ma io ho i miei figli, io ho i figli. Signor, ma voi tradite vostro marito, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi?
2: Ah, come, Gennaio, io
0: allora,
2: quasi...
0: la signora, no, aspetta, la signora mi chiamò in privato, disse, Gennaio, è vero, quello veniva fino a casa,
2: a
0: casa, fa il fruttivendolo.
2: Gennaio, ma le indovinate, guarda, ne indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo smascherata.
2: Ci sono state degli episodi che mi hai fatto morire, Gennaio, guarda.
0: Il fatto della stufetta, là.
2: Che? No, mi ricordo un episodio, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che tu la sfottessi, se ci riesco fatto, aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci riesci e ci riesci e ci vede che tu lavori troppo. Mi ha fatto morire.
0: No, aspetta, no, siamo seri. Il fatto della gola irritata. Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
2: No,
0: di
2: io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando stai a Telea, cosa? Grazie, mi soffermo qualche volta.
0: Grazie.
2: Sto fatica. Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a Via Nazionale delle Puglie.
0: Va bene, no, stai
2: 274. È un Kodak sviluppo e stabile tour. Quando okay. Veni a pigliare, ti lo offriamo tutto il cuore.
0: Ti ringrazio.
2: Va bene. Ciao,
0: un abbraccio. Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
2: Grazie.
0: Ciao, tanti auguri e tanti soldini. Ciao.
2: Ciao.
0: Da? Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauri bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro.

ascoltatori di Radio Camaldo Misterio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: Caro Dauria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro Dauria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio, allora dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte, che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti, anche.
0: Ecco.
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo mi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però era verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma il centro direzionale cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste uffici informazioni per i corsi.
0: Tu ce la farai?
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, c'è scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tante di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno. Sì.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Con Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12-1-65.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, se diciamo con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono, comunque ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: un
2: questo
0: attimo?
2: Antonio? Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: un altro uomo. No. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, questo Antonio. Tu sei una grande amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma questo Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino questo Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo,
0: da qualche
2: mese, ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi?

0: simpatia nei riguardi di un'altra persona.
1: No, Gennaro.
0: Ascolta, questo Antonio.
1: Io ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dici tutta la verità.
0: Brava. E allora, questo Antonio che a me. Scusami, dimmi. Dobbiamo dire la verità, perché sì. Per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla. Tu pensavi un'altra persona. Io ti devo dire la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici Gennaro D'Auria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
1: Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
1: Ti devo dire che hai ragione, perché...
0: Dimmi una cosa, amore mio, perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
1: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa, se
0: a disposizione,
1: sono
0: qui.
1: Altra persona.
0: Certo. Però non dobbiamo, appunto, quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano. Ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
1: Certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona. Perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo, a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
1: Quando
0: hai scoperto, Antonio, Bernardo, che elemento eri?
1: Hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
1: io
0: mi metto vergogna, sai
1: no,
0: perché?
1: No, perché è vero così.
0: Io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire perché io credo molto, l'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro, credo molto.
1: Sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
1: Sì, è vero.
0: Tu hai avuto una...
1: Sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
1: Quindi cosa vi prevedi nel mio
0: per
1: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
1: Ho capito.
0: Auguri.
1: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
1: No, volevo una conferma da te.
0: No, ferma, tu non lo sapevi?
1: No, non lo sapevi.
0: Tu lo sapevi.
1: Avevo un dubbio.
0: No. I messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
1: Li ho letti, hai ragione.
0: E allora perché mi mentisci?
1: Donna!
0: Lo sai. Ti abbraccio, auguri.
1: Va bene, ciao, grazie, ciao.
0: Ti voglio bene. Comunque, ciao. Non devi fare il doppio gioco. Ciao.
1: Ciao.
0: E mi dovete dare la data, senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
2: 31/7/69.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
2: La mia ragazza.
0: Quando è nata?
2: Ma allora, mica la dite per radio?
0: No, in privato, prego.
2: 7/79.
0: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
2: Sì.
0: Lavora Mariangela, vedo qua un lavoro.
2: Sì.
0: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma insegna? Scusate, sì. Questa signora insegna? Questa ragazza?
2: Non ho capito.
0: Allora, è una tappabuchi, è una maestra?
2: Sì.
0: Ma una maestra di scuola elementare o d'asilo?
2: Scuola privata, asilo.
0: Ma... alle volte lavora, scusate, alle volte lavora e alle volte non lavora.
2: Alle volte lavora, alle volte...
0: Comunque diventerà stabile questa signorina.
2: Diventerà stabile.
0: Molto stabile. Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare.

0: che identifica appunto un buon presagio, vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili, si affermerà, non si preoccupi.
1: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
0: Sì, sì, sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
1: Va bene.
0: Arrivederci. Grazie. Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Sono Sara da Napoli.
0: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
2: Io ti conosco da anni, ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
0: Grazie. Namald.
2: Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità, insomma, di telefonare.
0: Sì, a tutti quanti, certo. Sì, allora, dimmi una cosa.
2: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
0: Mi puoi alzare un po' la voce?
2: Sì, sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti. Sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
0: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
2: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
0: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
2: Sì, d'urgenza.
0: Ho capito, d'urgenza, sì.
2: Sì.
0: E che c'entra il polmone?
2: Sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni.
0: Oddio mio.
2: Alla pancia che al polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
0: Embolia polmonare si chiama.
2: Esattamente.
0: Cioè sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
2: Un parto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido,
0: sì,
2: l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone.
0: Mamma
2: una
0: mia.
2: Cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché ero sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Per un appendice, però sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
0: Sto qua, ti sto ascoltando.
2: Sì. E questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma è stata molto forte per me, e sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio insomma a riprendermi.
0: Capisco.
2: Vuoi sapere la data?
0: Sì.
2: Allora, 12 aprile 85.
0: Sì, un attimo solo. Allora, cosa devo guardare in sostanza?
2: In sostanza principalmente l'università. E quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
0: Vabbè, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
2: Sì, grazie.

0: ti riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, a 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto, insomma, nell'università.
0: In tutto. Nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più. Perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori, perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: È quello che non ci riesco io.
0: Appunto. Perché lei dice su tutto, su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare la casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu hai fatto la casa là e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa. Chiama il capo a chi vuoi. Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Il direttore non c'è oggi, è ammalato.
1: Grazie, Gennaro
0: Daurea. Dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta malato il direttore. Io ti ringrazio e a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Daurea. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sia.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Speravo proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia. E non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga, signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia c'ha un problema.
0: Signora, forza, un susso d'acqua, che è successo?
2: Mia figlia c'ha un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma.
2: È passato, grazie. C'è un problema di ritardo mentale. E sì. La tenevo a lavorare, diciamo lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
2: E niente. Due o tre anni in un.
0: Sì, ma è nata così?
2: Non ho capito.
0: È nata con questo ritardo mentale?
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita. Quando è nata.
0: C'è la miseria.
2: Comunque adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo. Mi disse perfino, disse mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che l'ho tenuta anche nei centri di riabilitazione.
0: Ma da piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, no, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì, per, sì, ho capito.
2: Anche per perché me l'aveva detta la psicologa.
0: Sì, sì, sì, ma è importante questo, sì, perché sì, allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
2: Sì, e sì, niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
2: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Sì. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a star
2: prima? È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
2: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, a Dio ha voluto così, e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio, con
2: sì.
0: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signore, è come se voi l'avete tolta dal psicologo, oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sta figlia vostra.
2: No, lei pure adesso se pensa a quelle persone,
0: il sostegno non ce l'ha più,
2: si innervosisce moltissimo quando sente queste persone. Non vuole, io ho cercato di mandarla, lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
0: No,
2: è lei che si rifiuta.
0: Signora, esiste una legge di costrizione: quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere, signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola, perché
2: molto
0: là
2: si è rivolta all'assistente
0: rivolgere
2: sociale.
0: Signora, solo così può fare, è l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata, signora. Questa vostra figlia deve continuare ad andare in quella scuola, signora.
2: Ma perché non vuole.
0: Signora, ma non sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
2: Ma
0: quando
2: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco, non so più come fare.
0: Signor, dovete prima di tutto un abbraccio a voi che siete una mamma speciale,
2: sì,
0: veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile con fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste persone.
2: Ho tentato.
0: E beh, che cosa vi ha
2: detto? Niente. Sta persona l'ha pure telefonata qua, lei tutta contenta,
0: sì,
2: poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me,
0: sì,
2: che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
0: Signora, là è importante che va la ragazza, è un'allenazione mentale che fa. Signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta, c'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte,
2: sì,
0: i genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava, la volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva. Signora, chiamarono, la denunciarono, e purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale, e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
2: Sì.
0: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 chili,
2: sì,
0: è arrivata a 60 chili. Signora, mi ha capito quello che ho detto?
2: A volte io arrivo a pensare che
0: cosa,
2: forse esce il...
0: Che cosa ho voluto dire?
2: Sì.
0: E penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, questa è sua figlia, ha bisogno di sostegno mentale. Sua figlia ha bisogno appunto di questo medico o appunto il psicologo.
2: Io dal medico la porto.
0: Purtroppo è caduta la linea. Le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: 30
1: 01 70
0: sì
1: 30 01 70.
0: Ah, ecco, 30 01 70, vediamo 30 01 70, vediamo un po' che mazza tu scegli, l'1, il 2 o il 3?
1: Il 3.
0: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
1: Sì.
0: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
1: Sì.
0: Ascoltami, questa è una persona molto ma molto particolare.
1: Eh sì, è vero questo.
0: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
1: Addirittura.
0: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
1: No, io la lascio tranquilla.
0: Io vedo che tu non hai fiducia di lei.
1: No, ultimamente no.
0: Attenzione, c'è un altro uomo qua.
1: Ah.
0: Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
1: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
0: Infatti, Mario chi è?
1: Il nostro amico comune.
0: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri.
1: Grazie.
0: Buonasera.
1: Ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
2: Elisabetta.
0: Da dove chiami?
2: Da Versa.
0: Allora, dammi la tua data.
2: 25-4-64.
0: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? 1, 2 o 3?
2: 2.
0: 2, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
2: Sì.
0: Rosaria chi è?
2: Mia sorella.
0: Questo ostacolo molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
2: Sì.
0: Vedo proprio che, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh?
2: Mm.
0: Chi è morto?
2: La mamma e il papà.
0: Infatti, ho visto però che già in passato avevo una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui c'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
2: Ho capito.
0: È vero?
2: Sì.
0: Giuralo.
2: Sì, lo giuro.
0: Hanno messo un avvocato, vedo.
2: Sì.
0: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
2: Stanno giocando.
0: Stanno giocando con il fuoco.
2: Esatto.
0: Ma tu hai messo l'avvocato?
2: Sì.
0: Lo vedo. Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
2: Infatti.
0: Stai attento da quest'Antonio.
2: Sì, sì.
0: Quello è la pecora nera della famiglia.
2: È il ferro principale.
0: Ti sto dicendo, amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
2: Sì, no.
0: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua storia.
2: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
2: No.
0: A livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura, che cos'è?
2: No, non mi risulta.
0: A livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio, è un brufolo, che cos'è?
2: È un piccolo neo.
0: Comunque, la cosa importante è solo una cosa, questo Antonio bisogna appunto che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
2: Speriamo.
0: Già le ha messe.
2: Sì.
0: Qui ci vuole un buon avvocato.
2: Ce l'ho.
0: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
2: 1.
0: Abbiamo una coppa.

0: appunto una donna a coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
1: Spero di sì.
0: No, no, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
1: Sì.
0: Rosario chi è?
1: Mia sorella.
0: Rosaria.
1: È mia sorella.
0: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
1: Sì.
0: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
1: però la situazione di tutto è proprio questa qua, che ha fatto traboccare tutto.
0: Il vaso, sì. Antonio e Rosaria.
1: Sì.
0: Questi sono i personaggi più, diciamo, che creano appunto tanto dispiacere.
1: Infatti, l'avevo notato.
0: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
2: Grazie. Parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899-48-46-10, 899-48-46-10, abilitato da tutti i telefonini, Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata, pronto?
3: Pronto.
0: Buonasera, salve, buongiorno, buonasera.
3: Buonasera.
0: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
3: Con Antonio.
0: Vediamo un po' le carte, quando siete nato?
3: Io sono nato il 21 ottobre del 1959.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
3: Maria è mia moglie.
0: La vedo.
3: Maria Rosaria.
0: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
3: Sì.
0: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna.
3: Vabbè, ma questo tempo fa però. Tempo fa.
0: Tempo fa gliel'hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
3: No.
0: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
3: Oh.
0: Ah, è una meraviglia?
3: Sì.
0: Non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
3: Poliziotto.
0: Un amico?
3: È quello che abita accanto a me.
0: Oh, ho capito. Ascolta, le cose vanno bene con tua moglie. Devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu, in passato, l'hai tradita, purtroppo. Hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
3: Più di uno.
0: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
3: Ti ringrazio.
0: Tanti auguri.
3: Grazie.
0: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
3: Ti ringrazio.
0: Però non fare questo perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
3: Sempre Antonio.
0: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
3: Ciao,
0: auguri.
3: Grazie,
0: ciao. Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.

0: Aspettiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi sei vicino a te? Tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Oh, va bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa, tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tommà, chiama un attimo a Kist. Però, le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi e vostro marito, però la famiglia si è messa contro. La famiglia vostra o quello di vostro marito?
2: Come fa? La famiglia è mia, no?
0: No, passatemi un attimo vostro marito.
2: Sì, sì, ecco.
0: Allora dimmi.
1: Come fa?
0: Come faccio a saperlo? Ma tu ti credi che qua stanno i babà? Qui ci sono le frollatelle. Le frollatelle. Sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so. Guarda, ci è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma. Tu sei un figlio e fai figlio.
1: Sai che sei mamma?
0: Come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: No, è inutile che tua moglie vuoi difendere. Vuoi difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo... guardate, signora, vi spiego una cosa. Abbiate bontà, che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Siamo nati tutti quanti. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha ricevuto strunzate, ricimmano. Però vi dico una cosa, io non sono tipo... Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
2: Non è la famiglia mia.
0: È la famiglia di vostro marito?
2: Sì.
0: E vabbè, io ho visto una mamma, però vorrei che una cosa, vi dico una cosa.
2: Io penso neanche la mamma, più il padre.
0: Maria chi è? Scusate.
2: Chi?
0: Maria.
2: È la sorella.
0: E manca mi piace.
1: E anche a me.
0: Come? No, fate parlare vostro marito perché io rimango schiattato in
2: corpo.
0: No, corpo.
2: Io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
0: Signora! Ancora, signora!
2: Ho fatto chiamare.
0: Come?
2: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Chi sta
1: fatto il giornale c'era nuova?
0: Vostro signora, voi siete malata mentale perché voi state distruggendo un matrimonio e voi è su tradimento. Questo marito lo state scamazzando, lo state uccidendo a suo marito vostro. Rim insieme. Signora,
2: ditemi.
0: Ma perché vi ho buttato a nazzo? Ma che voi credete che le carte qua non le leggo? Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna e fa buono se vi metta, perché voi che siete una donna e amate vostro marito e da funifo doppia gioca, questo qua vi vuole bene e non vi tradisce. Anzi, se tanto volete sapere, c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro, è chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato. Gennasi, om, signora, vi dovete chiudere. Buonasera.
3: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questi istanti all'899 48 46 10. 49 48 46 10, 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate.
0: Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
4: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu porti pullman?
4: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
4: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
4: Sì.
0: Quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
4: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
4: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
4: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?
4: Michela.
0: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
4: Sì.
0: Madonna mia. Ma tu c'hai pure... dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
4: Sì.
0: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tiene sta panza annanzi che fa paura.
4: Infatti, un pochino di dieta o un pochino del mestiere.
0: No, tu e un bar che ti guai a te, figlio mio. Vai spesso in bar.
4: Eh?
0: Vai spesso nel bar.
4: Sì, prima ci andavo, adesso non.
0: Tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse di birra.
4: Questo sì, in passato.
0: Mamma mia, che pancia che c'hai! Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma st'Angela che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
4: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
4: Sì.
0: Quanti anni c'ha quest'Angela?
4: 30.
0: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, come vica. Chi è morto in famiglia tua?
4: Mio nonno.
0: Eppure tua zia?
4: Sì.
0: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
4: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
0: Stai attento a sto Antonino, perché non è più come una volta.
4: No.
0: Come ti chiami, scusami?
4: Salvatore.
0: Salvatore. Quanti sì. Trica 3 e 3?
4: Sì.
0: Se mi stai a sentire... è buono per te.
4: Sì.
0: Mamma mia, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
4: È vero.
0: Quanto te l'ha fatto?
4: Un paio d'anni fa.
0: Wow, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
4: Perdutamente.
0: Mi dispiace, per te ci sta un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità. Solo verità! E ti dico due cose. Questa persona veramente non sta con Dio. Non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna. Tu andrai avanti, figlio mio. Tu sei troppo buono, ti fai sputare in faccia da questa persona. Non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia, e tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
4: No, Gennaro, perché comunque la follia che ti devo dire. Oh, perché ancora non trovo.
0: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so! Perché la ami? Perché la vuoi bene?
4: Perché ti devo dire, al cuore forse non si comanda.
0: E che sei una femmina? Che sei una femmina di merda? Questa è una donna di merda! Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
4: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
5: Pronto?
0: Buonasera signora, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Tiziana.
0: Dica signora.
5: Sono nata il 22.
0: Sì.
5: 6 75.
0: Da dove ci chiama?
5: Da Montoro, provincia di Avellino.
0: Allora, lei è sposata?
5: No, no, fidanzata.
0: Vediamo un po'. Mischiamo le carte, vediamo un po'. Speriamo che non. Lei sta ascoltando, che vergogna?
5: Sì,
0: quello
5: sì.
0: Che. È una vergogna quello che abbiamo sentito prima, Lei ha seguito?
5: Sì, sì.
0: È una vergogna. Figlia mia, una donna che sputa in faccia un uomo, non è una vergogna.
5: Certo.
0: Non
5: è una vergogna.
0: E voi avete sentito?
5: Sì, ho sentito.
0: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
5: Angelo.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
5: Sì, sì.
0: Voi abitate vicino a un ristorante?
5: Sì.
0: Sto ragazzo vi ha traditi in passato. Figlia mia, è
5: ma
0: meglio che tu dica.
5: Un attimo. Passato quando?
0: Massimo, chi è?
5: Massimo?
0: Sì.
5: Certo che conosco.
0: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
5: No.
0: Dimmi la verità, femmina!
5: Con Massimo no.
0: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
5: Sì, lo ammetto.
0: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice, però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce bello chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità, perché in coppia carta mai. Lo so, ti benedico per questo, però perché hai tradito ognuno tuo?
5: Posso fare una domanda?
0: No, per rispondere prima a me.
5: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
0: Antonio, cioè, chi è?
5: Antonio è mio fratello.
0: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agiuno?
5: Perché mi trascurava.
0: Luigi chi è?
5: No, non lo conosco nemmeno.
0: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
5: No, non lo so.
0: Perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
5: Luigi.
0: È vero? Negli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
5: Sì, però non si chiamava Luigi.
0: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
5: Massimo è un amico, cioè è stato il.
0: Ma ti piace molto sto Massimo?
5: No.
0: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore, perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi curnetti a suo agliuno.
5: Perché mi trascurava.
0: Ti trascurava a livello sessuale?
5: Sì, in tutto.
0: E tu tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
5: Franco?
0: Eh,
5: non l'ho sposato. Che,
0: cioè, hai fatto sì, l'amore con lui?
5: No, no, è innamorato di me.
0: Figlia mia, che Dio ti benedica. Qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
5: No, c'ha la macchina azzurra, però è innamorato di me.
0: No, no, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo qua, questo figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Questo qua, tu stai sbagliando. No, no, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutto cosa?
5: Non so che sto sbagliando, per questo.
0: Perciò hai telefonato. Allora. Tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
5: Sì.
0: Però ti. È vero?
5: Sì, sì.
0: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, eh? Ti hai fatto un sacco di pelle all'angoppa. Ti dico una cosa. Sì. Tu, se continui così, passi peggio di una puttana. Perché, ti dico una cosa, uaglione tuo ti vuole molto bene. E se tu che sei una grande zoccola che hai fatto hamburger 2-3 l'ora, tu hai cagnato. Sei un cagna, tu fai una brutta fine.
5: Non so, per questo ho chiamato.
0: Ah, e allora stammi a sentire. Abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli: da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto. Perché suo aglione è un buono aglione e non sa merito quello che
5: sì,
0: tu fai.
5: Lo so, ma il problema è un altro. Che ci sta la mamma di lui.
0: Ah, mamma! Ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu devi dire essa! Ma che c'entra la mamma? La mamma Lucaz! Ah!
5: Ma
0: così è già fa! La mamma Lucaz! Tu devi dire essa!
5: Sì.
0: Ma che scusa sono questa, figlia mia! No. Ma per piacere, toglietemi in questa diretta! A un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene sto ragazzo, non volete bene? Ah, mamma, ogni scusa è buona. Ui, ti ha fatto la puttanella, cucchille, cucchillate, cucchillate. Allora, mamma, abbiate bontà. Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono. Pronto? Pronto?
6: Sì.
0: Con chi parlo?
6: Io mi chiamo Biagio.
0: Allora, Biagio, quando siete nato?
6: 21-4-53.
0: Tua moglie quando è nata?
6: Ah, oddio, non la ricordo bene la data questa.
0: Come?
6: Aspetta.
0: La data precisa?
6: Sì, aspetto.
0: Qua, oggi mi state facendo dannare.
6: No,
0: tutte queste telefonate strunze.
6: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi.
0: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
6: Sì, come no?
0: Ragazze che fanno le corna.
6: No, no, questo non esiste a me.
0: Quando sei nato tu?
6: Io 21-4-53.
0: Sei un pesci?
6: No, toro.
0: Ah, sì, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
6: 20...
0: Voglio però te muovere, eh?
6: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
0: Figlio quindi... mio, muovetelo poco. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guai.
6: No.
0: 20... Voi avete a che fare con Gennaro Verità?
6: 59 novembre.
0: Bra.
6: 59 novembre, esatta.
0: 20?
6: 59 novembre.
0: No, aspetta. 20.
6: Sì.
0: Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11?
6: Sì.
0: 29 e 11?
6: 20.
0: Ho capito.
6: Novembre.
0: 20, 11?
6: 20, 59 novembre.
0: Andata a voto su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlio mio, tu
6: allora,
0: hai rovinato il suo mondo.
6: 20.
0: 11 perché è novembre.
6: Sì, 11.
0: Perché dicembre è 12, figlio
6: 59,
0: mio.
6: 59.
0: Che vogliamo vedere?
6: No, io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come fa il lavoro. Perché
0: allora è inutile che mi dai a tua moglie a
6: bimbo. No, io ve l'avevo detto prima, voi mi avete detto.
0: Chi porta? Io vedo quanti trasporti.
6: Sì.
0: Tu trasporti?
6: Sì.
0: Vai a Nanzi e vai a Reta.
6: Sì, e poi torna a casa.
0: Tu sorridi, che la verità.
6: No, è la verdà, perché ecco, io l'ascolto sempre in macchina.
0: Giuralo
6: lei è una
0: Dio.
6: Persona simpatica.
0: Giuralo, no, ma dici una verità.
6: Come no?
0: Gennaro D'Auria, lo vuoi bene?
6: Sì, ascolto le belle
0: pure io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè io tengo le carte, sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni, figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore e vedo qua che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me?
6: Cioè quel fatto succede più?
0: Per esempio, prima ti addormentavi e ti svegliavi di prima mattina.
6: Sì.
0: Ti sta succedendo più?
6: No, adesso non sta succedendo più. Per
0: Gennaro D'Auria è grande oppure no?
6: Sì, no, è vero.
0: Sapevo queste cose?
6: No. Io è la prima volta che la chiamo.
0: Da dove chiami?
6: Da Sparanese, provincia di Caserta.
0: Ti voglio molto, molto bene.
6: La ringrazio.
0: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco. Allora ascoltami.
6: Dimmi.
0: I soldi sono pochi. Chi lo problema? Tu hai chiamato P soldi, perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi. Cioè un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
6: Il lavoro c'è, i soldi sono poco, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sembra si guadagni più.
0: Però è vero, no?
6: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
0: Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua?
6: Sì.
0: Prima, non so se sono morroidi, perché non sono un medico.
6: Sì.
0: Però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
6: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su quei soci, perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
0: No, perché vedevo un po' di liquido in più, perciò.
6: No, al bagno sono andato oggi, passato.
0: A che ora sei andato in bagno?
6: Appena dopo mangiato, verso...
0: No, dicevo io, un po' più liquido sei andato.
6: Sì.
0: Stai attento a quello che mangi,
6: Mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
0: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
6: È una piccola festa qua di paese.
0: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
6: È una Madonna.
0: Che Madonna è?
6: La Torello.
0: Ma Madonna del Torello. Scusami, tu sei a Caserta?
6: Provincia di Caserta, un paese provincia.
0: E come si chiama questo paese?
6: Sparanese.
0: Che Madonna si festeggia? Come? Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
6: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
0: Ah, ecco.
6: Okay. Una piccola festicciola, così, non è?
0: Ah, ecco.
6: Ieri sera ho comprato un po' di frutta.
0: No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
6: È vero, proprio.
0: Mi dispiace proprio questo fatto.
6: No, ma
0: tanta
6: è una cosa che è già passata.
0: Sprecata. E lo sai, perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' turato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
6: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
0: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, umero mousse, sta roba qua?
6: No, questo non piace.
0: Vabbè.
6: E allora, Gennaro, il lavoro come.
0: Andrà molto a migliorare tu. Tua moglie non ti ha mai tradito, perché è la santa, che è la femmina che ti avanza, non è una puttana, ma è una grande santa,
6: è
0: beata a te che tiene una moglie così brava.
6: Mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra
0: quello ti vuole bene, che l'amore senza te. Che segno sei?
6: Io sono del Toro.
0: Guarda, non potevi trovare del meglio, tua
6: è
0: moglie
6: vero,
0: ti vuole
6: è
0: bene.
6: Vero, questo è vero, c'è
0: nato. Non è una puttanella, capiscimi a me.
6: No,
0: scusami,
6: vero.
0: Lo so che ti dà fastidio quando uno parla così, ma metti che ci riciamo la verità.
6: No, figurati.
0: Scusare.
6: No, però.
0: Ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna, perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo ti deve fare onore. Auguri.
6: La ringrazio.
0: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
6: In questo momento sto proprio a Sparanese.
0: Io sto tanto agitato.
6: A Sparanese, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo.
0: Sincero.
6: Quella ragazza di prima che sono
0: figlio mio,
6: ha
0: fatto la puttanella.
6: Mi è piaciuto, ho detto, voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona.
0: Ma quella là sta a Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha
6: e
0: fatto la
6: dice l'amore. Le cose veramente
0: vero.
6: Ho detto
0: pane, è chiaro.
6: Oh, lei è

0: stato molto.
1: Ha fatto l'amore nella boscaglia. Ma tu non sai, lei ha spogliato lui.
0: Madonna, che donna.
1: E poi, guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro, meglio, però io, povero ragazzo.
0: L'ha distrutto proprio,
1: c'è un altro. Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
0: Oh, tanto, grazie, ciao, ti richiamo.
1: Ci sentiamo alla prossima.
0: Senz'altro.
1: Ti voglio bene. Ciao. Simulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899-48-46-10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Telefonata, pronto?
2: Pronto?
1: Voi dovete volermi bene, perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori. Li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
2: Federico.
1: Quando è nata tua moglie?
2: 24/2/83.
1: Perché i mariti vanno a fare i servizi e i mogliari se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità. Se le mogli sono leali, vediamo un po'. Come ti chiami?
2: Federico.
1: Federico, tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni, povero stronzo i mariti. Allora, tua moglie quando è nata?
2: 24 febbraio.
1: Hai questa voce che non ti senta.
2: 24/02.
1: No, figlio mio, se tu parli vicino al telefono è bene, o se no chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
2: 24 febbraio 2003.
1: 2003. 83. È nata un anno fa. Te ne nanna, moglie, eh?
2: 83.
1: Quando?
2: 1983.
1: Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto, eh?
2: Sì.
1: Fai muretti. È vero oppure no?
2: Sì, è vero.
1: Tua moglie è una santa, voglio. Tua moglie non ti ha tradito. Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento? Perché?
2: No, non pensi tradimento.
1: No, hai detto voglio ti immaginare, poverei cambrice. Non ti tradisce. Per fortuna tua.
2: Sto in macchina, ho sentito, adesso voglio chiamare.
1: No, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
2: In macchina.
1: A che parte?
2: A Pagani.
1: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
2: Ah, no, non penso proprio nulla.
1: Antonio chi è?
2: È mio amico.
1: Lo vedo, ma sta vicino a te?
2: No.
1: Ma è sposato?
2: No, è giovane.
1: Ma tu lo vuoi molto bene?
2: Giusto.
1: Lo so, vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio, devi starti molto attento a sto Antonio.
2: Sì.
1: Sai perché? Perché va con le prostitute. Già lo sapevi?
2: No.
1: Non te l'ha detto?
2: No.
1: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
2: No.
1: Guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione, eh? Questo qua ti vuole molto bene, però ti hai accorta su Antonio. Lo vuoi molto bene?
2: Siamo amici da piccole.
1: Per la pelle. Chi è il professore? Mi
2: esce
1: anche il professore, chi è?
2: È il professore.
1: Come?
2: No, professore.
1: No, non sento. Devi alzare la voce, se no non ci siamo. Questo professore che dici, chi è?
2: Chi?
1: Allora, vedo una persona di cultura, il professore chi è?
2: Io lo conosco.
1: Lo conosci Antonio certamente, però. Appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
2: Non lo so, penso più no che sì.
1: Ah, ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico a tempo addietro?
2: No, no.
1: Un incidente io parlo?
2: No, fino ad oggi nessun incidente.
1: Ma tu avevi una macchina bianca?
2: No.
1: Voglio... Stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so, oppure se è andata in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa. Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità. E mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
2: Ho capito.
1: Chi è l'omosessuale?
2: Che...
1: No, voglio. Allora tu sei bugiardo. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
2: Non mi ricordo.
1: È una... No, tu ti ricordi troppo buona. Non guarisce. Che se la tu conta? Chi è questo?
2: No.
1: Chi
2: è? Sì, no, ho capito.
1: No, io non ho capito. Io non ho capito io. Chi è questo omosessuale? Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali. Però tu hai conosciuto in passato un omosessuale. Chi è?
2: Non me lo ricordo.
1: Però vedi come sei falso. Tu vuoi la verità da me, no? Vuoi che io ti dico le cose come stanno, però non ti pare che ti stai comportando male nei miei riguardi?
2: Amico,
1: perché tu dici la verità. Stop sessuale che io vedo sulle carte, chi è?
2: È un amico, dai.
1: No, dai, non esiste, dai. Io voglio sapere chi è.
2: È un amico che conosciamo.
1: E perché ti metti vergogna di dirlo?
2: Un
1: po' fino. Un fraterno ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'omosessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola l'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in dusicchio. Sai perché? Perché non dici la verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
2: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
1: Tanto ci vuole l'udicere. Mamma, la verità allora lo sapevi oppure no?
2: Sì.
1: Chi su conta ha voluto bene? Chi su conta la tua vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scorni per l'estoma sessuale. Ti metti il cagato in tutti la munnezza. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
3: Sì.
1: Allora, dammi la tua data.
3: 18 1.
1: Piano che devo scrivere.
3: Allora, 18.
1: Fai il bravo,
3: 1. 60.
1: Casa credono che sta più bello, io scurnetti a tutto quanto.
3: Ah, fai buone.
1: Me ne fotto proprio.
3: Fai buone, che no?
1: No, arrivato a sto punto. Ah, poverelli Mondor.
3: Oh, mamma.
1: Ha fatto più esse che un carri esercito.
3: No, hai capito?
1: Allora. 1, 8?
3: No, 1, 18, 1,
1: 1, 18, piano piano, 1, 18.
3: No, scusa, aspetta, ogni 10.
1: Ma allora mi stai facendo esaurire a me.
3: Ti esauriti già.
1: Forza.
3: Allora, 18, 1.
1: Sei un capricorno. Sì. Perché è l'ultimo giorno del capricorno.
3: Sì.
1: Poi viene acquario.
3: Sì, viene acquario.
1: Lo so. Maronna mia, voi mi dovete... Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne sta né più. Io sono l'ultimo stampo.
3: L'ultimo che è rimasto.
1: Ma pare che ca.
3: Ma Gennaro, posso dire una cosa?
1: Dimmi.
3: Secondo me, questa gente che ti chiamano, e ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
4: Ma rimarranno fottuto loro.
3: Bravo,
4: perché
3: è una vita.
4: No, sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono nei 40. Allora, io faccio leggere i cart.
3: È normale.
4: Noi cartoon, i cart. Perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione. Io faccio leggere i cart. È diverso, è chiaro. I cart ti fa Modiano. Se ti è Modiano, sta a Torino. Quello che fa i cart napoletane. La gente non sa neanche perché si chiamano carte napoletane. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su una cultura Gennaro Tauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza, si crede che tutti quanti si fanno avarchi. Figlio mio, in deep pack. Allora, avremmo futuro tuo e non mi fa parlare assai, che sta lì per una tank e sto buono scendendo, voglio bello.
3: Dimmi, Gennaro.
4: Compra l'ombrello, ti voglio dire su dei cose. Ascoltami bene, Gennaro D'Auria non è oggi che è nato. Le carte sapevano troppo buone, sapevano fare carte, sapevano avere un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelli che sa l'andino che parla Maroni Gesù Cristo. Che l'altro che parla, che dimmi cosa vuoi sapere, a un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. Dirò tutto. Fa di, c'è sto un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
3: Dimmi.
4: Io sono nato a Torre del Greco. Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene. Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia che
3: se
4: Gennaro
3: male.
4: D'Auria no,
3: che fa male,
4: ve lo giuro su Dio. Io sto qua dietro oggi che è una giornata particolare, a quest'ora sto qua dietro dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto. Ma perché italici di bucia?
3: No.
4: Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce cioè, onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e c'è sto l'onesta. Allora, però non facete standarelle che gli ha da messo, facete un rosario e poi facete più. Non mi fa parlare troppo assai perché la redazione di Radio Camaldoli mi chiude il volume.
3: Gennaro, questo tu fanno in processione.
4: Fanno in processione a Era hanno fatto, figlio mio.
3: Bravo, a Era.
4: Avrei quanta processione hanno fatto.
3: Tutto allora,
4: una sottanata.
3: Bravo, Gennaro, mo dico una cosa soltanto. Tutte quelle femmine che
4: ti
3: fanno
4: una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un
3: bravo,
4: matrimonio distrutto.
3: Bravo.
4: E anche negli evangelisti c'è questo.
3: Ah, oh, questo sì, questo ne parliamo proprio.
4: con mare e con marella, fanno i figli bella.
3: Sono tutte traditori a Dio.
4: Ferma. Dobbiamo rispettare, non voglio parlare.
3: Noi dobbiamo sempre rispettare.
4: Allora, fermiamoci. Non parliamo di religioni, non parliamo di quello.
3: No,
4: parliamo che ogni persona, no, onestamente, parliamo di ogni persona. Quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste. Cioè, non c'è allora, uno può essere musulmano, può essere cattolico, può essere evangelista, cioè tutte. Hai capito come pensi? Allora il discorso è questo qua. È inutile che facimi stronzata. È inutile. Perché tanta gente. Io sono evangel, porto la parola di Dio. Però attenzione. Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
3: Certo.
4: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
3: Ma tutto quanto la può portare.
4: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
3: Chi è Enzo?
4: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
3: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
4: Allora, tu sei un muratore?
3: Eh.
4: Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
3: 27-4-63.
4: Tu quando sei nato?
3: 18-1-60.
4: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato un attimo. Mm. I soldi ti mancano a te, figlio mio?
3: Quelle.
4: E come mamma fa?
3: Come mi fai?
4: No, è un fatto di soldi.
3: I soldi, tu
4: stai male. Te lo giuro, Gennaro Dauria ti vuole ti mando un bacio, anche se sei un maschio, grazie, ti mando un bacio, perché sai perché? Perché amen, tu hai bisogno di guadagnare di più, perché veramente figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco a Vasse Nicola.
3: Hai capito?
4: No, figlio, non ce la fai più, non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Sì. Non ti preoccupare. Però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. Tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. Prega un pochettino il Signore, che guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
3: Sì, mio fratello.
4: Come è morto suo
3: agnone? Brutto male.
4: Droga? Che aveva?
3: No, brutto male.
4: E vedo come qua mi esce sulle carte. Il sangue in vetto, leucemia. Arabica tu fegata? Ma lui beveva?
3: No, lui giocava a pallone.
4: Com'è successa sta cosa?
3: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas.
4: Vicino al fegato, insomma. L'hanno operato? Che...
3: No, se lo operavo già, perché praticamente era già in metastasi.
4: Come si chiamava questo povero?
3: Vito.
4: Che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera. Padre, figliuolo e Spirito Santo, questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico, che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Raffaele.
4: Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ha già fatto un suono proprio brutta, roppa duric. Allora, Padre, figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
3: Amen.
4: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà.
3: Cristo pietà.
4: Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore, nei tuoi riguardi. Padre, figliuolo e Spirito Santo. Amen. Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non ti tradisce, voglio, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
3: Oh, Gennà.
4: Dimmi.
3: Boy, mia moglie.
4: C'ho le lacrime agli occhi. Dimmi.
3: Sto piangendo pure io.
4: Dimmi.
3: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
4: L'hai portata da un neurologo?
3: Sì, l'ho portata altri giorni pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe cose fanno anche male.
4: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
3: Questo.
4: E fammi capire allora.
3: Cioè, no, io ti chiamo la prossima. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
4: Ho capito, ok. No, ma tu migliorerai comunque.
3: Sì.
4: Certo, sì, ah, sì, sì. Guarda, per te c'è un rinnovamento, sì, verrà, più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo. Comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa. Però per te c'è un miglioramento. C'è uno spostamento da dove lavori, sì, c'è un miglioramento. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Va bene.
4: Un po' di pazienza. Guarda, tante persone.
2: Io ti ringrazio, tu sei un amico, ti ascolto sempre questa radio.
4: Vienimi a trovare qualche volta. Gratuitamente, perché
2: il mese prossimo devi andare quasi vicino dove stai.
4: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo. Okay. Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta, eh?
2: No, non parla soldi per
4: no! No, l'ho detto perché.
2: Quando...
4: No, non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene. E sono amici. E rimangono amici.
2: Bravo.
4: Un bacio a te.
2: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
4: Non ti preoccupare.
2: E auguroni.
4: Abbracciami tua moglie. Abbracciamela.
2: Ciao,
4: che la creatura. Ciao, ciao, ciao, ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire. Cioè, se io ti sto dicendo no, lavori per lo Stato e puoi essere un carabiniere, un finanziere, quello che sia, no? Perché mi dici le bugie?
2: Ma così?
4: No, così non esiste. Io amo le persone reali. Tu non credi nella cartomanzia, tu mi hai voluto chiamare per mettermi alla prova, è vero?
2: Sì.
4: E io ti sto dicendo che tu porti una divisa e sei un carabiniere o un finanziere, una cosa del genere sei. Sì. È giusto?
2: Sì, sì, è giusto.
4: Che lavoro fai?
2: L'hai detto.
4: Un finanziere? E allora dobbiamo essere onesti. Allora, cosa vuoi vedere sulle carte? Vai. Io veramente so leggere le carte, non sono come gli altri.
2: Vabbè, le do la dinastica.
4: Chiami da Torre?
2: No.
4: Da dove?
2: Nola.
4: Nola. Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
2: Ti do la data di nascita?
4: È chiaro. Allora, di lei, dell'amante,
2: non la
4: parlo.
2: Ricordo.
4: Vai.
2: Non la ricordo la sua.
4: No, io ho bisogno.
2: Ah, no, non la ricordo.
4: Dammi la tua.
2: 27580.
4: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
2: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
4: No, io sto domandando, io non lo so.
2: Sono 5 anni.
4: Perché mi hai mentito? Perché mi hai mentito?
2: Quanti sono?
4: Quando ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no, non è vero. C'è vergogna? Tu stai in diretta comunque,
2: sì,
4: te lo voglio dire.
2: Lo so.
4: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
2: Sì.
4: Il nome è Maria?
2: No.
4: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
2: Età 26.
4: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli, eh?
2: No, Napoli.
4: Sei di dove?
2: Bari.
4: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
2: No, non è sposata.
4: Vedo una persona però vicino a questa persona.
2: Ah.
4: È la mamma?
2: Non lo so.
4: Che è sto rumore? Che cos'è questo rumore?
2: No, mi sta squillando il telefono.
4: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
5: Sì?
4: Buonasera, salve. Pronto, buongiorno.
5: Sono ancora io, quella di Montoro.
4: Ah, quella signorina che ha fatto sì, l'amore con volevo... vari personaggi.
5: Io volevo chiedere...
4: Allora, le posso dire una cosa, francamente? Sì. Le posso dire una cosa?
5: Io ho sbagliato, l'ammetto.
4: Allora, io non sto... Parte. Allora, signorina, sto... mi fa... Allora, lei è una vera donna, perché ha avuto il coraggio di richiamarci e di

0: Senti, Jenna, io ammetto di aver sbagliato. Da oggi in poi vogliamo cercare di un po' di cambiare vita?
1: Sì, per questo ho chiamato.
0: Benissimo. Parlate un po' più vicino al telefono?
1: Sì, sì.
0: Ecco. Pronto? Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore, vabbè, perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
1: Sì, vabbè,
0: ma lei mi ha capito, insomma.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
1: Sì, io per questo l'ho chiamato, per dire che...
0: Allora, se lei, però lei non la voglio aggredire, perché io non sono colui che deve, non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora lei deve dire al suo ragazzo: senti, io non ti amo, è meglio che finisce qua il nostro rapporto, perché la cosa più brutta, sa signorina qual è? Che lei continua ad avere rapporti con gli altri uomini, a fare l'amore con gli altri uomini, e si tiene quel povero stronzetto del suo ragazzo, e questo è sbagliato. Allora lei deve fare una cosa, deve dire: senti, io non ti amo ancora, perché secondo me, come la penso io, no? Una persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto svolge.
1: È per questo.
0: Alzate la voce, non vi sento.
1: Sì,
0: come?
1: Ragione.
0: E allora abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme, io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri tre ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
1: No, ha ragione.
0: Allora, lei è una super donna. Io, guardi, non perché lei sta affermando quello che dico io, perché io l'ho letto. Allora, se lei deve continuare ad andare avanti nel rapporto, a tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice. E allora...
1: Io vorrei sapere però una cosa, lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
0: Non ho capito? Se lei mi alza la voce la ringrazio.
1: Ho detto, lei...
0: Parla più vicino al telefono?
1: Quando ho chiamato, mi ha detto... che anche lui mi ha tradito in passato, non mi sbaglio?
0: Sì, ma questo, attenzione.
1: Io vorrei sapere solamente.
0: Attenzione, quante volte lui si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
1: Un sacco di volte.
0: E allora, secondo lei questa domanda è ancora una domanda da effettuare a Gennaro Dauri? Io penso di no.
1: Sì, però io...
0: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta... Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo...
1: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
0: No, per l'amor di cielo, voglio dire solo due cose, me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti, lei intanto così, lei lo ama sto ragazzo?
1: Io credo di sì.
0: No.
1: Non lo so.
0: Allora, Allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene a suo ragazzo? Lei lo ama? La verità è?
1: La verità è che non lo so, nemmeno io.
0: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama. L'amore è un'altra cosa, il bene è una cosa, il bene, sa che cos'è? Quando uno vuole bene una persona e non la vuole perdere perché si è affezionata.
1: Sì, lo so.
0: E allora, questa è la verità. Lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione. Quando uno gli spalpita il cuore, sente quella vibrazione, mi capite?
1: Sì, ho capito.
0: Ah, e lei, per il suo ragazzo, la prova questa vibrazione, mi dica la verità però.
1: No.
0: Ah, e allora signorina, lei deve finire questa situazione. Lei deve dire: guarda, io ti voglio bene ma non ti amo. Sappi questo, ti voglio bene ma non ti amo. Però signorina, lo deve lasciare libero, perché se continuate così soffre lui e soffrite voi. Sto sbagliando a Gennaro?
1: No,
0: voglio un sacco di bene, guarda, ti mando un bacio, perché ti voglio bene, perché hai richiamato e diciamo

0: hai dimostrato di essere una vera donna. Con questo io ti apprezzo. Però non puoi continuarti a prendere in giro da sola, perché soffri tu e soffre lui. Sei d'accordo?
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Madonna mia.
1: Senti, però ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
1: Ora lasciamo tutto questo discorso, perché lo so. Sì.
0: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
1: No, io volevo chiedere, cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza,
2: no,
1: una signora che.
2: Guarda, ti posso dire una cosa. Questa, se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa
1: no,
2: è una
1: no,
2: cosa che tu già sai,
1: no, no.
2: Che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
1: Vabbè,
2: è inutile che
1: ex.
2: Eh? È la sua ex che non aveva dimenticato e tutto il resto, però oddio, dovevi essere anche tu che se veramente lo amavi gliela facevi dimenticare. Cioè non troviamo una scusa, dai, per discolparci, eh. Comunque il discorso sta in questo, signorina. Lei deve andare avanti, deve amare, cioè deve realizzarsi nella sua vita, deve trovare una persona che veramente lei voglia bene, e non è che lei vuole bene una persona, cioè tanto per un fatto di diversità dal suo ragazzo attuale al nuovo. Lei deve sentire una vibrazione che deve stare bene tutta la sua vita.
1: Sì, prima che mi finisse la scheda, vorrei sapere qualcosa sulla mia salute.
2: No, io le carte purtroppo sulla salute non le faccio, però posso dire se andrà bene, se andrà male, che cosa soffre. Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata. Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato? Preciso, eh?
3: Sì, 27.580.
2: 27.580. Ma tu non vai nel toro?
3: No.
2: Tu sei un leone?
3: No.
2: No, aspetta, mangio. Vai nei gemelli?
3: Sì.
2: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
3: 27.580.
2: 27. Perfetto, vediamo un pochettino qua. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
3: 5 anni più o meno.
2: Ma di dove sei nativo, in effetti?
3: Bari.
2: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
3: La provincia, diciamo.
2: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
3: Chi sarebbe?
2: Aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
3: Passionalità.
2: Per l'amore.
3: Dice.
2: Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
3: Sì. Una ragazza.
2: Come si chiama?
3: Tiziana, il nome.
2: Eppure io non lo vedo sta cosa. Vedo una cosa diversa, eh.
3: Cosa vede?
2: Ma tu sei sposato?
3: No.
2: Per te c'è matrimonio qua, io vedo il matrimonio.
3: Matrimonio no.
2: Come se già fossi sposato addirittura.
3: No.
2: No, io lo dico quello che vedo.
3: No.
2: Quanti anni hai?
3: 24.
2: No, ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
3: Non lo so, cosa dicono?
2: No, dimmi tu la domanda, io ti rispondo.
3: In amore come vanno, diciamo.
2: Sì, e dammi la data di lei.
3: Non la ricordo.
2: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno, appunto, la data di questa persona? Io ho bisogno della... sai, le casseforti tu le conosci, no?
3: Sì.
2: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli antifurti, no?
3: Sì.
2: C'hanno una combinazione. Se tu non mi dai
4: sai la data di nascita, che io posso entrare nel karma, come posso capire appunto questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo? Io non posso dirlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica. Come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello. Ti voglio accontentare, però mi devi dare la data. Hai detto il nome, caro finanziere? Come si chiama questa persona?
3: Tiziana.
4: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer, ha camminato. Ah, sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina. Cucina dove c'ho i miei cioccolattini. Scusami,
3: sì.
4: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
3: 27, segno...
4: Vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
3: Sì.
4: Un abbraccio a tutti e due.
3: Grazie.
4: So che oggi anche per fare... Fate bene, ragazzi, guardate. Oggi fate il vostro dovere, perché è importante, fondamentale. Anche voi purtroppo soffrite tanto, perché oggi come oggi c'è un mondo corrotto in tutte le cose, è vero?
3: Cosa c'è?
4: Un mondo corrotto,
3: sì.
4: In tante di quelle cose, è vero?
3: Penso di sì.
4: Quindi fate il vostro lavoro e fatelo bene, come siete abituati del resto. Tiziana, quando è nata, voglio sapere?
3: Aprile, mese aprile. Non mi
4: Ma è un pesce?
3: Pesce dovrebbe essere.
4: Pesce. Quanti anni può avere?
3: 27.
4: Tu invece hai detto?
3: 24.
4: 24, vediamo un po'. Perché ti sei innamorato di questa donna? Posso saperlo?
3: Ma così. Siamo...
4: Io penso che tu ci tieni veramente in modo molto potente verso, nei riguardi di questa persona.
3: Sì.
4: Giusto?
3: Sì, è giusto.
4: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
3: Non la ricordo.
4: Allora, quello che adesso io ti sviluppo,
3: sì,
4: è puramente casuale, non può essere affermativo.
3: Okay.
4: Perché la data purtroppo io non ce l'ho.
3: Sì.
4: Questa persona si allontana da te?
3: Abbastanza.
4: È come se rifiutasse?
3: No, si allontana, no, non si allontana.
4: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non corrisponde nei sentimenti, nei tuoi riguardi.
3: Diciamo che non corrisponde.
4: Capisco. Per te ci sarà una persona che ti farà molto felice, non credo che sia questa Tiziana, però per te c'è un buon matrimonio, assolutamente. Ragazzo mio, ascoltami,
3: sì.
4: Per te ci sarà un ottimo matrimonio, per te le cose andranno benissimo. Ricordati, le fatture non esistono. Io l'ho detto in diretta sia televisivo che radiofonico. A proposito, attenzione, attenzione, prossimamente su Canale 5 Gennaro D'Auria, appunto Costanzo mi ha invitato e quindi sarò là a presenziare, mi vedrai?
3: Come, non la vedrò.
4: Ti ringrazio, ti saluterò,
3: Va bene.
4: Allora, quello che ti voglio dire è una cosa.
3: Sì.
4: Il tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano. Tu vieni da una famiglia appunto di contadini,
3: sì.
4: Gente di campagna, insomma.
3: La Puglia è quella.
4: Lo sappiamo. Beato te, insomma, Dove sei nativo proprio?
3: Provincia di Bari.
4: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
3: Provincia, un paese in provincia.
4: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
3: Gioia, gioia.
4: Ma perché sei così, dai?
3: Così, no, per...
4: Non me lo vuoi dire?
3: Gliel'ho detto.
4: Io non lo... Provincia di Bari,
3: sì,
4: detto.
3: Provincia.
4: Va buono. Comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, sì. Hai avuto problemi anche al molare tu?
3: Ultimamente.
4: Il destro?
3: Sì, il destro.
4: Ma che era bucato?
3: Sì, ho fatto delle otturazioni.
4: Finanziere caro, Gennaro D'Auria vale oppure no?
3: Vale, diciamo che vale.
4: Diciamo, non mi è piaciuto.
3: Le passo un attimo.
4: Egregio finanziere, Gennaro D'Auria vale oppure no?
3: Vale.
4: Ti voglio bene.
3: Ti passo un attimo al
4: il tuo collega, vai. Salutare. Vai, vai.
5: Gennaro?
4: Willa!
5: Sì, buonasera. Scusi il collega per primo, perché comunque è emozionato, chiaramente.
4: Ma per l'amor del cielo, sì, è una bravissima, è un bravissimo collega,
5: no,
4: guarda.
5: Sì, il problema è che non ci credevo. Allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato, perché
4: ma tu eri piccolino, secondo me, quando tu sei di Napoli? Di sì, Nola, di dove
5: sì,
4: sei?
5: Di Nola, di Nola.
4: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
5: Sì, sì, sì, sì.
4: Da anni che svolge Radio Camaldoli
5: sì, Stelle. Sì, sì, sì. Infatti l'ho richiamato, dico, perché è attaccato qua là e questa è stata la situazione.
4: No, non è, no, ma figurati, figurati.
5: Le brutte figure con
4: io voglio bene ai io voglio bene ai finanzieri, voglio, io ho un amico maresciallo della finanza, sì, che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo sì, chiamo sì, amico, sì, mi permetto, perché è di Leopardi, insomma, sì, lavora per il magistrato, sì, e noi dobbiamo avere persone come
5: no,
4: lui.
5: No, non ti credeva, quindi è stato più che altro, io non ho mai chiamato comunque.
4: Però ancora quel buco nel molare gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la
5: il buco nel molare te l'hanno tolto? Sì. Cioè no, senti, mi vuoi fare pure a me, raga, visto che ci troviamo,
4: però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
5: Sì, 4972.
4: Uno scorpione.
5: No, vergine.
4: Ah, tu vai in vergine. Ah, 4-9, sì, hai ragione. Oh, per 3 punti.
5: Sì, sì,
4: mi avanza.
5: Sei grande, sei grande.
4: No, ti voglio bene, dai.
5: Sì.
4: Allora, ascoltami. Sei sposato?
5: Sì.
4: La data di tua moglie. Cioè, cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
5: No, so, in generale, sul lavoro, sul.
4: Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia. Ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capiscimi a me quando io
5: sì,
4: parlo.
5: Sì, sì.
4: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
5: Sì.
4: Allora, ma senza interesse di niente.
5: Sì.
4: Cioè, se uno ti regala una torta, una tua, tu lo prendi in considerazione.
5: Sì. Ma non si gruzza, Gennaro, ci stai andando.
4: Quando, guarda, sì, vogliami bene, veramente.
5: Sì.
4: Ti dico una cosa. Tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
5: Sì.
4: Ti dico una cosa,
5: sì,
4: quando le persone fanno, cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
5: Sì.
4: Mario chi è, per cortesia?
5: Mario?
4: Sì.
5: Mio zio.
4: Lo vedo. Enzo chi è, per favore?
5: Un altro collega.
4: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
5: No,
4: Gennaro D'Auria.
5: No, no, no. Poi in generale, sul lavoro si sanno queste cose.
4: Le zizzanie. Tipo
5: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
4: Purtroppo esiste. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
5: Sì.
4: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso.
5: Okay.
4: Io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda la colpa è così e lui mi ha dato ragione.
5: Okay.
4: Tu non puoi, ma vedi, per esempio tu fai un lavoro molto particolare.
5: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
4: sì, sì, sì,
5: lavoro,
4: sì. Però ci sono tante perfidie.
5: Sì, non
4: sai che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone,
5: sì,
4: nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene,
5: sì,
4: provocate da altri menti, da altre persone. Capisci? Una volta mi chiamò una signora, disse, ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
5: Ho capito, vabbè.
4: Io dovetti rispondere a questo quesito.
5: Purtroppo, e alla fine anche questo, purtroppo. Non è che non. Se cose. Andiamo oltre, quindi voglio dire. Io.
4: Senti, una
5: sì,
4: domanda mi fa la regia qua, no?
5: Sì.
4: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
5: Sì.
4: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto hanno detto, domanda un attimo ai nostri amici finanzieri su Radio Camaldoli Stelle, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Auria che rompe dalla mattina alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
5: Ma qualsiasi cosa, vabbè, a me piace la musica italiana in genere, quindi
4: anni 60, 70?
5: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque
4: oppure
5: poi
4: attuale?
5: Attuale, però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
4: bella, quella là sentimentale,
5: quindi
4: insomma.
5: Sì, sì, sì, sì. Cioè, no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
4: Senti, quanti figli hai?
5: 2.
4: Ti voglio dire una cosa, cioè sì, 2 maschietti?
5: Una femminuccia e un maschietto.
4: Tua moglie la vedo solo un po' depressa.
5: Mm.
4: io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so che cosa ha passato. Ma avete perso qualcuno in famiglia?
5: No,
4: la vedo famiglia, vabbè, è un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa. I soldi sono pochi.
5: Ma non so se...
4: Non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
5: Io?
4: Sì.
5: Aniello.
4: Aniello, ascolta Gennaro Dam, la vedo un po' cambiata.
5: Per esempio, lavoro,
4: anche nei rapporti, fra te e lei, una volta ti amava molto di più. Se vogliamo che le cose
5: forse
4: cambino...
5: Forse sono altre donne.
4: Come?
5: Forse sono le altre donne che magari pensa che io...
4: No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio. Sì. Cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
5: Sì, anche perché abbiamo...
4: E allora litigate per stronzate del genere.
5: Sì, è la verità.
4: E diciamoci le cose come Dio
5: comanda. Sì, sì, no, è così, no. E poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta, figuriamoci un certo, perché già
4: Ti voglio abbracciare, frate. Però ti voglio dire una cosa. Sì. Ascolta un attimo Gennaro D'Auria, se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
5: Capito.
4: Grande finanziere, ti bacio.
5: Buon lavoro, grazie di tutto.
4: Ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi, eh.
5: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
4: Vi voglio bene, chiamatemi.
5: Va bene,
4: ciao.
5: Buona serata,
4: tante
5: ciao,
4: belle cose. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero: 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
6: Gennaro?
4: Sì.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
4: Ma posso sapere con chi parlo?
6: È con Ugo.
4: Tu lavori anche tu per il governo?
6: Sì, sì.
4: Che cosa fai, carabiniere?
6: Sì.
4: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
6: A Napoli.
4: A Napoli, un abbraccio. Dove stai, via Medina?
6: Sì, sì.
4: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
6: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
4: Ma perché non va bene?
6: No, perché ho dei problemi, capito?
4: In che senso?
6: Non vado d'accordo con qualche collega.
4: E che te ne frega?
6: Vabbè,
4: a me mi piace fare
6: l'amicizia, capito?
4: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro, onesto quel che sei, ma i colleghi, ma che te ne frega?
6: Ho capito.
4: Abbi bontà. Abbi bontà. Sta vicino a te il tuo collega.
6: No.
4: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
6: Aspetta, poi te lo parto.
4: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
7: Pronto, Gennaro.
4: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
7: Buongiorno.
4: Dica. Perché fate arrabbiare a questa persona?
7: Che devo dire, è sempre lui, fate queste cose che...
4: Voi
7: fa andare...
4: le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
7: Esatto.
4: Che cosa vi fa sto collega?
7: Quello è lui che non ha capito.
4: Io sento... Mamma mia, che casino c'è?
7: No, è una macchina che è sua.
4: Allora.
7: È lui che non ha capito me.
4: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
7: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
4: Va buono.
7: Lui pensa male di me.
4: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te... carabiniere, a te alla finanza mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
7: Va bene.
4: Ti abbraccio, buon lavoro.
7: Gennaro,
4: bye
7: ciao,
4: bye, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
7: Ciao Gennaro.
4: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
8: Pronto?
4: Buonasera, buongiorno, mi scusi.
8: Buongiorno.
4: Con chi parlo?
8: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
4: Da che parte di Napoli?
8: Di Caivano.
4: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
8: 3463.
4: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo, eh?
8: Sì.
4: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
8: Sì, nel campo tessile.
4: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
8: Esatto, giusto.
4: Tu ti stai preoccupando proprio di sta cosa. Maria chi è?
8: Mia figlia.
4: La vedo. Tanti auguri che tu andrai benissimo, Enzo.
8: Ti ringrazio, Gennaro.
4: Un abbraccio, ti voglio bene.
8: Grazie, ciao, ciao.
4: Ciao, abbracciami tutto Caivano, eh.
8: Ti ringrazio.
4: State vivendo un periodo difficile, lo so.
8: lo so.
4: Ciao, bello. Ciao, mi per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
9: Gennaro.
4: Maria?
9: Sono Maria.
4: Da dove chiami?
9: Marcianise.
4: Quanto sei nata?
9: 17-10-79.
4: Vediamo un po' le carte che dicono.
9: Va bene.
4: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
9: In Inghilterra.
4: Perché devi andare in Inghilterra?
9: Perché devo migliorare il mio inglese, perché inizio per laureare.
4: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
9: Sì, è il mio ragazzo.
4: Ma tu lo vuoi molto bene?
9: Molto.
4: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
9: Che tipo di incidente?
4: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
9: Frattura? No, io sappia no.
4: No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
9: Sì, forse l'occhio, sì.
4: Perché vedo una caduta a terra.
9: Si fece male all'occhio, una canna nell'occhio.
4: Ma vede da un occhio solo, perché io vedo...
9: No, vede ora.
4: Ringraziando Dio, porta gli occhiali?
9: No.
4: Ah, ringraziando Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
9: No.
4: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
9: 15-4-74.
4: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai. Che Dio ti accompagna.
9: E noi?
4: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
9: Grazie.
4: Auguri, ciao bella, ciao.
10: Sono Patrizia.
4: Da dove telefoni?
10: Io sono di Cava dei Tirreni.
4: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
10: 27-12-71.
4: 27-12-61.
10: 71.
4: 71, scusami.
10: No, figurati.
4: Allora vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
10: Sì.
4: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa. Tonino chi era? Il tuo ex?
10: Sì.
4: Antonio si chiamava.
10: Sì.
4: Era dei Cava di Tirreni?
10: No.
4: Di dove era? Di Salerno?
10: Te lo posso dire il nome?
4: No, non voglio
10: sapere. Dove è la provincia?
4: Provincia di Salerno.
10: Sì.
4: Però ti posso dire una cosa.
10: Sì.
4: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
10: Sì, sì.
4: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro? È successo nel tuo passato?
10: Sì, sì.
4: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sai?
10: Sì.
4: Tu sei stata anche violentata.
10: Sì.
4: Quanto tempo fa sei stata violentata?
10: Una decina d'anni fa.
4: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
10: C'è una bambina di
4: 12 anni. Non ti sento più.
10: C'è una figlia di 12 anni.
4: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
10: Oh.
4: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
10: Sì. Sì.
4: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
10: Possiamo parlare fuori dalla radio?
4: Prego?
10: Fuori dalla radio.
11: Pronto?
4: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
11: Da Potenza.
4: Benvenuto. Puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
11: Pronto?
4: Da Mi Potenza. Sente?
11: Sì, da Potenza.
4: Benvenuto, ho detto.
11: Grazie, grazie.
4: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
11: 06-09-63.
4: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
11: Sì.
4: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
11: Sì,
4: ma che, esatto. Cosa, che cosa gestisce lei?
11: Trasporto persone, pullman.
4: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
11: Sì, la prima volta.
4: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
11: Sì, sì, è vero.
4: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
11: Anna, mia suocera.
4: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
11: Ho capito.
4: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
11: Va bene, la ringrazio.
4: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo. Un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Vanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
12: Gennaro, carissimo.
4: Chi è in linea?
12: Sono Pierluigi D'Angri.
4: Ciao Pierluigi, tutto bene?
12: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
4: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
12: Allora, la data?
4: Sì, sì.
12: Allora, 16-11-80.
4: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
12: Bravo, Gennaro.
4: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
12: Esatto, esatto.
4: Questi cambiamenti ti porteranno. Ma che è, un'azienda devi aprire?
12: Esatto, Gennaro.
4: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
12: Ma guarda, no, niente.
4: No,
12: niente.
4: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
12: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Persona di strada, ma amicizie così.
4: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
12: Ho capito.
4: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
12: No, ma Gennaro, mi hai ascoltato mia moglie in macchina, ma da una vita. Ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
4: Sei molto caro.
12: Grazie.
4: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
12: Va bene, mi hai sollevato un po'.
4: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il contendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
12: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio. La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
4: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
12: È una cosa grande.
4: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
12: grazie,
4: benissimo.
12: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
4: Pure a te, ciao caro.
12: Ciao, allora, ciao.
4: Signori, io vado in privato 899 48 46 10. Ripeto. 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor della appunto de Jeanette, allora una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite? La plastica? Cioè, che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagature praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: qua.
0: Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899-48-46-10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899-48-46-10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi ha il telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti una fama a bocca, come si dice. Ma proprio non stai faticando proprio più, una volta cominciavano poco nella casa, chiamavano il pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca
1: niente,
0: più.
1: Niente. Assolutamente, proprio.
0: C'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fa?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un master fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: Ma per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con buongiorno. Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, nell'impresa di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
3: No,
0: non
3: è Bruna.
0: Castana, è Bruna?
3: È Bruna. Sì, è Bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla, questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899-48-46-10, 899-48-46-10, in privato.

Allora vediamo un pochettino, morir su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: prossima. Pronto? Mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, no, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei...
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto, che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, buon di, arrivederla.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato... appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta, ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto,
0: appunto
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora,
2: sì.
0: Gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale,
2: ancora no.
0: Ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Toni, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Toni 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, ho
0: allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19-1-63.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi postapel, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni.

0: ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. Non ha, è una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulità!
1: La fine della.
0: Ma per pigliare la carrettella con succiarella, nata no, te la pigliamo! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori, tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna. La...
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Viene... Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma no, proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto.

0: però mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro. E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: per lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo... Ascoltami. Abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia. La negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipresente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci il tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti hai cagnato la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Avete ragione.
0: Ja, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai i cose fatte per bene, va bu?

0: Va bene.
1: Un bacio.
0: Un bacio.
1: Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la Romantica, che c'è una signora all'interno della Romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla Romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla Romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla Romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo, anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, è eccezionale. Allora, vediamo un po'. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
1: Avanti, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
1: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
1: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
1: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
1: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora.
1: Questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
1: Se ti prepari qualche argomento.
2: Vedo un poco, senz'altro.
1: Ci sentiamo dopo allora, va
2: dopo,
1: bene?
2: Senz'altro, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
1: Bella canzone, io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei è il sole, voi dicite una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffaele.
1: No.
0: Raffaele, ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee, fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi, fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro!
0: Hello, buongiorno, Arzano!
2: Qua mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico!
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi!
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra Sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre,
0: lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche .it.
2: Quindi
0: andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande pezzo a Radio Camaldoli Stereo, grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13/04/64.
0: Quando è nata la tua mogliettina?
1: 9/03/67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica questa povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morta. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: È normale, vedi, uno sta sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a già vista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio colera sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai da un sacco di gente, Kaivik. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Però questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia non ci ha però. Ci fate su qualche Liquirizia, che la creatura, chi treccia.
1: Vabbè, che la voleva la caramella, che ne sai?
0: La voleva la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: fa proprio vedere così. La caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accomodare.
0: Arrovoglia la Liquirizia, faccio un urca, uscioglio solo moglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. 899-48-46-10, io me ne vado in privato, basta mo. Gennaro Dauria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un furno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle.
1: Sì.
0: E perché, Frenuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, il lavoro era di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque, posso dire una cosa?
1: Sì.
0: A parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa? Chi se tiene un graurini nell'angoppo, un'impasta particolare.
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente sono scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiuolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto. Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza,
1: sì,
0: a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì,
0: sì. A romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurini nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello che sia.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io mamma che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là, perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Enrico, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, e io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate.
1: Speriamo bene.
0: Forza e coraggio, non vi per dire, voi siete un buon uomo,
1: sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente qua la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: anna l'uomo, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa
1: sì,
0: primaria.
1: Sì,
0: va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Ok, dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo. Farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio.
0: Grazie.
2: Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli. Vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai.

0: io non posso fare aspettare la persona. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna Boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano,
0: prendendo
1: lavoro.
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando,
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, una carità, ma che sarà, una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra fuori Grotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica in negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari, porto... no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari, sì. Attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: Ma la canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscilla. Allora. Ah, no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà? Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom zoom zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stiamo soffocando, ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì, sì.
0: Non ti voglio.
2: Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli. Però all'anno non si è moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavri,
2: va bene, dove grazie, messa,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
2: va bene,
0: chiama io te l'indulo e ti muglierete che cucatanaccia andrà per il suo muglierete.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io vengo sì, la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: Cioè un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelle, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
2: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera
2: sì,
0: figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma, se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, non mi, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi gli ho problemi?
2: Sì.
0: Chi ho problemi?
2: Vabbè, ma i sacrifici
0: lo so, però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. C'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guarda professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo.
2: Va
0: un
2: bene.
0: Grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene.
0: Non te fa rovinare a figlio, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore.
2: Ciao.
0: Vogliatemi bene a me, perché veramente in un zoo con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi che li chiama qua, chiama là, pa. E che sei Napoli? Allora, forza 899 48 46 10 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Ma mancavi tu, come stai?
4: tutto bene, Gennaro. Ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però ah, qual è? Qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova
0: Tirrenica. Facebook là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia, il voto è una supporta proprio.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va del ratto?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No, ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
4: perché
0: sentire.
4: Tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo,
4: lo
0: bravo.
4: Sito, sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che la porti in due cormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettimi una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutta, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: Io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Hai ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facite a supportare? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, Perduto.
5: Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma in questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, non piace.
5: Potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: Sei una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto e non si è svegliata più.
0: Ma mamma mia,
5: mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
5: Non lo so, in mezzo non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, meno per questa cristiana come è morta?
5: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quello là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto un faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò qua diventa una sala mortuaria.
5: E
0: a Rob, che succede?
5: Io ho chiamato,
0: già abbiamo pianto.
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico?
5: No, io sono sposato.
0: No, perché... dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
5: Due, in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Ma siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, andate 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, è bravo.
0: Però non ci date soldi.
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non ci darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età, tengo 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i bish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio, vi devo salvaggenda, roba sciacca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci,
5: Gennaro,
0: grazie
5: ciao,
0: a voi.
5: Ciao.
0: No, ma di cuore.
5: Ciao,
0: una brava persona.
5: Ciao,
0: grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Senti, vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Devo sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, eh? La divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misicorno?
1: Perché l'ho beccata. Ma è misicorno, bravo,
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con...
0: Come, nel bagno? Qual
1: sì.
0: È il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E la rustica, un coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Un tubista questo?
1: Veramente mandato, perché poi lo sai, affonica dalla poi... ragione e si passa a torto.
0: Ma
1: poi.
0: In effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta in un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato tua moglie che stava insieme a un.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
0: Ma
1: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sapeva che...
0: Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma che sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché sto mai chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo, è uno schifo totale.
1: Perché
0: ma
1: poi me ne sono andata.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che
0: c'aveva
1: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché ci tu in medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra.
1: Io papi già una mazza e ci la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa, però
0: no,
1: come
0: no,
1: una
0: galera. Mezzo una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru. Hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Penso tu. Ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chià? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare la gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande, Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fo per 10 anni? Non mi senti a me, non ti hai esaurito ancora?
1: No, Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso, spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque
0: noi sei... anche l'attrazione libera.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami, Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trashopoli, Genna, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao, Gennaro,
0: per gli auguri.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899

il 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca. Facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dici un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo, periodo lento di guadagno.

0: sogno, però non piangere per chi, dico, no, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai
1: sì.
0: Molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie,
2: come il profumo.
0: Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

medesimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro Dauria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10, io vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10, per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. Carissimi ascoltatori, benvenuti. 899 48 46 10 Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase, naturalmente su Radio Camaldo Listerio. In questo momento potete partecipare tutti quanti chiamando all'899 48 46 10. Naturalmente questa è una radio appunto che parla molto di parapsicologia e soprattutto della divinazione. Allora, il radioracconto sarà trasmesso in un'altra edizione. Questa è un'edizione un po' particolare. Voglio salutare Ciroscione, Titti, poi l'amico qua presente Fausto, Luigi, poi ancora Chris, Marcello. Quindi, signori, siamo in compagnia di tanti amici, e Titti soprattutto, per carità. Allora, signori cari, 899 48 46 10.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

tratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di Campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volesse essere allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni.

0: Di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
1: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella Biblioteca degli Alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
0: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
1: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
0: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
1: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
0: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente. Tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragonfish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marin Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3, caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, e introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily, allo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7 e tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori e autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos, A che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Mo e Mo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro.

0: 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Kamisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, Le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 22:03.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
4: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
3: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
4: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
3: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24

0: e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Gerry D'Auria.
2: Di Gerry D'Auria.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile. Inimitabile.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: Te

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 23.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente.

0: fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
1: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
0: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
1: Per ora tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora Mina, Mi mandi rose, Lucio Battisti, Il mio canto libero, Bobby Solo, Una lacrima sul viso, Little Tony, Cuore matto, Adamo, La notte, e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai Nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione Boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico a V da 750 cm cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km orari senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.
2: Si discute.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7 e tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend,

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussoli. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: RCS Network ti invita al cinema per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.

0: Network, le breaking news del...
1: Buonasera dalla redazione.
2: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
3: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
2: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
3: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
2: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
3: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
2: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli,

0: RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
1: Passaparola.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, i Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zegar Band, Barry White, Sister Flage, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile! Inimitabile.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meet Your Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è l'una e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere.

0: 30 e 40 giorni.
1: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
0: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
1: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

ogni sabato e domenica stappa e brinda insieme a noi di Disco Bar 80%. Solo grandi successi. Maracaibo.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lune de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24 alla

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragon Fish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marin Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3. Caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily, ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UAMD e tante altre star internazionali.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 2:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
4: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura a causa